0: è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. L'inchiesta della Procura di Roma sullo spionaggio a opera di due ex agenti dei servizi italiani che vendevano informazioni riservate a Mosca in cambio di denaro. Ira del Cremlino dopo l'espulsione da parte della Farnesina di due addetti militari russi coinvolti nel caso. Una vicenda che il ministro degli esteri italiani ha definito grave e inaccettabile. A Milano un cittadino di origine algerina ha aggredito e sfregiato una ragazza marocchina.
1: Milano, fermata Duomo della Metro, primo pomeriggio, sulla banchina in attesa c'è una ragazza di 22 anni, origini marocchine, il suo sguardo incrocia per un attimo quello di un'altra persona, tanto basta per scatenare una furia insensata. Lui grida: cosa guardi, sono uomo musulmano, la colpisce con un pugno, poi le sfregia il viso con un'arma da taglio. Lei è sotto shock, perde sangue, viene soccorsa dagli altri viaggiatori che danno l'allarme, la polizia locale riesce subito a rintracciare e ad arrestare in flagranza chi l'ha colpita. È un 27enne algerino, irregolare. La notte precedente era stato arrestato per furto per il danneggiamento di auto in sosta. Dopo la convalida di quel provvedimento da parte del giudice, era però tornato in libertà e aveva vagato per il centro fino all'aggressione della ragazza. Le ferite non sono gravi ed è già dimessa, ma i segni dell'aggressione potrebbero restare. Per questo la procura ipotizza per il 27enne il reato di sfregio permanente al viso, oltre a quelli di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Non si esclude che venga valutata la nuova aggravante dell'odio contro le donne. Milano, Valentina David, GR1.
0: L'inchiesta sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre, al vaglio degli investigatori la posizione di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante.
2: Ancora manca un movente per l'accusa a Walter Lavitola di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso anno. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Roma stanno analizzando supporti magnetici, due drive, hard disk e tre telefoni cellulari sequestrati durante la perquisizione domiciliare e nel ristorante di Lavitola, indagato con l'accusa di tentata strage, associazione per delinquere di tipo mafioso. L'ex giornalista e imprenditore è stato sentito ieri dai PM in procura a Roma, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha reso però lunghe dichiarazioni spontanee e ha respinto ogni accusa, ha anche sostenuto l'estraneità del suo collaboratore Gomez Tavares, cittadino camerunense che secondo la procura avrebbe fatto da tramite tra Lavitola e gli esecutori materiali. Una volta ottenuto l'accesso agli atti, ha spiegato Sergio Colla, legale di Lavitola, risponderà alle domande dei magistrati. Al momento non è ancora calendarizzata invece una nuova audizione di Sigfrido Ranucci come testimone. Elena Pabba, GR1.
0: L'anticiclo subtropicale condiziona la situazione meteo del nostro paese, che oscilla tra grande caldo e temporali. Oggi ancora temperature molto elevate che in Sardegna toccheranno i 40 gradi, bollino rosso a Firenze e Perugia. Lo sport, i mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio, in programma questa sera alle 21. Tennis, a Wimbledon il campione in carica Sinner sfida Djokovic per conquistare l'accesso alla finale. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva,

Lo so, non dormi ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Tornano i venti di guerra nel Golfo. Trump sente Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Teheran denuncia un nuovo attacco colpito da un impianto militare nei pressi di Bushehr nel sud dell'Iran. Lo riferisce l'agenzia di stampa Erna, che attribuisce il colpo al nemico statunitense sionista. Gli Stati Uniti però assicurano di non aver effettuato nuovi attacchi, ma secondo il Wall Street Journal Teheran avrebbe un piano per uccidere Trump e lo avrebbero comunicato i servizi israeliani a Washington. E torniamo in Italia con il vertice di maggioranza sulla sicurezza a Palazzo Chigi. Rientrata dal vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vice premier Tajani e Salvini insieme ad alcuni ministri per fare il punto. In serata la soddisfazione della premier Meloni per la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti.
3: L'Europa segue il modello italiano sulla gestione dell'immigrazione e i fatti lo dimostrano per la Presidente del Consiglio, che ricorda sui social la proposta della Commissione di Bruxelles su un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di esseri umani e presiede nel pomeriggio a Palazzo Chigi una riunione con vice premier e ministri su sicurezza e calo dei flussi, occupandosi maggiormente dei dossier interni, come annunciato al vertice NATO di Ankara. Volevamo cambiare l'approccio europeo, renderlo più concreto, responsabile e sicuro per i cittadini, spiega Giorgia Meloni, definendo un segnale importante le norme presentate contro le reti criminali. La premier rivendica la direzione indicata dal governo italiano con determinazione, scrive, che ora l'Europa sta finalmente adottando, e aggiunge questo tassello al primo riconoscimento della legittimità dei centri in Albania da parte dell'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea e al via libera dalla lista dei paesi sicuri per i rimpatri. Giorgia Meloni assicura che l'Italia continuerà a lavorare perché l'Europa possa difendere i propri confini con responsabilità, umanità e, aggiunge, con intransigenza. Carla Macrelli, GR1.
2: Dura reazione di Mosca dopo l'espulsione da parte della Farnesina di due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Vicenda che il ministro degli esteri italiani ha definito grave e inaccettabile. Risponderemo, ha invece confermato il Cremlino. E veniamo alla cronaca. A Loreto, ancora nuovo femminicidio. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno. L'allarme sarebbe stato dato da alcuni residenti che hanno visto l'uomo di 35 anni barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Fermato dai carabinieri è stato portato nella caserma di Porto Recanati. A Milano, aggressione in centro, vittima una 23enne. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, avrebbe gridato il 27enne di origine algerina, prima di sfregiare al volto la ragazza di origini marocchine. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale di Milano, ma era già stato fermato poche ore prima. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale. E veniamo all'economia. Si allunga anche l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi. Quanto emerge nel rapporto annuale dell'INPS presentato alla Camera dal presidente Gabriele Fava, il lavoro da remoto e il bonus asilo nido si rivelano efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire un aumento delle nascite, ma rischia di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. In crescita i lavoratori stranieri, 1 su 7. E salgono a maggio i tassi sui nuovi mutui per la casa, lo rende noto Banca Italia, specificando che il tasso annuale effettivo globale TAEG sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è al 3,96%, era al 3,91% nel mese precedente. E parliamo ancora di economia, parliamo della Volkswagen. Il sindacato dei metalmeccanici tedeschi ha organizzato presidi e proteste in tutta la Germania per dire no al piano di tagli che l'amministratore delegato ha presentato al consiglio di sorveglianza. L'inviata a Berlino.
4: Marciano con i fischietti e le bandiere rosse del sindacato IG Metall davanti allo storico stabilimento di Wolfsburg in Bassa Sassonia, la città dell'automobile fondata nel 1938. Non resteremo a guardare, dicono, mentre il più grande gruppo automobilistico tedesco si prepara a tagliare decine di migliaia di posti di lavoro e chiudere fabbriche. In prima fila, Daniela Cavallo, la prima donna straniera a capo del consiglio di fabbrica della Volkswagen, di origini italiane, figlia di immigrati.
5: Große Angst, große Verunsicherung.
4: Da 2 mesi e mezzo viviamo in un clima di profonda paura e incertezza, dice tra gli applausi. I lavoratori non sono responsabili della crisi del settore, serve un piano completo per il futuro. Un programma di tagli drastici, fino a 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo, guidato dall'amministratore delegato Oliver Blume. 37.000 esuberi già confermati solo in Germania entro il 2030 e la possibile chiusura, secondo i media, di 4 fabbriche tedesche nei prossimi anni. Dietro la crisi c'è la concorrenza cinese che cresce con le auto elettriche, che preoccupa tutta l'Europa. L'industria automobilistica, da sempre spina dorsale dell'economia tedesca, non è più competitiva. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
2: E parliamo ora del caldo in Italia. La terza ondata durerà almeno fino al 20 luglio, a metà della prossima settimana temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma, temperature elevate anche se nel weekend non mancheranno temporali nel nord-est. Tra le città più calde, Firenze e Perugia, tutte e due bollino rosso. E chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio. La Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio, in programma stasera alle 21. Tennis, Wimbledon, il campione in carica Sinner sfida Djokovic per conquistare l'accesso alla finale. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 4. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: dell'estate. Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Isoradio. Radio.
1: Si va! Nossa! Nossa!

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Ancora alta tensione in Medio Oriente dopo la ripresa delle ostilità e gli attacchi incrociati degli ultimi giorni tra Stati Uniti e Iran. Teheran denuncia un nuovo raid che avrebbe colpito un impianto militare a Bushehr nel sud del paese, ma Washington smentisce. Intanto Israele si dice pronta ad attaccare per la terza volta. Telefonata tra Trump e Netanyahu per fare il punto sulle prossime mosse. Secondo un'indiscrezione di alcuni media americani, l'Iran avrebbe un piano per uccidere Trump, lo avrebbero comunicato i servizi segreti israeliani agli Stati Uniti. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa coinvolti nell'inchiesta sul presunto spionaggio coordinata dalla Procura di Roma.
3: Diplomatici utilizzati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, un'ingerenza grave ed inaccettabile per le nostre istituzioni e per la sicurezza nazionale, è netto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo e confermato Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov. Addetti militari all'ambasciata russa in Italia devono lasciare la capitale entro 3 giorni, espulsi per spionaggio, effetto dell'inchiesta sulle informazioni riservatissime cedute alle spie di Mosca in cambio di denaro, che ha portato ai domiciliari 2 ex agenti della nostra intelligence, Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Nelle prossime ore compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari per essere interrogati. Piras, immortalato dai carabinieri del ROS più volte mentre incontra Astakov, fornendogli per l'accusa segreti militari ottenuti da alcune talpe. Lui si è intanto difeso sostenendo che quelle notizie non fossero riservate. Le carte dell'inchiesta, al contrario, racconterebbero di dati classificati e altri dossier sensibili. Elena Baiocco, GR1.
2: Pronta la reazione di Mosca, che annuncia contromisure. Sentiamo la corrispondente.
4: L'ultimo caso di espulsione di diplomatici russi dall'Italia e di successiva risposta russa risale all'aprile del 2022, 3 mesi dopo l'inizio del conflitto in Ucraina. A distanza di più di 4 anni si riaccende lo scontro diplomatico tra Roma e Mosca. La Russia, si legge in una nota del Ministero degli Esteri, darà all'Italia una risposta adeguata in seguito alla decisione del suo governo di espellere i 2 addetti militari russi coinvolti in un caso di spionaggio. Parole che fanno presagire una ritorsione politica con misure speculari. Intanto il Cremlino commenta le decisioni del vertice NATO di Ankara e le parole di Trump. Gli Stati Uniti armano Kiev con i Patriot, ma a differenza degli europei vogliono sinceramente contribuire alla pace, ha detto il portavoce. Sappiamo bene che Washington continua a fornire armi e tecnologie militari all'Ucraina, ha aggiunto Peskov, convinto che Trump si sbagli quando dice che gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe porteranno alla pace. L'escalation, ha detto, prolungherà solo il conflitto. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: A Palazzo Chigi, vertice di maggioranza sulla sicurezza. Rientrata dal summit NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vice premier Tajani e Salvini insieme ad alcuni ministri per fare il punto. Soddisfazione dalla premier per la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti e la direzione indicata dall'Italia, un segnale importante, ha fatto sapere Meloni, verso un cambio dell'approccio di Bruxelles sull'immigrazione. La cronaca, ancora un femminicidio. In tarda serata una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato da alcuni residenti che hanno visto un uomo barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Il 35enne è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. A Milano, aggressione in centro, vittima una 23enne. Cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano, avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto la ragazza di origini marocchine. L'uomo, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia locale. Era stato denunciato alcune ore prima per furto e danneggiamento di auto in sosta. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale. Insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell'Olocausto, prima condanna.
5: Ha sempre parlato chiaramente di ciò che le arrivava sui social, Liliana Segre, minacce di morte e insulti.
6: Abbiamo un amico avvocato penalista, io firmo continuamente denunce contro quelli che minacciano cose spaventose
5: ed è arrivata la prima condanna per gli insulti online. Il Tribunale di Milano ha chiuso il primo processo legato ad uno dei filoni della maxi inchiesta della Procura scattata dopo le denunce della Segre. Un leone da tastiera è stato condannato con il rito abbreviato a 4 mesi con pena sospesa e ad un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Nelle scorse udienze alcuni imputati hanno presentato lettere di scuse e hanno fatto donazioni dai 500 ai 2000 euro al Memoriale della Shoah, cosa che ha portato alla remissione delle querele. Ma c'è anche chi ha scelto la messa alla prova con i lavori di pubblica utilità, come è accaduto ad un altro leone da tastiera per il quale la giudice Francesca Ghezzi ha disposto 12 mesi di lavori alla Caritas. Anna Maria Caresta, GR1.
2: L'anticiclone subtropicale condiziona la situazione meteo del nostro paese, che oscilla tra grande caldo e temporali. Oggi ancora temperature molto elevate che in Sardegna toccheranno i 40 gradi, bollino rosso a Firenze e Perugia. Lo sport, i mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio, in programma stasera alle 21. Tennis a Wimbledon, il campione in carica Sinner sfida Djokovic per conquistare l'accesso alla finale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Because my dreams are bursting at the seams.

0: eventi di guerra nel Golfo. Trump sente Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Teheran intanto denuncia un nuovo attacco, ma gli Stati Uniti assicurano di non aver effettuato nuovi raid. Secondo alcuni media americani, Teheran avrebbe invece un piano per uccidere Trump, e lo avrebbero comunicato i servizi israeliani a Washington. E torniamo in Italia con il vertice di maggioranza sulla sicurezza a Palazzo Chigi. Rientrata dal vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vicepremier Tajani e Salvini in serata alla soddisfazione della premier per la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti.
1: L'Europa segue il modello italiano sulla gestione dell'immigrazione e i fatti lo dimostrano per la Presidente del Consiglio, che ricorda sui social la proposta della Commissione di Bruxelles su un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di esseri umani e presiede nel pomeriggio a Palazzo Chigi una riunione con vicepremier e ministri su sicurezza e calo dei flussi, occupandosi maggiormente dei dossier interni, come annunciato al vertice NATO di Ankara. Volevamo cambiare l'approccio europeo, renderlo più concreto, responsabile e sicuro per i cittadini, spiega Giorgia Meloni, definendo un segnale importante le norme presentate contro le reti criminali. La premier rivendica la direzione indicata dal governo italiano con determinazione, scrive, che ora l'Europa sta finalmente adottando, e aggiunge questo tassello al primo riconoscimento della legittimità dei centri in Albania da parte dell'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea e al via libera dalla lista dei paesi sicuri per i rimpatri. Giorgia Meloni assicura che l'Italia continuerà a lavorare perché l'Europa possa difendere i propri confini con responsabilità, umanità e, aggiunge, con intransigenza. Carla Macrelli, GR1.
0: Dura reazione di Mosca dopo l'espulsione da parte della Farnesina di due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse in inchiesta della Procura di Roma. Vicenda che il ministro degli esteri italiano ha definito grave e inaccettabile. Risponderemo, invece, ha detto il Cremlino. E a Loreto ancora un nuovo femminicidio. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno. L'allarme sarebbe stato dato a alcuni residenti che hanno visto l'uomo barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Il 35enne, fermato dai carabinieri, è stato poi portato nella caserma di Porto Recanati. E a Milano, aggressione in centro, vittima una 23enne. Che cosa hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, avrebbe gridato il 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto la ragazza di origini marocchine. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale di Milano, ma era già stato fermato poche ore prima. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale. Veniamo alla pagina di economia. Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi, quanto emerge nel rapporto annuale dell'INPS presentato alla Camera dal presidente Gabriele Fava.
2: Il futuro delle pensioni si gioca su due fronti: più lavoro e più nascite. Nel 2025 i lavoratori assicurati hanno raggiunto quota 27 milioni e 200 mila, mentre il tasso di occupazione ha superato il 63%. Il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ricorda il delicato equilibrio del sistema previdenziale, che
3: dipende sempre di più dal contributo dei lavoratori stranieri. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%. E oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero.
2: I pensionati sono più di 16 milioni, metà sono donne. Nel rapporto si evidenzia come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto sono particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile. L'età media di uscita dal lavoro ha raggiunto i 64 anni e 7 mesi, oltre 7 anni in più rispetto al 1995. La sfida della natalità resta decisiva. Più che nuovi incentivi, servono strumenti in grado di sostenere lavoro e famiglia. Lorenzo Opice, GR1.
0: E salgono a maggio i tassi sui nuovi mutui per la casa, lo rende noto Banca Italia, specificando che il tasso annuale effettivo globale TAEG sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è al 3,96%, era al 3,91% nel mese precedente. Ed è di almeno 12 persone morte il bilancio provvisorio di un incendio boschivo scoppiato nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime purtroppo potrebbe crescere. E torniamo in Italia per il grande caldo. La terza ondata durerà almeno al 20 luglio. A metà della prossima settimana temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma.
4: Temporali pomeridiani, anche forti e rischio grandine, ma l'ondata di calore è destinata a durare. Questo è il quadro meteo che si delinea almeno fino alla seconda metà del mese. Due le città da bollino rosso. Perugia si aggiungerà a Firenze. Nel weekend i picchi di temperatura potranno quasi raggiungere al sud e nelle isole maggiori la soglia dei 40 gradi, che secondo gli esperti dovrebbe essere superata in Sardegna nei primi giorni della prossima settimana. Maggiore Domenico Maione, Aeronautica Militare.
5: Instabilità al nord, tra Piemonte e Lombardia. Sabato le piogge tenderanno ad estendersi anche alle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige e Veneto. Le piogge sono la conseguenza del calore, dell'ampio soleggiamento, non sono legate ad una perturbazione che passa.
4: Un luglio rovente, dunque, che fa seguito ad un mese di giugno che il servizio climatico dell'Unione Europea Copernicus ha certificato come il più caldo di sempre nell'Europa occidentale. Daniele Morgera, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio, in programma stasera alle 21. Tennis a Wimbledon, il campione in carica Sinner oggi pomeriggio sfiderà Djokovic per conquistare l'accesso alla finale. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione 5:30. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: 5:30 minuti, eccoci insieme. Buongiorno, buongiorno da Angelo Torchetti, con voi insieme fino alle 9, insieme ad Alessandro Rosi alla parte tecnica. Voi che siete già in viaggio, probabilmente magari ancora a casa, pronti per uscire, ma insomma in ogni caso il buongiorno arriva a quest'ora per darvi conto naturalmente di quello che già accade in strada. Non tantissime cose per la verità, perché c'è un'unica coda segnalata al momento sui tratti di autostrade per l'Italia, quella della 26, la Genova Gravellona Toce, tra Ovada e Massone in direzione sud. C'è un chilometro di coda per un mezzo fermo in avaria. Per il resto si tratta semplicemente di chiusure o riaperture, se preferite. Anzi, cominciamo dalle riaperture. La 12 è stata riaperta a Genova Nervi in direzione Livorno. Sulla 1 materiali dispersi recuperati tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano. Poi abbiamo anche sulla variante di Valico la riapertura del tratto in direzione nord verso Bologna, Traglio, la variante di Valico, e riaperta anche la diramazione di Ravenna tra Bagnacavallo e Fornace Zaratini in direzione sud. Ma adesso anche gli aggiornamenti meteo. Con noi c'è il maggiore Domenico Maione, buongiorno.
6: Buongiorno, situazione meteorologica che vede ancora l'alta pressione sul paese, questo determina condizioni di tempo stabile e conseguentemente per gran parte della giornata ritroveremo il cielo sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, come sta succedendo in questi giorni, la nuvolosità tenderà ad aumentare proprio nel corso delle ore più calde della giornata, nella giornata di oggi soprattutto al nord, dove in prossimità delle zone alpine e prealpine tenderanno a formarsi le nubi, quelle che poi porteranno isolati rovesci o temporali, soprattutto, come dicevo, a ridosso delle zone montuose alpine sulle regioni settentrionali. Ci sarà la possibilità di qualche nube che tenderà a formarsi in prossimità della zona appenninica centrale e assisteremo a qualche debole rovescio o addirittura qualche debole temporale, soprattutto tra Lazio, Abruzzo ed Umbria. Tempo decisamente più stabile al sud. Concludiamo con le temperature che nella giornata di oggi tenderanno a rimanere stazionarie soprattutto al centro nord, con valori che si attesteranno intorno ai 35 gradi. La città più calda sarà ancora Firenze, intorno ai 36 gradi, anche Bologna forse arriverà tra i 35 e i 36 gradi, e mentre al sud ci sarà un lieve aumento, soprattutto nelle zone interne della Puglia, nelle zone interne delle due isole maggiori si arriverà intorno ai 37-38 gradi.
5: Benissimo, tra un'ora ne riparliamo con un secondo appuntamento, quindi a dopo.
6: A più tardi.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Questa era Robbie Williams con la sua canzone dal titolo Angels. Allora andiamo adesso agli aggiornamenti, perché abbiamo ancora altre riaperture avvenute proprio in questi ultimi istanti. La 5, la Torino Aosta Monte Bianco, riaperta in direzione nord, quindi verso Monte Bianco, tra Aosta Ovest e la statale 26. Dire anche Aosta Ovest, ovviamente l'entrata è stata riaperta in direzione nord. C'è un'altra riapertura che riguarda poi la A1, la stazione di Valdichiana aperta in direzione Roma in uscita, e poi Carnia Pontebba sulla 23, questo è un tratto in direzione nord di Tarvisio, adesso nuovamente percorribile. La coda è sempre lì, quella della 26 tra Vado e Masone in direzione sud per il mezzo fermo in avaria, anche se in realtà il mezzo è stato già spostato, quindi speriamo che la coda possa sparire presto. C'è un altro tratto ancora chiuso, che è quello della 14 tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni, riapertura prevista per le 6, così come per le 6 è prevista la riapertura della 16 a Napoli Canosa. Per il momento il tratto tra Grotta Minarda e Vallata in direzione Canosa è chiuso.

Biagio Antonacci ancora in pista anche quest'anno, quest'estate, con la sua nuova canzone, ma noi abbiamo ritrovato nel frattempo anche qualcosa di più datato che comunque è bello riascoltare, e Mi fai stare bene, questo era il titolo della canzone. Allora, nel frattempo ci sono altre notizie di riaperture che arrivano anche prima dell'orario previsto, come appunto era deciso per le 6. Allora, è stato riaperto intanto il tratto della 14 tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni, riaperto anche un altro tratto della 5 tra la statale 26 dire Osta Ovest in direzione sud verso Torino, prima era stato riaperto il tratto in direzione del Monte Bianco, riaperta anche la 26 la Genova Gravellona-Toce tra la 10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione nord, però ricordo sempre che tra Ovada e Masone c'è comunque questa cosa di un chilometro in direzione di Genova Voltri per il veicolo che era in avaria, che comunque adesso è stato spostato. Abbiamo però un'altra notizia, l'ultima che rimane delle chiusure, anche questa è una riapertura prevista per le 6, è il tratto della 16, la Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Vallata in direzione di Canosa.

0: E così abbiamo ritrovato anche il Culture Club, la voce è ovviamente quella di Boy George. Siamo alle 5:56 minuti, quindi vuol dire che tra poco arriveranno le notizie del GR1 delle 6. Nel frattempo c'è però da riaggiornare una situazione sulla 16 a Napoli Canosa. Adesso abbiamo la riapertura del tratto tra Grotta Minarda e Vallata. Nel frattempo però si era formata, visto che c'era appunto ancora la chiusura, una coda di 1 chilometro che adesso è appunto registrata tra Benevento e Grotta Minarda proprio in direzione di Canosa. Terminata la coda, era già riaperta l'autostrada, è terminata anche la coda per la 26 tra Ovada e Masone, tutto regolare in direzione di Genova Voltri. E poi abbiamo invece adesso la notizia che è appena arrivata di un incidente. L'incidente al momento è un invito alla prudenza, non ci sono code, ma al chilometro 288 tra Firenze Imprunite e Firenze Scandicci in direzione di Bologna.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente ancora alta tensione dopo la ripresa degli attacchi americani, le ritorsioni dell'Iran contro i loro alleati nel Golfo. E intanto, secondo quanto riferito da alcuni media americani, sulla base di informazioni dell'intelligence israeliana, Teheran ha ideato un piano per assassinare il presidente Trump, che nel frattempo studia le prossime mosse.
2: Donald Trump parla al telefono con il premier israeliano Netanyahu per aggiornarlo sulla situazione in Iran e soprattutto coordinare le prossime mosse. Secondo il sito Axios, la Casa

0: Bianca si starebbe preparando a un ciclo di scontri nello stretto di Hormuz che potrebbero durare diversi giorni e forse anche diverse settimane. Israele, aveva fatto sapere il ministro della difesa Katz, è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta, e questo mentre proseguono i raid attaccata un'installazione militare nei pressi di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare iraniana, anche se gli Stati Uniti negano coinvolgimenti. Esplosioni udite di nuovo a Bandar Abbas nello stretto di Hormuz. Tra gli oltre 100 obiettivi colpiti nelle scorse ore, due ponti ferroviari nel nord, vicino Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei, cerimonia che ha subito ritardi, rafforzando i propositi di vendetta della Repubblica Islamica, che risponde colpendo le basi americane nella regione, anche in Giordania, dopo Qatar, Kuwait e Bahrain. Di nuovo fermo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Valentina Isa, GR1.
1: La politica, riunione sulla sicurezza a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, rientrata dal vertice NATO, e i due vice premier Salvini e Tajani. La presidente del Consiglio plaude alla proposta europea di sanzioni contro i trafficanti di migranti. Sull'immigrazione dice, scrive sui social, si va finalmente nella direzione indicata dall'Italia. Femminicidio a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni uccisa a coltellate dall'ex compagno, 35enne, nella sua abitazione. L'omicida è stato arrestato. Ed è stato arrestato anche un 27enne algerino che a Milano ha aggredito e sfregiato una ragazza di 22 anni che si trova sulla banchina della metropolitana. L'ha fermata Duomo. La giovane è stata soccorsa, trasportata in ospedale. Prima dell'aggressione il ragazzo le ha gridato: cosa hai da guardare? Sono uomo e musulmano. Mosca annuncia reazione all'espulsione da parte della Farnesina di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. I due ex agenti dei servizi segreti italiani sono stati già arrestati con l'accusa di aver venduto informazioni riservate, una vicenda che il ministro degli esteri Tajani ha definito grave e inaccettabile. Il 25esimo rapporto dell'INPS sui pensionati in Italia: sono poco più di 16 milioni, di cui 8 milioni e mezzo di donne, ma il loro assegno è del 34% inferiore rispetto a quello degli uomini. Fondamentale il lavoro stabile per avere un assegno pensionistico dignitoso. Cresce poi il tasso di occupazione, importante il contributo degli stranieri, dice il presidente dell'INPS Gabriele Fava. Sentiamolo.
2: Secondo i dati Istat, il tasso di occupazione ha superato stabilmente il 63%. Nel 2025 la platea di lavoratori assicurati INPS raggiunge circa 27 milioni e 2, segnando un nuovo record. Dipende sempre di più dal contributo dei lavoratori stranieri. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%, e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero.
1: È di almeno 12 morti il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, di un incendio boschivo scoppiato nella provincia di Almeria, in Andalusia, al sud della Spagna. Secondo alcuni testimoni, il rogo è stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico che ha poi incendiato la vegetazione secca. Centinaia i vigili del fuoco al lavoro contro le fiamme, alimentate anche dalle temperature elevate. Il caldo record è infatti tornato sia in Italia sia in Europa. Da oggi temperature in salita con picchi superiori ai 40 gradi. È la terza ondata di calore, durerà almeno fino al 20 luglio. Oggi e domani sono due le città da bollino rosso, Firenze e Perugia. Siamo allo sport, in primo piano il tennis e il calcio con i quarti di finale del mondiale.
3: Gioca, segna e vince la Francia inarrestabile. A Boston batte 2-0 il Marocco ed è la prima squadra a qualificarsi per le semifinali nel mondiale americano. A fare la differenza è ancora una volta Mbappé, che imita Messi in tutto. Nel primo tempo si fa parare un rigore e al 15esimo della ripresa sblocca la gara con un destro a giro, magico come al solito. Per l'attaccante del Real Madrid i gol sono ora 8 in questo torneo, 20 in totale nei mondiali, uno in meno del capitano dell'Argentina. A chiudere i conti con il Marocco ci pensa Dembélé, e ora Deschamps aspetta di sapere chi ci sarà martedì prossimo a Dallas tra Spagna e Belgio, che stasera si affrontano alle 21 a Los Angeles. Tennis, a Wimbledon scocca l'ora di Sinner. Jannik va a caccia della finale contro Djokovic nel secondo match in programma sul centrale di Londra. Prima di loro toccherà Zverev Ferri. Tour de France, splendido assolo di Pogacar sul Tourmalet. Lo sloveno si prende la tappa ed è la nuova maglia gialla. In classifica a 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono i 6 e 5 minuti, la linea va alle edicola di Radio 1. Buon ascolto.
4: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

6-10 minuti, Rise Radio sulle strade del mattino, Angelo Torchetti con il microfono fino alle 9 insieme ad Alessandro Rosi. Ripartiamo, quindi siamo ripartiti con Kool & the Gang, questo brano Cherish del 1985. Fu una canzone che ebbe un enorme successo a livello internazionale, e a livello internazionale sicuramente moltissime coppie che si sposavano in quegli anni sceglievano questa canzone per accompagnare magari la loro cerimonia, perché è un brano che fu utilizzato moltissimo appunto per queste occasioni. Poi arrivò a Bruno Mars più tardi, molto più tardi, con Marry Me, che sicuramente ha preso il sopravvento, ma poi ci sono tante canzoni italiane che vengono ovviamente usate da noi italiani per celebrare questi momenti. Allora, abbiamo ricordato dunque questo successo dei Kool & the Gang, adesso ricordiamo invece quello che accade in strada, e ci sono due incidenti. Entrambi gli incidenti non presentano comunque code né rallentamenti, quindi due inviti alla prudenza. Il primo, quello che avevamo già detto, della 1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna, chilometro 288, e l'altro è quello appena successo, è arrivata adesso la notizia, da Colleferro ad Anagni, in questo tratto sulla 1 in direzione Napoli, chilometro 595, abbiamo appunto quest'altro incidente. Quando

0: Eccoli qua, i Rolling Stones in the Stars. Beh, la vitalità e l'energia di questi quattro signori secondo me andrebbe proprio studiata, perché veramente sono incredibili, continuano a produrre musica oltre 80 anni hanno loro, e sono praticamente sempre sulla breccia. Infatti oggi escono con questo disco, che è il 25esimo album in studio, si intitola Foreign Tongues, la canzone che abbiamo ascoltato appunto In the Stars, che è il singolo. E tra l'altro in questo disco, in questo album, ci sono collaborazioni di personaggi veramente pietre miliari della musica rock, a cominciare da Paul McCartney, Robin Smith dei Cure, Chad Smith anche dei Red Hot Chili Peppers, quindi partecipazioni importanti. 14 brani inediti registrati in meno di un mese a Londra, nei celebri studios di Metropolis Studios di Londra. Tra l'altro l'uscita del disco appunto In the Stars è stato accompagnato da un mega spettacolo, un mega show che hanno organizzato sul Tamigi a Londra. Mick Jagger e Ronnie Wood hanno ospitato questo party di presentazione, poi c'è stato questo spettacolo al termine della festa di droni, coreografato questo spettacolo con quasi 500 droni, ideato per illuminare il cielo sopra il Big Ben e la ruota, il London Eye, che appunto è da quelle parti, proiettando proprio la celeberrima lingua, che è il simbolo immortale della band. Quindi bentornati Rolling Stones, e adesso c'è un altro personaggio importantissimo però della nostra musica, con un brano storico da ricordare, che fu interpretato anche a suo tempo da Roberto Benigni.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

E questo era Paolo Conte, appunto, con Via con me, canzone, come dicevamo, fu interpretata da Roberto Benigni proprio per un film che lui girò, che si intitolava Tu mi turbi, e cantava appunto la colonna sonora che era questo brano. Ci sono novità sul traffico, quindi andiamo subito a vedere la situazione con gli ultimi aggiornamenti. Partiamo dalla 4, la Milano-Brescia, perché tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano ci sono code a tratti per traffico intenso. Poi ci sono anche altre segnalazioni come la diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. In carreggiata nord ci sono gli incidenti, che sono adesso 3 perché se ne è aggiunto un altro, il terzo, che è sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Montelupo-Fiorentino in direzione di Firenze. Anche in questo caso, come per gli altri due, non ci sono code e rallentamenti. Quello tra Colleferro e Donagni sulla 1 vede coinvolta una vettura in direzione Napoli, e l'altro incidente è quello tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci sulla 1 in direzione nord.

0: eccoci di nuovo con il secondo appuntamento con l'aeronautica militare. Di nuovo con noi il maggiore Domenico Maione, ancora buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno. Diciamo il tempo decisamente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione, soprattutto nella prima parte del giorno, dove il cielo si presenterà sereno, poco nuvoloso. Tuttavia, proprio in virtù del cielo sereno e dell'ampio soleggiamento, ritroveremo le nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud, e queste nubi tenderanno poi a portare rovesci, isolati temporali, soprattutto nella giornata di oggi, a ridosso delle zone alpine. Quindi ritroveremo piogge anche di tipo temporalesco che interesseranno le Alpi piemontesi, quelle lombarde del Trentino Alto Adige. Ci sarà la possibilità di qualche estensione sulle zone pianeggianti, ma comunque saranno fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Qualche rovescio anche in prossimità dell'Appennino centrale, specie tra Lazio, Umbria ed Abruzzo, mentre al sud tempo decisamente più stabile, le nubi che tenderanno a formarsi non daranno atto a fenomeni significativi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, con le temperature che rimarranno stazionarie al centro nord nella giornata di oggi, con valori di media intorno ai 35 gradi, e al centro ritroveremo le città più calde, con Firenze 36 gradi, al nord Bologna intorno ai 35-36 gradi, mentre al sud qualche grado in più con valori intorno ai 37-38 gradi, soprattutto nelle zone interne della Puglia e delle due isole maggiori.
0: Temperature afose o torride?
1: Diciamo che l'umidità è abbastanza elevata anche per una ventilazione meridionale, quindi diciamo abbastanza.
0: Quindi 35 percepiti, un po' di più.
1: Esattamente.
0: Bene, grazie, più tardi per un altro appuntamento.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei, che bellezza!
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con la sua romantica. Nel frattempo il traffico aumenta soprattutto intorno ai grandi centri urbani, in particolare a Milano, dove abbiamo adesso le code verso Torino a tratti sulla 4 tra Milano Est e Cormano. Tra l'altro c'è anche l'incidente sulla 4 ma nell'altra carreggiata, quindi anzi no, scusate, sempre nella stessa carreggiata proprio verso ovest tra Dalmine e Capriate, siamo al chilometro 162 e quindi c'è anche la coda. Al momento i mezzi coinvolti nell'incidente sono spostati sulla corsia di emergenza. Nessun'altra novità per quanto riguarda Roma, dove abbiamo per il momento soltanto Torrenova Grande raccordo anulare verso nord un chilometro di coda, risolto l'incidente della Firenze Pisa Livorno in direzione est, quindi tutto regolare tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino. We'll be right back.

0: Shakira con l'inno dei mondiali di calcio che si avviano alla conclusione il 19 di luglio e vedremo se sentiremo se questa canzone potrà fare la colonna sonora un vincitore latino. Sono rimaste due squadre latine in pista e sono l'Argentina e la Spagna, poi vedremo insomma come andrà a finire. Adesso andiamo però a vedere come va invece il traffico, perché c'è il collegamento, il primo della giornata, con Autostrade per l'Italia, quindi andiamo al centro multimediale. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora, le notizie provengono dalla Lombardia. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Capriate. Per chi è diretto verso Milano sono 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolte 3 auto. Il traffico defluisce su 3 corsie. L'incidente è avvenuto al chilometro 162. Proseguendo in direzione Torino, sempre sulla 4, tra Milano Est e Cormano, code a tratti per il traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Marci con la pesce, le loro cattive abitudini. Siamo alle 6:54 minuti. Nel frattempo la coda è aumentata a 3 km, quella della Milano-Brescia, Dalmine Capriata in direzione di Milano. L'incidente è a chilometro 161 e 800. C'è anche un'altra coda adesso sulla 1, però, per un altro incidente tra la 14 Bologna-Taranto e il raccordo di Casalecchio in direzione sud verso Firenze. Tutti i giornali oggi hanno sulle pagine dedicate agli spettacoli la foto e gli articoli su Bonnie Tyler, la star degli anni 80 che è scomparsa ieri, è morta ieri a 75 anni dopo che era stata ricoverata da mesi dopo un intervento, è morta praticamente a Faro in Portogallo, era lì che era stata ricoverata in ospedale. Aveva avuto un enorme successo Bonnie Tyler nel 1983, una canzone che l'aveva portata alla vetta delle classifiche internazionali, compresa quella difficilissima da scalare, quella americana. Quindi è un successo sicuramente che tutti ricordano, ma lei aveva iniziato praticamente con la RCA nel 1975 quando fu messa sotto contratto e scelse anche il suo nome d'arte, che era appunto Bonnie Tyler, invece era un altro nome quello che portava ovviamente all'anagrafe, si chiamava Gaynor di nome. Nel 1977 però, praticamente appena iniziata la carriera, dovette subire un importante intervento per la rimozione di noduli alle corde vocali e tutti pensarono che la sua carriera fosse praticamente finita. In realtà questa operazione le donò questa caratteristica ancora più particolare di quella che già aveva, appunto di avere questo graffio nella voce che l'ha resa praticamente quasi unica, diciamo che fu paragonata a Rod Stewart in gonnella. Allora si diceva così quando si trasmettevano alla radio le canzoni di Bonnie Tyler, e la riprova di questo successo fu proprio questa canzone, It's a Heartache. It's a-

0: eccola qua, dunque, Bonnie Tyler con la sua It's a Heartache, canzone del 1977 che la lanciò appunto nel mondo della musica internazionale. Tra l'altro una canzone che era piaciuta molto anche a Patty Pravo, tant'è vero che praticamente pochi mesi dopo l'uscita dell'originale la incise nel suo album che era Miss Italia, che conteneva anche Pensiero Stupendo, era il 1978 e il titolo in italiano è Notti Bianche. L'ha anche cantata moltissime volte anche fino a poco tempo fa nei concerti. Allora torniamo intanto al traffico, la situazione al momento non vede particolari novità, quindi ci fermiamo, ascoltiamo i titoli e il Vangelo sulla strada.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: Un piano contro Trump. Secondo l'intelligence israeliana, Teheran starebbe progettando l'uccisione del presidente americano dopo i pesanti raid statunitensi sull'Iran. Traffico Airbus paralizzato. Processo agli hater, prima condanna per gli insulti social contro la senatrice a vita Liliana Segre. 4 mesi e 1.500 euro di risarcimento al memoriale della Shoah per uno degli imputati. Caldo record in Italia, picchi superiori ai 40 gradi. Oggi e domani Firenze e Perugia da bollino rosso. La terza ondata durerà fino al 20 luglio. Corazzata francese, Marocco sconfitto 2-0 e transalpini primi semifinalisti al mondiale grazie a un super Mbappé. Tennis a Wimbledon, il giorno di Sinner Djokovic, in palio un posto in finale. Buongiorno.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e

0: biglietti sulla biennale.org.
1: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
2: Cari amici e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. Siamo ancora al capitolo 10 del Vangelo di Matteo, versetti 16-25. È il discorso missionario che Gesù fa ai 12. I discepoli comprendono immediatamente le parole del Maestro quando dice loro: «Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi». Ma non devono preoccuparsi, perché Gesù sta con loro. Ecco, in queste brevissime frasi che possiamo leggere si raccoglie la straordinaria missione della Chiesa ovunque nel mondo e particolarmente la missione dei cristiani che sono nei paesi o in guerra o che soffrono con particolare durezza la povertà, l'esclusione, la solitudine. Certo, c'è un'opposizione al Vangelo, e come? E a volte anche violenta. Ecco perché il martirio in qualche modo è parte del Vangelo stesso. Quando Gesù dice che dobbiamo amare gli altri sino alla fine, vuol dire questo, che dobbiamo amare gli altri più di noi stessi. I lupi pensano solo agli affari loro, i discepoli di Gesù pensano invece agli affari degli altri. Ecco perché noi cristiani sappiamo di stare in un mondo dove l'egoismo e la sopraffazione spesso fanno da padroni. Quanti lupi in giro, quanti! Ecco, noi possiamo e dobbiamo contrastarli con la gratuità dell'amore. Certo, saremo, come dire, avremo nemici, come no? Quante volte, ad esempio, in tante parti si parla di, come dire, di cristiani che vengono, come dire, uccisi solo perché vanno a messa. Ecco, la pietà, la mitezza dei noi cristiani è uno scandalo per la forza della violenza e dell'ingiustizia. Ma il Signore ci dice di non aver timore, perché noi valiamo ben più di molti passeri. E nessun pastore muore senza che Dio lo voglia. Cari amiche e cari amici, viviamo il Vangelo e il Signore sarà con noi. Buona giornata a tutti.
1: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

0: E così con Céline Dion siamo tornati in diretta a 7 e 9 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio con voi Angelo Torchetti fino alle 9. Adesso, prima degli aggiornamenti meteo, andiamo nuovamente sul traffico, perché c'è intanto questa coda a tratti ancora tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. L'incidente però che era segnalato sulla 4 proprio in questo punto è praticamente risolto. C'è invece un altro incidente che c'è sulla 1 tra la 14 Bologna-Taranto e il raccordo di Casalecchio in direzione Firenze. Qui la coda è di 1 chilometro e l'incidente vede coinvolti un camion e una vettura sulla corsia di marcia. Queste sono le notizie al momento più salienti, poi vedremo naturalmente tutte le altre. Adesso spazio al meteo.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Luca Ciceroni con noi di Rai Meteo. Buongiorno Luca, ben arrivato.
2: Angelo, buongiorno. Sento odore di doposole, di aria di mare.
0: Sì.
2: Sarà un weekend da mare.
0: Non sono io perché al mare non ci sono stato.
2: Ok, però credo che molti andranno al mare questo fine settimana. Il tempo è buono, soprattutto al mattino e soprattutto lungo le coste. Le temperature tendono a salire durante questo fine settimana, soprattutto da domenica tenderanno a salire. Avremo una nuova ondata di caldo. Certo, qualcuno dirà quando è finita.
0: Appunto, infatti stavo per dire, questa notte non è che fosse. Stamattina ho trovato sulla macchina 25 gradi venendo alle 4 di mattina.
2: Le minime in effetti sono
0: non mi sembrano basse,
2: piuttosto alte, però saliamo ancora con l'apice tra martedì e mercoledì.
0: Bene.
2: Fino a 42 gradi in Sardegna sono previsti, sempre più in alto. Queste sono un po' le previsioni, diciamo, nel lungo termine. Per quanto riguarda oggi, abbiamo un po' di instabilità sul nord-ovest, con dei temporali sulle Alpi centro-occidentali e in parte potrebbero raggiungere anche le zone di pianura del Piemonte e della Lombardia. Quindi attenzione, perché quando ci sono le ondate di calore, tra l'altro il nord-ovest è una delle zone che ha subito maggiormente, già 38 gradi in settimana, il caldo di questi giorni, i temporali, appunto, quando ci sono queste ondate di calore, sono piuttosto forti. E poi anche l'Appennino centro-settentrionale, quindi entro terra laziale, abruzzese, Umbria ed anche Appennino tosco-emiliano, con rischio temporali. Al sud questa volta invece il tempo è stabile, abbiamo bel tempo. Non abbiamo ancora eccessi di calore sulle nostre regioni meridionali, il tempo è buono, i venti sono deboli, quindi al sud il clima è ideale, così come anche lungo tutte le coste, come dicevamo, una giornata ideale, al mattino sereno ovunque, i temporali si sviluppano nel pomeriggio. Domani si ripete questa situazione, anzi l'instabilità sarà più accentuata proprio sull'Appennino centro-settentrionale e sulle Alpi, localmente raggiungeranno le zone di pianura i temporali anche del Veneto, ma soprattutto di Lombardia, Piemonte. E poi da domenica alta pressione protagonista, e quindi lunedì, martedì e dovrei anche mercoledì dovremo fare i conti con questa nuova ondata di calore che punta diciamo al nord i 39-40, al centro i 38 e al sud magari qualche grado in meno, 36, e in Sardegna 42.
0: Ah, beh, 42 sono proprio tanti,
2: Sono tanti, sì. Anche se in Sardegna, nell'entroterra, insomma, ogni tanto verificano queste ondate, sì.
0: Bene, grazie allora Luca Ciceroni, buona giornata.
2: Buona giornata e buon viaggio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: fuck.
1: Questo era Francesco Gabbani con Summer Funk. Torniamo ad aggiornare adesso altre situazioni di traffico. Prima parlavamo delle notizie più importanti, ma ce ne sono ovviamente altri di incidenti, anzi tra l'altro uno è stato appena segnalato perché è una novità, riguarda il chilometro 28 della 14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro. La nota di autostrada ci dice che sono due le vetture coinvolte e abbiamo appunto questa novità, ma ci sono comunque code a tratti che comprendono anche l'incidente tra Bologna Fiera e Castel San Pietro tra il chilometro 15 e 500 e il 38 e 200, code tratti di traffico intenso. Poi c'è l'altro incidente sulla 1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, siamo in direzione nord verso Bologna, chilometro 287, ci sono anche dei lavori ripristino per cui abbiamo rallentamenti proprio tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Sulla viabilità di Roma c'è un'unica segnalazione per il momento, la coda del tratto urbano tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. E arrivano invece novità anche per quanto riguarda la Lombardia, in particolare la 9, dove adesso abbiamo delle code in dogana verso la Svizzera tra Lago di Como e Chiasso. Poi c'è anche la coda, ricordiamo ancora una volta, dell'incidente tra la 14 Bologna Taranto e il raccordo di Casalecchio in direzione sud, la coda è di un chilometro e l'incidente è al 191.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene.
2: Cadono sempre in avanti.
1: Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Rai Radio.

oggi in programmazione su tutte le radio nel mondo il nuovo singolo di Madonna dal titolo Danceteria, che è poi il nome del locale che lei frequentava all'inizio degli anni Ottanta, dove praticamente ha debuttato per iniziare una carriera folgorante che l'ha portata poi ad essere la regina del pop, e tuttora mi sembra che il trono sia sempre il suo, a giudicare dal successo che sta avendo il nuovo album. Tra l'altro, in questa canzone, come faceva in Vogue, dove citava personaggi di Hollywood, in questo caso citava invece personaggi che frequentavano quel pazzesco locale di New York che negli anni Ottanta era Danceteria, frequentato da artisti come Keith Haring, da Basquiat, e poi c'erano Lou Reed, c'erano i B-52, David Byrne, tantissimi personaggi in voga in quel periodo che hanno fatto di quel locale l'antagonista dello Studio 54. Era il locale, diciamo, più alternativo rispetto allo Studio 54. Allora, torniamo intanto al traffico. Abbiamo però delle novità, vediamole intanto anche in ordine sparso, visto che ci sono questi aggiornamenti. Allora, c'è intanto la coda del 14 tra Bologna e San Lazzaro e Cassa San Pietro in direzione di Ancona, che è adesso di 2 km per l'incidente al chilometro 28. Abbiamo sempre delle code sulla 4 in direzione di Milano, code a tratti tra Dalmine e Trezzo. Poi c'è anche la coda per traffico intenso ora sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Rallentamenti ancora per incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione nord verso Bologna. E poi arriva anche una notizia che riguarda la 10, quindi siamo in Liguria tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, coda di traffico intenso e rallentamenti per un veicolo in avaria tra Altedo e Bologna Interporto sulla 13 in direzione di Bologna.

0: Ore 7:31.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

musica, vi posso raccontare che sicuramente arriveranno messaggi a proposito di questa canzone, perché ogni volta che mandiamo in onda gli America ci sono persone che apprezzano moltissimo questo gruppo, che evidentemente ricordano tante cose, perché insomma i loro successi ci riportano indietro nel tempo e quindi hanno un po' di nostalgia, e quindi ci testimoniano il fatto che apprezzano appunto questi successi degli America come A Horse With No Name. Nel frattempo la situazione invece del traffico al nord-est sulla tangenziale di Mestre si modifica, abbiamo delle code a Terraglio fino all'allacciamento con la Venezia Belluno in direzione della A57, quindi della Venezia Trieste. Poi abbiamo anche proprio sulla Venezia Trieste delle code al casello della barriera Trieste Lisart Monfalcone Est in direzione di Trieste. Poi abbiamo altri aggiornamenti, questa volta riparliamo nuovamente della situazione intorno a Bologna, perché la coda continua ad aumentare, siamo arrivati a 3 km tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Si consiglia di uscire a Bologna Fiera e rientrare in autostrada a Castel San Pietro dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, e questo è il suggerimento che arriva da Autostrade per Italia. L'incidente, ricordo, è quello del chilometro 28, ma ce n'è un altro di incidente segnalato al chilometro 191, questa volta sull'autostrada del Sole tra la 14 Bologna Taranto e il raccordo di Casalecchio in direzione sud. Altro incidente ancora, questa volta parliamo del bivio che collega la 14 al raccordo di Casalecchio appunto in direzione di Firenze, c'è qui la coda per questo altro incidente. Poi c'è ancora un altro incidente segnalato questa volta sul tratto della Bologna Taranto a 14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, sono coinvolte due vetture.

0: Jennifer Lopez insieme ad Alok, che è il producer appunto di questa canzone, la loro novità Everything's Fine, che ci porta dritti all'appuntamento con Autostrade per l'Italia, quindi linea al centro multimediale. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla rete, in apertura alle notizie che ci arrivano dalla 14 Bologna-Taranto. Qui per un incidente tra due autovetture ci sono 3 km di coda in aumento, siamo nel tratto compreso tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Per questo motivo consigliamo a chi è in viaggio in direzione di Ancona di uscire al casello di Bologna Fiera e rientrare a quello di Castel San Pietro dopo aver percorso prima la tangenziale di Bologna e poi successivamente la statale 9 via Emilia. Rimaniamo sulla 14 per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra il bivio per la 1 e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona, tempi di percorrenza di 22 minuti. Ripercussioni e code anche sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui un incidente appena risolto causa ancora 1 chilometro di coda, siamo nel tratto compreso tra il bivio per la A14 e il raccordo di Casalecchio in direzione di Firenze. Sulla A4 Milano-Brescia code a tratti per il traffico intenso tra Cormano ed il bivio per la tangenziale nord di Milano, tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code, traffico intenso tra Genova Aeroporto ed il bivio per la 7 in direzione di Genova. Sulla 13 Bologna-Padova c'è appena arrivata la segnalazione di un veicolo in avaria che sta causando 2 km di coda tra Monselice e Terme Ogane in direzione di Padova. Sempre sulla 13, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Altedo ed il bivio per la 14 verso Bologna, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla strada di Parchi, ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma Centro. Infine code anche sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Vomero verso Capodichino e tra Capodichino e Corso Marta in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Estate con Rai Isoradio.

giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, n'è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,

Luca Carboni con la sua Silvia Rossai. Ci sono due novità che riguardano la 13, la Bologna-Padova. Abbiamo infatti un incidente. L'incidente è sulla 1, l'incidente invece non è sulla 13, dove abbiamo delle code per un veicolo in avaria, che non è appunto un incidente ma un veicolo fermo, 2 chilometri tra Monselice e Terme Eugane in direzione nord verso Padova. In direzione di Bologna, quindi nell'altra carreggiata, sempre sulla 13, abbiamo tra il Tedo invece e la 14 delle code a tratti per traffico intenso. Il tratto è piuttosto lungo, siamo intorno ai circa 20 chilometri di autostrada. Adesso ci sono Serena Brancale, poi Kylie Minogue, che ci accompagneranno fino ai titoli del GR delle 8.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Un piano di Teheran per uccidere Donald Trump, notizia del Wall Street Journal, l'avviso degli Stati Uniti da fonti di intelligence israeliana. Tregua fragile, i raid incrociati paralizzano il traffico a Hormuz. Giorgia Meloni sui social, sui migranti, volevamo cambiare l'approccio europeo e ci stiamo riuscendo. Dopo il vertice NATO a Palazzo Chigi riunisce ministri e vicepremier, il punto sulla sicurezza anche sulle ferrovie. Uccisa dall'ex, femminicidio a Loreto in provincia di Ancona. Luigia Fortunato, 33 anni, accoltellata a morte nel suo appartamento, forse l'affidamento del figlio la causa del delitto. Alle 11 Seveso ricorda, 50 anni dopo, il più grande disastro ambientale della nostra storia, il guasto al reattore di uno stabilimento, la nube di diossina, alla cerimonia anche il presidente Mattarella. Senza tregua, l'Italia colpita dal caldo estremo fino al 20 luglio, picchi superiori ai 40 gradi. Oggi e domani Firenze e Perugia da bollino rosso, emergenza incendi in Spagna, 12 morti. Infinita energia è quella dei Rolling Stones che oltre 60 anni di carriera pubblicano un nuovo album, il 25esimo, Foreign Tongues, con le collaborazioni di Robert Smith, The Cure, Bruno Mars, Paul McCartney. Mondiali, un super Mbappé trascina la Francia, Marocco sconfitto, Transalpini prima in semifinalisti. Questa sera Spagna-Belgio, tennis a Wimbledon, Sinner ritrova Djokovic, sfida infinita per un posto in finale.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Sociale. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: ANAS ricorda, la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso, non rischiare e sii prudente, sempre. Viaggia in sicurezza.

Anni 60, la grandissima Rita Franklin, questa era Chains of Fool. Intanto alle 8:05 siamo sempre insieme ancora per un'ora. Angelo Torchetti al microfono insieme ad Adriano Lippi alla parte tecnica. Siamo sulle strade del mattino e sulle strade del mattino ci sono aggiornamenti continui, quindi andiamo subito a vedere la situazione. Intanto al piazzale francese, al traforo del Monte Bianco in direzione di Courmayeur, adesso abbiamo una coda, c'è un'attesa di 15 minuti, e poi abbiamo anche un altro aggiornamento che ci porta questa volta sulla 14 all'altezza di Termoli. In uscita ci sono code al casello di Termoli per traffico intenso. Poi abbiamo un incidente sulla 1, coinvolta una vettura, siamo tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna. L'incidente dunque al chilometro 174. Ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda Napoli, la tangenziale verso est, abbiamo code tra Camaldoli ed Arenella, traffico intenso, e poi rallentamenti anche sul tratto tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione di Firenze, ovviamente sulla Firenze-Pisa-Livorno. Attenzione ad un incendio che c'è sulla 24 tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola, quindi potrebbe esserci ovviamente fumo e quindi visibilità ridotta all'altezza del chilometro 35-500. E poi code a tratti anche sulla 1 verso Firenze, in questo caso siamo tra Valsamoggia e il raccordo di Casalecchio, code a tratti per traffico intenso. E dunque questa è la situazione aggiornata con le ultimissime novità. Poi tra poco faremo anche un po' il riepilogo delle notizie, perché ci sono ovviamente tante altre segnalazioni che vanno ricordate. Adesso però c'è Tommaso Paradiso.

oltre a produrre dischi molti personaggi del passato, ma che sono assolutamente attuali, come per esempio gli U2 che abbiamo appena ascoltato con il loro Street of Dreams, i Rolling Stones che abbiamo ascoltato prima, Madonna che abbiamo ascoltato prima, e Paul McCartney che è tornato anche con un nuovo album. Insomma, tantissimi personaggi che resistono all'usura del tempo e anche abbastanza bene, devo dire. Allora, siamo intanto alle 8:14 minuti, vediamo le altre notizie che mancavano all'appello e parliamo intanto di Genova sulla 10 tra Genova Pegli e la 7 verso Genova, coda di traffico intenso tra il chilometro 6 e il chilometro 0. Per quanto riguarda l'incidente di Modena a Valsamoggia non ci sono aggiornamenti, quindi vi confermo l'incidente, vi confermo tra l'altro anche la coda tra Valsamoggia e la 14 del raccordo di Casalecchio in direzione di Firenze, ma ci sono invece ancora 3 chilometri di coda sul tratto di Bologna Fiera Castel San Pietro della 14, quindi Autostrade consiglia di uscire a Bologna Fiera e rientrare in Autostrada Castel San Pietro percorrendo la via Emilia. Ci sono anche delle code a tratti verso sud prima dell'incidente, quindi tra il bivio della 1 a 14 e Bologna San Lazzaro, e poi ripeto tra Bologna Fiera e Castel San Pietro i 3 chilometri di coda. Abbiamo poi anche code sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e la 14 verso sud, traffico intenso, e ancora 2 chilometri di coda sulla 13 verso Padova tra Monselice e Terme Euganee per un mezzo fermo in avaria, e code a tratti verso Bologna sempre sulla 13 tra il Tedo e la 14 in direzione sud. Per quanto riguarda la zona di Firenze, un unico rallentamento scusate per incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione nord verso Bologna, sono rallentamenti dovuti appunto ad un incidente. Non ci sono incidenti, ma comunque traffico in coda e comunque anche rallentato sulla Firenze Pisa Livorno verso Livorno, 2 chilometri di coda per un mezzo fermo in avaria, e rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione di Firenze per traffico intenso.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
4: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
3: Info su conai.org.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Rai Isoradio.

0: Lady Gaga con Dutchie, la loro Runway, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. E adesso parliamo invece di una notizia che arriva dalla 4, dove ci sono delle code per incidente sulla Torino-Milano tra l'area di servizio settimo torinese e 500 metri dopo Torino corso Giulio Cesare in direzione di Torino. Estate, l'estate insomma è il momento in cui ci sono tante manifestazioni e sarà la straordinaria bellezza del promontorio dell'Argentario con il suo mare e un territorio davvero ricco di storia, di cultura, di tradizione a fare da cornice a quella che è la terza edizione del Festival dell'Argentario che è in programma a Porto Santo Stefano e da oggi a domenica 12 luglio, quindi per questo weekend Porto Santo Stefano dunque si prepara ad accogliere tanti volti amati dello spettacolo, del giornalismo. Allora diamo il benvenuto su Iso Radio proprio al sindaco di Porto Santo Stefano, Arturo Cerulli. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Grazie per essere con noi. Allora è tutto pronto immagino, no? Per la terza edizione del Festival dell'Argentario?
1: Sì, senz'altro direi di sì, speriamo che non ci siano inconvenienti dell'ultimo secondo, ma insomma direi che mi sembra che sta andando tutto bene, siamo ansiosi di accogliere tutti questi grandi personaggi che stanno veramente un grande festival, un po' di tutto, dalla musica alla cultura, insomma al teatro, ne abbiamo di tutti i gusti.
0: Ecco, si inizia oggi con tre imperdibili serate e ci sono delle novità quest'anno, perché questa è la terza edizione, ci sono novità quest'anno rispetto alle altre due?
1: Sì, diciamo intanto diamo un premio intitolato a Bruno Giordani che è stato qui per tanti anni nostro ospite, sarà presente la sua famiglia e quindi nell'occasione consegniamo questo premio. I vincitrici del premio, tanto sono già stati annunciati, sono Mara Venier, Alberto Matano e Giovanna Botteri e loro saranno qui ospiti nostri e faranno parte di questo, dello spettacolo di due di domani, il Matano e la Botteri, mentre Mara verrà qua domenica.
0: Ecco, domenica tra l'altro c'è un concerto, no, con Riccardo Cocciante?
1: Riccardo Cocciante, sì, era un grande concerto, si immagina una grossissima presenza di pubblico, ovviamente tutto gratuito, tutto insomma il comune nella propria piazza ogni anno fa queste cose, noi non usiamo far pagare la gente che viene all'Argentario già paga parcheggi e tutto quello che c'è da pagare, insomma mi sembra inutile farli pagare anche
0: certo.
1: Per la musica.
0: Ecco, vedo che nelle due serate prossime ci sarà un nostro amico e conduttore anche di Raiso Radio che è Gigi Marzullo, ce lo saluti mi raccomando.
1: Gigi Marzullo è l'anima di questo festival, lui ormai è diventato quasi stato adottato qui a Santo Stefano, ci viene anche per conto suo quando non lavora, insomma, quindi veramente un grande personaggio, grande simpatia, ormai amato da tutti, veramente una bella presenza.
0: Ecco, una piccola domanda che esula un po' dal festival, come vanno i turisti quest'anno a Porto Santo Stefano? Com'è la stagione?
1: Ma la stagione, diciamo, un po' tutto a livello nazionale, chiaramente soffre tutto, però insomma noi qui siamo abbastanza relativamente soddisfatti, insomma è chiaro che per il momento il turismo è concentrato spesso in momenti di picco tipo sabato e domenica, la gente non fa più quelle vacanze di una volta che
0: certo,
1: veniva
0: più corte,
1: stava
0: no?
1: Un mese
0: esatto.
1: tutto completo, quindi insomma ci dobbiamo accontentare, però diciamo stiamo anche cercando di diversificare i tipi di turismo in modo che non sia soltanto il mare o la vela o la barca, ma insomma anche magari le biciclette piuttosto che la sentieristica, piuttosto che altre
0: certo.
1: Cose, spostiamo anche in quella direzione.
0: Bene, allora in bocca al lupo per l'estate e naturalmente soprattutto per il festival che inizia questa sera, quindi grazie al sindaco Arturo Cerulli di Porto Santo Stefano, grazie per essere stato con noi.
1: Evviva il lupo. Va bene?
0: Grazie.

Ed erano i Queen con Play the Game. Siamo alle 8:35 minuti, quindi si continua ancora per poco meno di mezz'ora. Poi arriverà Alessandra Tocci per continuare ad informarvi sulla situazione del traffico, ovviamente tenervi compagnia per le prossime ore. Nel frattempo, a proposito di traffico, ci sono delle code a tratti adesso tra Modena a nord e Valsamoggia in direzione sud verso Bologna, sono dovute al traffico intenso. C'era stata la segnalazione dell'incidente, ma tutto risolto, quindi l'incidente non c'è più, resta ovviamente il traffico, come dicevo. L'incidente era tra Modena Sud e Valsamoggia, mentre per quanto riguarda l'altro incidente di Bologna Fiera Castel San Pietro, continuiamo a consigliare quello che dice Autostrade per l'Italia, quindi per chi deve transitare sul tratto della 14 verso Ancona, dove c'è l'incidente, il consiglio è quello di uscire a Bologna Fiera, rientrare in autostrada Castel San Pietro dopo aver percorso la statale 9, la via Emilia, perché ci sono 3 km di coda. In più abbiamo novità anche sulla Venezia Belluno, perché abbiamo un ostacolo, attenzione ai materiali dispersi, tra l'allacciamento della 27 e quello della 28 in direzione nord verso Belluno. Ci sono poi novità anche per quanto riguarda la 13, perché già avevamo segnalato delle code in direzione Padova tra Monselice e Terme Euganee, 2 km per un veicolo in avaria. Poi c'erano anche le code verso Bologna e ci sono ancora tra il Tedo e la 14, e adesso si aggiungono anche altre code al casello di Villa Marzana Rovigo Sud in uscita per entrambe le provenienze. Novità anche in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, la Strassigna Firenze Scandicci verso Firenze, code a tratti, traffico intenso, mentre un veicolo in avaria verso Firenze sempre sta provocando 2 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato. La stessa Santa Croce in uscita abbiamo delle code, ma c'è anche una novità che interessa ancora la Toscana, ma questa volta la diramazione di Pisa, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est proprio in direzione della città appunto di Pisa.

0: girl one time.
1: Machine Gun Kelly che se la ride insieme a Wiz Khalifa. Intanto alle 8:42 minuti parliamo adesso del premio Tenco, premio ambitissimo della musica, forse insieme a Sanremo il premio più prestigioso della nostra musica, e tra l'altro quest'anno va a Caparezza con l'album Orbit Orbit. Infatti Caparezza vince la targa Tenco 2026, la categoria è quella più importante, miglior album in assoluto, un lavoro in cui è praticamente scrittura e immaginario si fondono in un racconto davvero unico. Poi ci sono altri personaggi, altri artisti che hanno vinto altri premi, altre categorie, per esempio Carmen Consoli, miglior album in dialetto, con Muri Luci, Pigi per migliore album opera prima, con sta registrando audio, e poi ci sono altri personaggi come per esempio Filippo Graziani, miglior album a progetto con 80 buon compleanno Ivan, Filippo Graziani ovviamente il figlio di Ivan Graziani. Quindi questo premio Tenco che verrà consegnato poi brevi mano praticamente il 22, il 23 e il 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, quindi lo stesso teatro che ospita ovviamente il Festival di Sanremo. Allora ascoltiamocelo, visto che ha vinto, ascoltiamoci Caparezza.
2: Partorito il 9

0: Eccolo qua, Caparezza, allora vincitore di questo premio Tenco 2026. Ma adesso andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. È il momento del riepilogo del traffico. Ancora buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora in aumento sulla rete in gestione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia per segnalare code a tratti tra Cormano e il raccordo per la tangenziale nord verso Brescia, tempi di percorrenza di 13 minuti. Code a tratti anche in direzione opposta verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti, traffico molto intenso in direzione sud. Ci sono code a tratti tra il bivio della 1 e Castel San Pietro verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Ripercussioni sia sulla la 13 Bologna-Padova tra Altedo ed il bivio per la 14, 15 minuti il tempo di percorrenza del tratto, e anche sul raccordo di Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e l'innesto sulla A14. Sulla tratto urbano della 24 Roma-Teramo segnaliamo code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma Centro. Incolonnamenti anche sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino e in direzione opposta code tra Capodichino e Corso Malta. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: Neck è sempre più impegnato nelle conduzioni di programmi radio televisivi, ma in questo caso, almeno stavolta, faceva il cantante, l'ha fatto infatti in questo brano. Siamo praticamente ai saluti perché tra poco arriverà intanto il GR1 delle 9, ma poi arriverà l'appuntamento con Alessandra Tocci che vi accompagnerà appunto per il proseguo di Sulle strade del mattino che continua su Raiso Radio. Grazie ad Adriano Lippi per la porta in regia insieme ad Alessandro Rosi, da Angelo Torchetti l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Buon viaggio.
1: Raiso Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. L'intelligence israeliana avverte Washington. L'Iran ha messo a punto un piano per assassinare il presidente Trump. Intanto nel Golfo la situazione resta tesa dopo la ripresa degli attacchi americani e le reazioni di Teheran contro gli alleati dell'area nel Golfo. Stretto di Hormuz di nuovo paralizzato e secondo il sito Axios gli scontri potrebbero durare settimane.
2: Nel Golfo Persico la tensione resta alta dopo gli attacchi americani contro l'Iran e la reazione dei Pasdaran che hanno bersagliato Giordania, Qatar, Kuwait, Bahrain. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno intensificato il fuoco contro la Repubblica Islamica, colpita un'installazione militare vicino a Bushehr. Gli iraniani denunciano che sia stata centrata la zona intorno ad una centrale nucleare. Washington nega coinvolgimenti e ancora esplosioni a Bandar Abbas sullo stretto di Hormuz, che resta totalmente fermo. 14 morti nel paese, tra le centinaia di obiettivi colpiti per la prima volta anche due ponti ferroviari nel nord, vicino a Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei, dopo i funerali durati 6 giorni e ai quali, stimano media arabi, hanno partecipato tra i 41 e i 43 milioni di persone, nelle città di Teheran, Qom, Najaf, Karbala e infine Mashhad. Claudia Stamerra, GR1.
1: E Israele si dice pronta ad attaccare l'Iran una terza volta, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz. Lo Stato ebraico ha lanciato nelle scorse ore anche nuovi raid su Gaza. Secondo fonti locali sono 6 le vittime nella striscia, mentre sarebbe sfuggito a un attacco il portavoce di Hamas. E oggi si chiude la settimana finanziaria in borsa. Sentiamo allora come sta andando in apertura di contrattazioni in Europa, soprattutto su tecnologici, petrolio e gas, collegandoci con Milano e con Chiara Merico.
3: Si apertura incerta nell'ultima seduta della settimana per le principali piazze finanziarie europee. Milano, Francoforte, Parigi viaggiano attorno alla parità. In rialzo più deciso la borsa

0: di Londra e sono quasi tutte in positivo le piazze finanziarie asiatiche. Ancora una volta sugli scudi troviamo i titoli tecnologici, in particolare quelli legati all'intelligenza artificiale. Bene Tokyo, in progresso di quasi 1,5%. Corre anche Hong Kong, mentre virano in negativo le borse cinesi, ma la migliore è senza dubbio Seoul, che avanza di oltre 2%. A sostenere l'indice Kospi e l'entusiasmo per il debutto a Wall Street del colosso dei chip sudcoreano SK Hynix, che punta a raccogliere oltre 26 miliardi di dollari per una delle IPO più importanti della storia. Ieri anche gli indici della borsa statunitense hanno chiuso in netto rialzo. Sugli scudi ancora una volta il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici, più 1,30%, mentre il Dow Jones è avanzato dello 0,27%, lo Standard & Poor's 500 dello 0,81%. Stabili dopo i cali di ieri i prezzi del petrolio, con il Brent attorno ai 76 dollari al barile, il WTI sui 72 dollari al barile. Poco mosso anche il gas naturale ad Amsterdam, poco sopra i 49 euro al megawattora. È tutto a voi.
1: La cronaca con un nuovo femminicidio a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno 35enne nella sua abitazione. L'allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno visto l'omicida barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato immediatamente arrestato. Ed è stato arrestato anche un 27enne algerino che ieri a Milano ha aggredito e sfregiato una ragazza di 22 anni di origine marocchina che si trovava sulla banchina della metro alla fermata Duomo. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Prima dell'aggressione il ragazzo le avrebbe gridato: "Cosa hai da guardare? Sono uomo e musulmano". Mosca annuncia reazioni all'espulsione da parte della Farnesina di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. I due ex agenti dei servizi segreti italiani sono stati già arrestati con l'accusa di aver venduto informazioni riservate, vicenda che il ministro degli esteri italiani ha definito grave e inaccettabile. È ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina la circolazione dei treni sul nodo di Firenze. Terminata dunque la prima fase dei lavori, la seconda è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, con analogo blocco del traffico tra le stazioni di Santa Maria Novella e di Campo Marte. È di almeno 12 morti il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, di un incendio boschivo scoppiato nella provincia di Almeria, in Andalusia, sud della Spagna. Secondo alcuni testimoni, il rogo è stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico che ha poi incendiato la vegetazione secca. Centinaia di vigili del fuoco al lavoro contro le fiamme, alimentate anche dalle elevate temperature. Mondiali di calcio alle 21 a Los Angeles. Spagna e Belgio si affronteranno nei quarti. Chi passerà sfiderà martedì la Francia, che ha sconfitto 2-0 il Marocco. In gol Mbappé e Dembélé. Per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica. Prossimo giornale radio alle 10.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Absur, ripartiamo proprio con lui questa mattinata insieme. Buon viaggio a tutti voi, buona giornata. Venerdì 10 di luglio, sicuramente sarà un fine settimana impegnativo. Noi saremo al vostro fianco, dedicandoci soprattutto alla strada. Questo nei prossimi giorni. Cosa vi aspetta questa mattina? Tanta musica, naturalmente, l'infomobilità in primo piano. Poi, in particolare, in quest'ora parleremo del traffico cittadino romano intorno alle 9:30. Poi, nuovamente, sulla situazione meteo, a raccontare quello che accade nel nostro paese. Io ho letto un po' di agenzie questa mattina, i giornali ci aspetta nuovamente questo grande caldo, si fanno valutazioni sia sugli ultimi secoli rispetto a questo mese, che stressa pure un po', che rispetto a quello che ci aspetta nei prossimi giorni. Poi ci siete voi al 348 103 1010, il vostro viaggio quotidiano, venerdì appunto lo racconteremo insieme. Devo dire che c'è molto movimento. Francesco Pantaleo, anche lui in movimento, è la nostra console, abbastanza, eccolo lì che si muove saggiamente, fa i suoi esercizietti, e Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 2, piano che ti rompi, piano. E saremo insieme sino alle 12. Bene, fatto questo, fatte le presentazioni, andiamo a vedere quali sono stati gli aggiornamenti con le notizie arrivate durante il GR. Intanto abbiamo a confermarvi rallentamenti per incidente in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, tra il chilometro 5 e il chilometro 7, quindi trovate questa situazione. Ricordiamo poi la viabilità della 10 che vede Genova Pra in uscita, incidente al chilometro 10 e 700, uscita, entrata dell'autostrada, sono comunque momenti delicati, anche per la velocità e tutto, fate attenzione per questo incidente che incide proprio sull'uscita della 10. Parliamo adesso della 14, siamo tra la 1 ed Imola, verso Ancona, code importanti, circa 50 km che si percorrono con un'ora e 10 minuti di percorrenza, quindi questa è la viabilità della 14. Lasciamo questa zona e ce ne andiamo a Napoli, siamo in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, abbiamo dei rallentamenti, un tratto di circa un chilometro. La Firenze-Pisa-Livorno con due notizie, la prima l'incidente avvenuto tra Interporto Toscano Est e Colle Salvetti verso Firenze al chilometro 70, non abbiamo dettagli, fate attenzione, e l'altra le code invece per un veicolo fermo in avaria tra Montopoli Valdarno e San Miniato verso Firenze, le code sono arrivate a 4 km, come detto abbiamo un veicolo fermo e sono stimate in aumento, c'è movimento sulla Fipili. Completiamo per ora, ma poi rivedremo un po' tutte le notizie, con un tempo di attesa stimato 45 minuti a scendere in Italia dal Piazzale Francese in direzione Courmayeur, coda al traforo del Monte Bianco.

9:18, andiamo subito in A4, lo facciamo per descrivere ciò che sta accadendo all'altezza di Cavenago. Siamo in uscita, abbiamo questo incidente, come abbiamo detto, in posizione delicata e sono formate delle code. Poi arriva anche la 11, Firenze Ovest, Prato Est, direzione Pisa, questo è il tratto, rallentamenti per incidente, un tratto di circa 2 chilometri.

0: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

bene, grandi, sulle strade del mattino, musica, infomobilità e news. 9:26, tra poco ce ne andiamo a Roma a vedere un po' com'è la situazione in strada. Nel frattempo ci dedichiamo a ciò che accade in A15. Arrivano novità anche dalla Parma alla Spezia, rallentamenti e code tra Berceto e Pontremoli verso la Spezia. Lasciamo l'A15, andiamo in A4, siamo nel tratto Brescia-Padova, code importanti, circa 4 km per incidente nel tratto Sirmione-Somma-Campagna verso Padova. Andiamo a vedere cosa accade a Milano. Tangenziale est di Milano aggiornata, 2 km di coda anche per incidente tra la tangenziale nord di Milano e l'Ambrata in direzione della 1. Scendiamo, poi ci spostiamo a Roma, dove sul grande raccordo anulare viene chiusa una corsia per incidente prima dell'uscita 22 che corrisponde alla via Anagnina direzione Appia. In autostrada gli aggiornamenti ci parlano di Napoli, traffico cittadino, la tangenziale in primo piano, viene aggiornato il tratto interessato da code e rallentamenti Vomero-Camaldoli direzione Capodichino, il traffico si è fatto intenso, un tratto di circa 1 km. Incidenti in A1 all'altezza di Calenzano in entrata. Andiamo a vedere la coda importante al piazzale francese a scendere in Italia, ancora confermato 45 minuti di attesa. Vediamo cosa accade in diramazione per Pisa, rallentamenti circa 3 km di autostrada tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa, rallentamenti dovuti a traffico intenso. Ce ne andiamo in A3 tra il bivio per la 1 e Porto di Napoli verso Napoli, anche qui descriviamo dei rallentamenti, anche qui siamo di fronte a traffico intenso. Un po' di musica, Paolo Belli, Profumo d'estate, e poi ce ne andiamo a Roma a vedere il traffico romano.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: Diamo il buongiorno a Simone Innocenti, che è per noi a descrivere la situazione di Roma. Ben trovata.
2: Sì, buongiorno anche a voi. Partiamo dal grande raccordo anulare, dove il traffico è intenso tra Ardeatina e Romanina in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Nomentana e Tiburtina. Traffico intenso anche sulla Flaminia tra il raccordo e Saxa Rubra, sull'Ardeatina all'altezza del Divino Amore e poi sulla Pontina tra Castel Romano e l'Eur. Cantieri in città, lavori notturni di riqualificazione del manto stradale in Viale delle Province. Oggi e domani dalle 22 la strada sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Piazza Bologna e Piazzale delle Province. Saranno deviate su percorsi alternativi le linee 310, 542 ed NMB. Dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità è tutto. Linea allo studio.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Musica, infomobilità e news e i vostri messaggi. Io ripartirei proprio da voi, sono arrivate tante così testimonianze di viaggio, chiamiamolo in questo modo. Ancora un po' di caffè c'è in giro, anche se insomma già 9:39, e poi arriva un bel buongiorno da una piscina. Sembra un quadro di Hockney, ultimamente appunto se ne è parlato tanto, l'abbiamo visto anche sui social. Una bella piscina sullo sfondo, una bellissima colazione. Ringraziamo chi ringraziamo, vediamo un po' se riusciamo a trovare il nome. Gino di questa bella immagine. Poi salutiamo Stefano che è in viaggio con noi. Poi maestra Alessandra, immagino diventa palestra Alessandra, lo trovo bellissimo, grazie Marino, ti ha modificato la tua scrittura, il T9, e insomma ieri dice ha raccontato una giornata apocalittica, speriamo che sia meglio oggi, ma certamente auspichiamo una giornata migliore. Poi grande movimento domani mattina, questo ce lo aspettiamo. Le notizie, dobbiamo dire, in questo momento sono un pochino meno pressanti del solito, ma le code sono importanti, quindi andiamo sicuramente a dare conto di cosa è cambiato nel frattempo in strada. Abbiamo un tempo di attesa di 45 minuti che è confermato a venire in Italia dal Montraforo e Monte Bianco, quindi dal lato del Piazzale Francese. Code a tratti poi in A4 tra la 8 e Sesto San Giovanni Brescia, verso Brescia, siamo a un tratto di circa 12 km di traffico intenso. Con gli aggiornamenti poi ci spostiamo in Firenze-Pisa-Livorno, una coda per un veicolo fermo in avaria è descritta da Montopoli-Valdarno e San Miniato verso Firenze, sono 3 km di coda valutate stabili. Ancora la 1 in primo piano, l'entrata di Calenzano vede incidente al chilometro 278. C'è poi la 13, Padova Industriale in uscita per le provenienze da Padova, con coda e viabilità esterna che non riceve. Anche la 7 ha delle novità, coda per lavori si è formata tra Vignola Borbera e Serravalle Schivia verso Milano. E poi completiamo il nostro giro per ora con la 1, rallentamenti per incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna. Dell'incidente mi sembra che in questo momento non abbiamo informazioni, le code sono formate all'altezza del chilometro 287 e 500. Un po' di musica, Bruno Mars, e poi andremo con le previsioni meteo.

0: 9.44, pronti ad aggiornare la situazione meteo. Maggiore Domenico Maglione, ben trovato.
1: Sì, di nuovo,
0: ben arrivato.
1: Situazione meteorologica che vede tempo stabile sul paese grazie alla presenza dell'alta pressione, che appunto garantisce ancora condizioni di tempo piuttosto stabile. Il cielo inizialmente risulterà sereno, poi proprio in virtù di questa stabilità e conseguentemente di un ampio soleggiamento, proprio nelle ore più calde della giornata tenderanno a formarsi le classiche nubi a sviluppo pomeridiano e daranno luogo nella giornata di oggi, soprattutto in prossimità delle zone alpine, rovesci isolati temporali. Al centro-sud andrà decisamente meglio, anche se tra Lazio, Umbria ed Abruzzo qualche piccolo piovasco potrà sicuramente esserci. Come dicevo, tempo più stabile invece al sud, dove le nubi si formeranno ma non ci saranno fenomeni significativi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori. Parliamo delle temperature, che è l'argomento
0: principale.
1: Esatto.
0: Cioè, ce ne sono tre di argomenti. Uno di due non interessano esoratio.
1: Esatto.
0: Il terzo invece sì, grazie alla vostra presenza.
1: E le temperature in realtà nella giornata di oggi saranno stazionarie, si arriverà intorno ai 35 di media al nord, con Firenze e Bologna che saranno le città più calde, arriveranno intorno ai 36 e qualche grado in più al sud, con 37-38 gradi, ma nelle zone interne tra Puglia, Sicilia e Sardegna. Fine settimana sarà più o meno simile, con addirittura qualche grado che si perderà sulla zona della pianura padana e si arriverà intorno ai 35 gradi. Da lunedì in poi invece inizierà il caldo, quello un po' più torrido, e ritroveremo le temperature soprattutto anche al centro e sulla zona della pianura padana intorno ai 38-39 gradi.
0: Avremo modo poi di parlarne. Conviene forse
1: sì,
0: di questo caldo parlarne il giorno in cui arriva.
1: Beh, esatto,
0: questo, questa anticipazione
1: mi sembra che già faccia caldo prima del caldo vero.
0: È una lunga storia questa. Meno male che c'è l'aeronautica militare, meno male che c'è. Ringraziamo il maggiore Maglione, gli auguriamo buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Io ascolto Raiso Radio perché con lei viaggio sicuramente, mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.

Angelina Mango e Marco Mengoni, magnifico questo pezzo, poco prima Patti Pravo. Musica italiana, 9.54, si prosegue il nostro viaggio, 348 103 1010, tanti messaggi, salutiamo un po' di amici, abbiamo Anne che sta partendo alla volta di Borgogna, ho letto Bologna, no, Borgogna, quindi se ne torna in Francia. Ci interessano molto le code al lato italiano del Monte Bianco, sì, certamente, non invece quelle al lato francese, lo so, vabbè, le daremo tutte appena arriveranno. Ed è Beppin e Lanna che vanno in Borgogna. Poi salutiamo Silvio che invece ci ringrazia per la compagnia che facciamo tutti i giorni. Poi Rosanna anche viaggia con noi. Simpatico il nostro amico Stefano da Vittorio Veneto che cita una canzone storpiando la parola che diventa Tu mi tocci l'anima. Vabbè, gioco di parole. 9.55, andiamo subito in strada e ci dedichiamo alla 4 dove abbiamo coda a tratti verso Brescia e traffico intenso tra la 8 e Milano Est verso Brescia. Poi Napoli in primo piano, anzi per la precisione Pompei in uscita provenendo da Napoli, la trovate con coda e qui parliamo della 3. Arriva anche Roma, diramazione Roma Nord, a Castelnuovo di Porto in entrata abbiamo un incidente indicato al chilometro 9.55. Vediamo poi che cosa accade in A14, un chilometro di coda si forma tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari dovuto a un veicolo che è fermo in avaria. Stavo cercando il Monte Bianco per i nostri amici che vanno in Francia, mi sembra che sia in aggiornamento, naturalmente ne daremo conto poi. Proseguiamo poi, Firenze Pisa Livorno, novità anche da lì, code importanti, siamo tra Montopoli Valdarno e San Miniato verso Firenze, abbiamo 3 chilometri di coda, sono stimate stabili, una delle cause è anche un veicolo fermo in avaria. Eccolo qui il traforo del Monte Bianco a venire in Italia, abbiamo solo questa notizia, vuol dire che dall'altra direzione non ci sono problemi, il tempo intanto, e questa è la notizia, è aumentato, ci vuole un'ora per scendere a Courmayeur per questa coda che si è formata al lato piazzale francese. Questi sono gli ultimi aggiornamenti, un po' di musica e poi ci ritroviamo.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

cercheremo di risolvere quanto sta accadendo. Nel frattempo ringrazio voi per i vostri messaggi, partendo dal primo, che ringraziate la compagnia, ci aiutate moltissimo nel nostro lavoro, ecco, questo è un bellissimo scambio, anche voi comunque aiutate con i vostri messaggi noi nel nostro lavoro. Poi abbiamo ancora chi ci scrive, ed è Luigino, ecco, ci mancava Luigino, il nostro autista e meteorologo al tempo stesso, augura a tutti noi venerdì, buon venerdì, 29 gradi, sta crescendo la temperatura, ed è lui che ci saluta dicendo che c'è anche il traffico nella norma. Proseguiamo il nostro viaggio come annunciato, con alcune novità e aggiornamenti. Siamo tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria al chilometro 27, questo accade. Abbiamo poi la 3 Pompei uscita provenendo da Napoli con code, coda a tratti in A4 tra la 8 Milano Est verso Brescia. È avvenuto un incidente in diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto, all'entrata del Castelnuovo di Porto in direzione della 1. L'incidente è segnalato al chilometro 9 e 500. Ancora la 1 in primo piano, Sasso Marconi, variante di valico, in galleria si ferma un veicolo in direzione di Firenze, quindi fate attenzione, siamo al chilometro 218. E poi la 24 vede una situazione similare, sempre in galleria, in questo caso abbiamo anche il dettaglio che è in prima corsia verso Termo, anche qui un veicolo fermo in avaria al chilometro 83 e 900.

Il grande Celentano l'abbiamo ritrovato, prosegue il nostro viaggio, dunque fatto anche dei viaggi degli altri, perché ho letto sul Corriere della Sera questa mattina che la squadra femminile della Juventus era in allenamento ad Aosta, e allora ci siamo andati un po' a impicciare grazie ai numerosissimi siti che ci parlano appunto dei ritiri della Serie A, che cosa accade quest'estate, le loro vacanze, visto che il mondiale è un'altra storia. Vediamo un po' le nostre squadre. La maggior parte scelgono di rimanere in Italia, come il caso dell'Atalanta che si trova a Zingonia, Monza a Monzello. Queste sono le due squadre che appunto si allenano in questa zona. Stessa linea anche per Milan, Juventus, Fiorentina, Lazio e Como. Questo è il sito della Gazzetta dello Sport che ci racconta questo. Il Trentino Alto Adige invece è una delle mete preferite dal club di Serie A. Torino e Parma saranno a Pinzolo, il Sassuolo a Ronzone, Genoa invece si allenerà a Moena, il Napoli andrà dalle parti di Folgari, dal Bologna a Valles. Quattro sono i club che invece saranno all'estero: l'Inter sarà in Germania e Roma sarà in Galles. Quindi questo è un po' dove si vuole, e moltissimi tifosi li seguono facendo vacanze, come possiamo dire, al seguito della squadra all'estero o insomma in località come abbiamo descritto. Evviva, queste sono le vacanze dei nostri calciatori, gli allenamenti dei nostri calciatori. A questo punto torniamo rapidamente a quello che sta succedendo in strada e vi dico che abbiamo un incidente in diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano verso nord, e poi Fipili, Empoli, Empoli Est verso Firenze, rallentamenti per veicolo fermo in avaria.

0: 10:14, tanti messaggi, vi ha colpito l'idea di poter seguire le squadre, no? Lo facciamo attraverso i resoconti nei giornali, ma anche l'idea di poter andare a fare le vacanze con loro. Allora, abbiamo ricordato l'Inter che sarà da Piano Gentile, poi andrà in Germania a Donaueschingen nel Baden-Württemberg. L'Italia invece, la Roma scusate, invece di Gasperini sarà a Galles dal 31 luglio all'8 di agosto. E poi ci saranno le tournée internazionali fatte dalle squadre Inter, Juve e Milan che si muoveranno tra Asia ed Australia. Evviva, questo è il nostro calcio che si prepara al prossimo campionato. Nel frattempo ci andiamo in strada, lo facciamo perché in diramazione Roma Nord abbiamo traffico bloccato. Che cosa è accaduto? Tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano verso nord abbiamo un incidente al chilometro 9 e 300, ha comportato delle code importanti. Adesso la misura del traffico bloccato, ripeto, Castelnuovo di Porto verso Fiano Romano verso nord abbiamo questo blocco del traffico indicato al chilometro 9 e 300, quindi situazione delicata, siate prudenti. Ricordiamo anche l'incidente sempre in A1 che avviene a Calenzano in entrata, ha coinvolto un camion e siamo alle altezze del chilometro 278 e 100. Un veicolo è fermo in Avarina 24 tra Valle del Salto e Torre Impate. Attenzione perché all'interno di una galleria, quella è una zona piena di gallerie e per di più è in prima corsia. La direzione è verso Teramo. Mentre aggiornavamo, vi diamo una buona notizia, è stato sbloccato il traffico tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano verso nord. Ancora si parla della quantità di gente presente al suo concerto, parliamo di Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Ari, stiamo ascoltando appunto tanta musica, Infallibilità in questo momento della mattinata che tra poco vedrà così andare a scavare nei ricordi, perché avremo Summer Breeze, tanti messaggi, tra poco torneremo a parlare dei vostri messaggi, ma nel frattempo ci dedichiamo a cosa è cambiato in strada. Abbiamo una coda in A14 tra l'A25 e Pescara Sud verso Bari e coda per veicolo fermo in avaria. Torniamo su questo incidente che ha comportato per qualche momento anche il traffico bloccato tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano. Parliamo della diramazione Roma Nord in direzione nord verso la 1, incidente che ha visto coinvolto un camion e un'auto, traffico su una sola corsia, e adesso abbiamo anche l'entrata chiusa di Castelnuovo di Porto verso la 1 per l'incidente. Questa è la situazione a Roma, a ridosso della capitale, a cui aggiungiamo anche il tratto Settebani Fiano Romano verso nord, 1 chilometro di coda in aumento. Inevitabilmente queste sono tutte zone molto ravvicinate, Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, quindi le code derivano da questo incidente. Altra autostrada, altro incidente, parliamo ora della 16, siamo al vivo con la 30, chi procede quindi da Canosa verso Caserta trova un incidente al chilometro 15 e 900. Lasciamo queste zone e ce ne andiamo verso nord. Qualcuno ci chiedeva dei confini con la Francia, adesso però ce ne andiamo invece ai confini con la Svizzera. Abbiamo la 9, la Enate Como Chiasso, che ha Como Grandate verso l'Enate con coda e traffico intenso. Spostiamoci in Liguria, siamo in A10 tra Genova Porto e la 7 verso Genova, rallentamenti. Dunque, Summer Breeze, dall'anno scorso durante l'estate, riunire, raggruppare tre canzoni che ci raccontano l'estate del passato, e sicuramente quello di andare a pescare nel passato ci aiuta così a trovare i ricordi. Allora, quest'oggi ce ne andiamo nel 1984, anzi per la precisione il 28 giugno 1984, poi nel 2022 e poi nel 1957. Questi sono gli anni di riferimento per la nostra musica, sicuramente legata a tanti ricordi, ma nel frattempo, perché Summer Breeze ci raggiungerà fra qualche minuto, ce ne andiamo con Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: E niente, Manu, ciao, sempre gioca con delle voci che sembrano venire dalla radio, anche in questa canzone insieme a Karol G. Questa è la nostra musica, andiamo in strada. Più di un messaggio arriva un po' sorpreso da quanto sta accadendo in A4. Siamo nel tratto ad est della A4 tra Desenzano e Peschiera. Tanto che un nostro amico Francesco, e non è l'unico, aggiunge anche il dettaglio di un incidente che invece i nostri sistemi in questo momento non indicano. Noi abbiamo nel tratto Brescia-Padova della A4 code a tratti. Siamo tra Desenzano e Peschiera verso Padova, quindi sembrerebbe solo traffico intenso. Ma ovviamente siamo in aggiornamento sempre, continuamente, quindi vi daremo conto appena possibile se ci sono delle altre novità. Come di altre novità possiamo parlare, ce ne andiamo a Roma, nuovamente diramazione, Roma si fa per dire, siamo fuori dalla città, diramazione Roma Nord, tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano verso Nord è nuovamente bloccato il traffico per incidente, un incidente multiplo che ha effetto anche sulla chiusura dell'entrata di Castelnuovo di Porto in direzione della 1 e torna ad essere bloccato. Questa è la situazione aggiornata di Roma, ma come promessa è il momento di Summer Breeze.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Eccola qua, le musiche dell'estate sono: una risale al 1984, l'altra è più recente, del 2022, e poi ce ne siamo andate fino al 1957. Per la verità, questo brano, il 57, che scoprirete voi, non diamo informazione, addirittura del 1931. Sa che estati erano quelle un pochino complicate forse, ma partiamo con il primo brano.

E il Summer Breeze ci ha portato Pat Boone. Tra l'altro su Wikipedia leggiamo: cantante, attore, compositore, scrittore, filantropo, conduttore radiofonico, davvero poliedrica questa figura. Lui nel 57 canta questo pezzo, Love Letters in the Sand, che poi in qualche modo si rifaceva a un brano del 1931. In Italia lo porta anche Johnny Dorelli. Ovviamente c'è più storia su questo brano, ma andiamo a raccontare anche qualcosa dell'altro, che è Destinazione Mare, Tiziano Ferro. Siamo nel 2022. Poi risaliamo al 28 giugno 1984, esce People from Ibiza. Ibiza rimane comunque una meta dei giovani, sicuramente forse per qualcuno è stata una scoperta grazie a Sandy Martin, che aveva dei capelli meravigliosi, biondi, con la scriminatura da una parte, tantissimi, forse qualcuno di voi ricorderà le sue foto. Questo è il Summer Breeze. Dal Summer Breeze torniamo rapidamente in strada e voglio portarvi in A14 per pedoni. Sono in strada tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, indicate al chilometro 43, e poi l'A4 in primo piano, Pero, Milano Est verso Brescia, code a tratti.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: E sulle strade del mattino, oltre alla musica e ai vostri messaggi, abbiamo anche un nuovo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ben trovati!
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, partiamo dalla A14 Bologna-Taranto. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra il bivio della 1 ed Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Ripercussioni e code anche sulla vicina 13 Bologna-Padova, con code a tratti tra Altedo e l'innesto sulla 14 in direzione di Bologna. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14. Ci spostiamo adesso sulla diramazione di Roma Nord. Qui un incidente tra un'autovettura e un camion sta causando 2 chilometri di coda tra Sette Bagni e Fiano Romano in direzione della 1. Per questo motivo è stata disposta la chiusura dell'entrata di Castelnuovo di Porto in direzione dell'Autosole. Per le altre notizie, sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale Est in direzione Roma Centro. L'ultima segnalazione arriva dalla A14, qui tra il bivio della 25 e Pescara Sud verso Bari. Segnaliamo 3 chilometri di coda in diminuzione per un camion che si era fermato in avaria, ora rimosso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
4: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
2: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

musica da viaggio qui su Rise Radio, di dito nella piaga, Businessman, e poco prima gli Eagles con How Long. 10:54, una notizia ci porta a Latina, secondo me entra nel Guinness questa notizia. Dunque, andiamo a leggere, è un televideo. 10 bombe belliche sotto i binari rimossi vicino a Formia, siamo vicino a Latina. Sotto la linea ferroviaria Napoli-Roma, 10 bombe di aereo italiane della Seconda Guerra Mondiale, prive di spoletta, 100 kg l'una, quindi 500 grammi di esplosivo in tutto. La scoperta durante dei lavori ha comportato la chiusura notturna della tratta, gli artificieri hanno rimosso gli ordigni che verranno fatti brillare nei prossimi giorni e la circolazione è tornata regolare. Questa è sicuramente una buona notizia. Anche senza spoletta, ovvero il congegno per innescare la carica esplosiva, le bombe, se manipolate o surriscaldate, di questi giorni quindi la possibilità, possono scoppiare. Quindi dicevo, per questo il Guinness dei primati, 10 bombe in un tratto, davvero non avevamo mai letto. Ci capita spesso di raccontare intere zone evacuate proprio per il disinnesco delle bombe, ma insomma una cosa così non era ancora mai capitata. Va bene, prosegue il nostro viaggio con la routine invece del traffico che ci porta in questo momento le nostre città. Abbiamo Milano in primo piano, tangenziale est, incidente code tra via Emilia e la Paullese in direzione di Lecco al chilometro 1, e poi abbiamo il grande raccordo anulare che vede coda a tratti tra l'Ardeatina e la Casilina, quindi tra l'uscita 24 e l'uscita 18 in direzione dell'Appia, ma anche code tra Anagnina e Ardeatina verso l'Aurelia, in questo caso le uscite diventano 22 e 24. Queste sono le nostre città, torniamo in autostrada. Abbiamo dei rallentamenti in A1 indicati tra la 11 e Firenze Impruneta verso Roma, un tratto di circa 8 km. Poi il traforo del Monte Bianco, si attende ancora un'ora per scendere in Italia direzione Courmayeur. Penso sempre ai nostri amici che devono invece andare in Francia, non abbiamo indicazioni, quindi strada libera per loro. In A1 poi abbiamo le code a tratti valutate tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, e poi indicazioni di code anche per veicolo fermo in avaria in A14 tra la 25 e Pescara Sud verso Bari. La causa risolta, rimangono le code stimate 1 km.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Jason Derulo è proprio alla fine, dichiara il titolo del suo brano Kiss the Sky. 11.04 sulle strade del mattino, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, un viaggio che in alcune zone è un pochino complicato, torneremo a parlarne, poi tante testimonianze nei vostri messaggi di viaggio, di saluti e anche di destinazione, perché no. Adriano Lippo e Francesco Pantaleo la parte tecnica, Alessandra Toccia al microfono, saremo insieme sino alle 12. Vediamo che cosa scrivete. Intanto questo tratto della 4 Desenzano Peschiera con colonne vi ha un po' sorprese, quindi siete numerosi in zona. Poi Luigino, che in qualche modo è il nostro termometro della giornata di oggi, siamo già arrivati a 30 gradi e siamo a Malpensa più o meno, Malpensa City, Cargo City, quindi sta lavorando. Poi andiamo a salutare il nostro amico Raffa che viaggia con noi, poi ancora Desenzano in primo piano, e qui il messaggio è di Elena. Andrea si trova sulla Milano-Piacenza e chiede notizie. Da Aosta arrivano i saluti di Massimo, grazie Massimo, e poi Claudio e Saverio sono insieme con la foto del loro interno, del loro mezzo. E poi salutiamo chi è in direzione di Livorno e si è formata un autogrill, e sono Monica e Giambattista da Novi Ligure. Buon viaggio anche a voi. Dunque, a proposito dell'A4, nel tratto interessato, abbiamo intanto, partiamo dalle code che sono un po' una novità, al casello della barriera di Trieste, Lisert, Monfalcone Est verso Trieste, quindi questa è un'aggiunta. E poi andiamo a confermarvi in A4, siamo arrivati alla settima versione di questa notizia, quindi immaginate da quanto tempo, e quindi combacia con la vostra fatica di viaggio, stiamo descrivendo questa situazione sull'A4 nel tratto Brescia-Padova, code a tratti per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera verso Padova, quindi questa è la situazione che maggiormente voi richiedevate. Andiamo a vedere cosa c'è tutto attorno, dobbiamo dire un traffico piuttosto importante quest'oggi. Intanto rimaniamo in A4 e ci spostiamo tra Pelo e Milano Est verso Brescia, abbiamo indicazioni di code a tratti. Abbiamo la Liguria in primo piano con la 10, Genova Aeroporto, Bivio a 7 verso Genova, rallentamenti, un tratto di circa 2,5 km. Poi la 23 con code traffico verso Tarvisio all'altezza di Ugovizza, c'è anche la 13 con le code a tratti circa 20 km tra Altedo e A14 verso Bologna, 20 km di autostrada, c'è traffico intenso e code a tratti, non sono 20 km ovviamente di un'unica coda, però il chilometraggio è anche importante. Poi abbiamo un incidente a Calenzano in A1, coinvolto un camion in entrata, con code relative sempre verso Bologna tra Calenzano e Variante di Valico. A Castelnuovo di Porto, siamo a ridosso della capitale, c'è stato un incidente multiplo che ha comportato anche traffico bloccato. Vediamo che cosa rimane di questo evento. Intanto le code di 2 km che trovate tra Settebagni e Fiano Romano in direzione nord, e poi è ancora chiusa l'entrata di Castelnuovo di Porto verso la 1 per questo incidente, quindi l'entrata chiusa al chilometro 9 e 500. Ancora code, poi incidente tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, ricordiamo che cosa è accaduto in direzione nord, coinvolti un camion e un'auto, traffico che scorre ora su una sola corsia, quindi rimane queste code, ma come detto il traffico non è più bloccato, ma c'è questa chiusura. Questo è l'approfondimento relativo alla diramazione Roma Nord. A questo punto musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

E allora arriva una foto di Lapo. Lapo è un bellissimo cagnolone dentro un'auto che viaggia con i suoi padroni, naturalmente. Lo hanno messo dietro, ben allestito, con la sua protezione e quant'altro. E dice ogni tanto, quando ci sono i rallentamenti, si sveglia. Quindi quando procedono, dorme con i bambini, dorme e si sveglia. E quindi la faccia di uno svegliato dai rallentamenti. Allora andiamo a aiutare il bravo Lapo che si trova in A14. Noi in effetti abbiamo delle code tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara, stimate un chilometro, chissà se si trova lì, oppure nelle code a tratti tra la 1 e Imola verso Ancona. In questo caso è un tratto importante, sono circa 50 chilometri di autostrada che si percorrono con una tempistica di un'ora. Penso che si trovi lì il nostro Lapo. Poi attorno a tutto questo abbiamo ancora ad aggiungervi la 1, che vede più di una notizia. Allora, partiamo dal primo tratto, Calenzano variante di Valico verso Bologna, coda a tratti, circa 10 chilometri di autostrada. Abbiamo poi l'entrata di Calenzano con un incidente coinvolto un camion, rallentamenti tra la 11 e Firenze Impruneta verso Roma, e poi ancora rallentamenti per materiali dispersi tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta verso Bologna. Questa è una notizia arrivata da poco. Completiamo con il tratto Valdichiana Chiusi verso Roma, rallentamenti per veicolo fermo in avaria. Queste le notizie. Poi andiamo in A4, aggiungiamo un tratto, siamo tra Pero e Milano Est, sono confermate le code verso Brescia dovute a traffico intenso dal chilometro 125 al chilometro 138.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Rai Radio.

0: Show On.
1: Novità per Chaka Khan, e poco prima abbiamo ascoltato Emma. Questa è la nostra musica. Una cosa che abbiamo in comune molti di noi, penso, in Italia è l'acquisto della settimana enigmistica, soprattutto d'estate. Sta lì, ce la portiamo dietro. I più piccoli fanno solo alcune, possono fare solo alcune cose più facili, magari con la matita, e poi noi ci dedichiamo alle parole crociate che si inventarono proprio loro per definire cruciverba. Stiamo parlando degli primi anni 30. Perché ne parliamo? Non tanto per la rivista in sé stessa, che tutti conosciamo, che vanta il maggior numero di imitazioni, circa 250, quindi non da poco, e che fa bene alla salute, come viene scritto adesso, ma per la piccola foto che c'è nella prima pagina. Tutti siamo fissati con le fotografie, ci sarà un motivo perché si scelgono quelle foto in prima pagina della settimana enigmistica. Allora andiamo a leggere cosa ci dice l'intelligenza artificiale, con i limiti. Allora, la foto ritrae la donna nei numeri dispari, io questo non lo sapevo assolutamente, invece il volto di un uomo in quelli pari. Il ritratto ruota in senso orario nei quattro angoli della pagina, passando da un numero all'altro, quindi cambia posizione. Il nome del personaggio famoso non è celato nel cruciverba, come invece accade magari dentro la rivista, ma è sempre stampato chiaramente sotto la foto. Il titolo della rivista cambia ogni volta, deve essere blu, verde o rosso, su questo sono stati intransigenti sin dagli anni 30. Il primo numero poi è del 23 gennaio 1932, il volto invece era disegnato, non era una foto, ed era dell'attrice messicana che ha avuto un ruolo importante nella nascita della settimana enigmistica, Lupe Vélez. E quindi questa è un po' una curiosità legata a questa foto, chissà con quale criterio viene scelta. Naturalmente personaggi che si conoscono, personaggi famosi, solitamente hanno un'aria veramente molto angelica in questa prima pagina della settimana enigmistica, ben ci dispongono per affrontare tutti i cruciverba, i rebus e quant'altro. Leggete la settimana enigmistica, qual è la vostra pagina preferita? Io ne ho due, il quesito della Susi, insomma comunque il quesito, quello che c'è questo merlo che parla in modo incomprensibile e ci dice un oggetto, e poi le ultime tre, le parole crociate, le finali, che faccio con la penna facendo dei grandissimi pasticci. 348 103 1010, anche questo è un tema di viaggio, tra l'altro si può portare anche e leggere al guidatore, così si intrattiene i cruciverba che ci sono nella rivista. Bene, torniamo in strada, lo facciamo aggiornando la situazione di Roma Nord. Torniamo su Roma Nord, c'è stato questo incidente multiplo, disagio importante, adesso abbiamo a descrivere tra Sette Bagni e Fiano Romano verso nord un chilometro di coda in aumento per questo incidente. Abbiamo poi la 1 con i pedoni tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna. In A1 sempre tra Val di Chiana e Chiusi verso Roma vi confermiamo i rallentamenti, ci spostiamo poi tra Variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, rallentamenti anche qui, un tratto che va dal chilometro 220 al 212, e poi ancora la 1 in Cisareggello, Firenze Impruneta verso Bologna, qui sono i materiali dispersi a causare rallentamenti. Andiamo a vedere i nostri confini, tra Foro e Monte Bianco, 1 ora e 15 minuti, quindi si sta allungando il tempo di attesa per scendere da Piazzale Francese a Courmayeur, quindi a venire in Italia. Completiamo il nostro giro con la 23, Ugo Vizza, direzione nord, verso Tarvisio, abbiamo coda e traffico intenso. 11:29, tra mezz'ora il GR1 e poi Monica D'Angelis e Sara Lucarini. Nel frattempo musica, 883, nord, sud, ovest, est.

Winks Wink, no, Wink Wink, questo è il brano che ci ha accompagnato sino alle 11.35, poco prima appunto, gli 883. Torniamo in strada perché dobbiamo dire che le notizie non mancano, tra l'altro abbiamo delle novità non positive, degli incidenti, quindi andiamo subito in A4, a Novate Nord, verso Torino troviamo un incidente appena accaduto, siamo al chilometro 128 e 500, non abbiamo notizie. Ci spostiamo in A1, poi al bivio con la 22, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero in direzione nord, abbiamo traffico intenso. Un altro incidente ci porta sulla viabilità del raccordo Casalecchio, sono coinvolte due auto al bivio con la 14, quindi le trova in direzione sud chi procede dalla 1 verso Ancona. Fate attenzione, appena accaduto non è preannunciato né da code né da rallentamenti, quindi prudenza, il chilometro diventa il chilometro 5. Appassionati alla storia dei nostri confini, andiamo ancora a Traforo e Montebianco perché abbiamo sempre in mente quegli amici che stanno andando in Borgogna, e quindi invece vi confermiamo che verso la Francia non ci sono code, mentre in treno in Italia le code stanno aumentando. Il tempo di attesa al piazzale francese a scendere verso Courmayeur è di 1 ora e 15 minuti. Spostiamoci ora ancora una volta in A1, più di una notizia, partiamo dal primo tratto, Valdichiana chiusi verso Roma, rallentamenti, anche per un veicolo fermo in avaria, variante di Valico Sasso Marconi verso Bologna, rallentamenti, un tratto di circa 12 km, 10 km di autostrada. L'ultima notizia per ora, l'ultimo aggiornamento ci porta tra Calenzano e variante di Valico verso Bologna, coda a tratti e traffico intenso. Costiera Amalfitana, oh meraviglioso, e si mettono a cantarla insieme a Risa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi.

Napolitano di Arisa, Nino D'Angelo, Fabio Rovazzi a Sugar, a Brown Sugar dei Rolling Stones. 11:43, nel frattempo le vostre compagne di viaggio, no, le nostre amiche Sara Lucarini e Monica D'Angelis stanno già riempiendo lo studio dei loro così attrezzi di viaggio, quindi tra poco viaggerete con loro dopo l'edizione delle 12 del GR. Nel frattempo la nostra strada ci racconta di incidenti, purtroppo più di uno, allora andiamo subito a descriverli. Siamo in A30 a Salerno, verso Salerno incidente, coda al traforo del Monte Bianco a scendere in Italia, che è stata aggiornata, e quindi andiamo subito a raccontarvi quanto. 1:30, quindi si allunga la coda, il tempo di attesa. Dicevamo degli incidenti, l'altro è avvenuto in A4 a Novate Nord verso Torino, 1 chilometro di coda poi in diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Fiano Romano, siamo in direzione dell'A1, la coda in aumento. Risente questa coda di un incidente che è avvenuto questa mattina al Castelnuovo di Porto, tanto che abbiamo ancora entrata chiusa per questo, un incidente multiplo che ha comportato anche il traffico bloccato. Gli effetti non si è ancora smaltita, segno che c'è movimento in questo tratto. Lasciamo questa zona e ce ne andiamo a Calenzano. L'entrata di Calenzano, quindi posizione delicata, è contraddistinta da incidente, vede coinvolto un camion, stiamo parlando della 1, della viabilità della 1. Dedichiamoci anche alla 13, dove abbiamo code a tratti dal Tedo e la 14 verso Bologna, e poi code importanti in A14 tra la 1 ed Imola. Il tempo di percorrenza è stimato 1 ora, siamo in direzione sud verso Ancona, dal chilometro 0, quindi dall'inizio al chilometro 50, code a tratti e traffico intenso.

Musica, musica, lui è Pino Daniele, prima Gaia con Bossa Nossa, questa è la nostra musica che vi accompagna un viaggio, che in alcune zone è un pochino complicato, intanto per esempio in A13, perché tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello abbiamo un incendio adesso segnalato al chilometro 52, poi abbiamo a Salerno in A30 in direzione sud un incidente al chilometro 49 700, altro incidente in A1 tra Firenze Scandicce ed Impruneta, si è ribaltata un'auto verso Roma e questo sta causando code stimate un chilometro in direzione sud, in direzione della capitale. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione, ci parlate anche voi della settimana enigmistica Passione Italica, non solo, tra l'altro all'inizio si vendeva solo in Italia, ma adesso si può acquistare anche all'estero e poi abbiamo la versione online. Sulla versione online devo studiarla, perché certamente prendere la matita o la penna e scrivere è un'altra cosa, comunque ci rifaremo, cercheremo di comprendere meglio. Dunque proseguiamo poi il nostro viaggio descrivendo anche la viabilità del bivio per la 22, il Brennero, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero in A1 trova code. Anche Novate Nord verso Torino ha un incidente, è avvenuto al chilometro 4. Incidente a Castelnuovo di Porto, Fiano Romano verso Nord, questa è una notizia che dalla metà della mattinata stiamo descrivendo, coinvolti un'auto ed un camion, un traffico che scorre su una sola corsia, questo sta comportando anche l'entrata di Castelnuovo verso la 1 chiusa per incidente, e poi code tra Settebagni e Fiano Romano in direzione Nord. Ricordiamo poi alle 12 avremo il GR1 e poi naturalmente Sara Lucarini e Monica D'Angelis che vi accompagneranno sino alle 15.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesca Romana Ceci. Nel Golfo Persico ancora alta tensione dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. E intanto l'intelligence dello Stato ebraico segnala che dall'Iran arriva una nuova concreta minaccia a Trump.
2: Il presidente americano nel mirino dell'Iran, a lanciare l'allerta all'intelligence israeliana che ha condiviso informazioni con la Casa Bianca su un nuovo piano di Teheran per assassinare Trump. Solo il primo della lista aveva già fermato Donald Trump, mentre la tensione nel Golfo è tornata a salire dopo gli attacchi americani degli ultimi giorni contro l'Iran e le ritorsioni dei Pasdaran che hanno bersagliato Giordania, Qatar, Kuwait, Bahrain. Gli alleati degli Stati Uniti nell'area hanno lanciato una richiesta ufficiale di chiarimenti a Teheran sulla condotta bellica e un appello alla riapertura incondizionata dello stretto di Hormuz. Intanto, nonostante il fuoco incrociato, diverse navi cisterna per il trasporto di gas naturale sono riuscite a percorrere lo stretto, tra loro una ventina di navi legate al Giappone e almeno 5 metaniere, lo ha riferito l'emittente Al Jazeera, citando dati di compagnie di monitoraggio marittimo. Sul fronte diplomatico, Stati Uniti e Iran sarebbero comunque ancora impegnati in colloqui tecnici per trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Claudia Stamerra, GR1.
1: In Spagna sono almeno 11 morti nel vasto incendio divampato in un bosco in Andalusia, una ventina i dispersi, circa 1000 persone hanno dovuto lasciare le loro case. Secondo alcuni testimoni sarebbe stata la caduta di un cavo elettrico ad innescare il rogo, che si è propagato anche a causa del caldo estremo di questi giorni. Allarme per le alte temperature anche in Francia, dove si sono nuovamente raggiunti 40 gradi, nel Regno Unito con picchi di 34. E tornano a salire le temperature anche in Italia. Oggi e domani bollino rosso a Firenze e a Perugia. Da lunedì in alcune città previsti picchi superiori ai 40 gradi. Ascoltiamo le previsioni del maggiore dell'aeronautica militare Domenico Maglione.
3: Tempo inizialmente stabile sul paese nel corso della giornata, tuttavia proprio in virtù dell'ampio soleggiamento qualche rovescio soprattutto in prossimità delle zone alpine, anche al centro lungo la dorsale appenninica, specie tra Lazio, Abruzzo ed Umbria. Le temperature tenderanno ad attestarsi al centro nord intorno ai 35 gradi di media, mentre al sud valori intorno ai 37-38 gradi soprattutto nelle zone interne della Puglia e tra le due isole maggiori.
1: È stato accolto da un lungo applauso il presidente Sergio Mattarella al suo arrivo al Bosco delle Querce per la cerimonia del 50° anniversario del disastro dell'ICMESA a Seveso. Il 10 luglio del 1976 una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di un'esplosione nello stabilimento industriale. Omicidio questa mattina nel Sulcis in Sardegna. Un 35enne è stato ucciso a un colpo di fucile al petto nelle campagne vicino a Sant'Adi. Una persona sospettata del delitto è stata fermata. Ed è in stato di fermo in carcere Sami Khemayes, l'uomo di 39 anni che ha confessato l'uccisione dell'ex moglie ieri sera a Loreto. L'uomo si è costituito questa mattina ai carabinieri.
4: Il 39enne si è presentato a casa della sua ex e sembra che durante una lite abbia sferrato diverse coltellate alla donna Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola in provincia di Foggia. Sami Khemayes, cittadino tunisino, dopo l'aggressione mortale è sceso in strada ancora sporco di sangue. Notato dai passanti avrebbe detto: l'ho ammazzata. Poi si è spostato a Porto Recanati, dove si è consegnato alle forze dell'ordine e avrebbe confessato il delitto. Il femminicidio si è consumato ieri sera intorno alle 22 a Loreto, in provincia di Ancona. Durante l'aggressione con un coltello da cucina non era presente il figlio della coppia di 7 anni. L'uomo avrebbe anche inviato un messaggio alla madre di Luigia Fortunato scrivendo del femminicidio. Sami Khemayes è stato sottoposto a fermo e trasferito nel carcere di Ancona. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Elena Pabba, GR1.
1: È stato condannato a un anno e due mesi il sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, denunciato da una hostess per gli abusi subiti durante un

0: colloquio di lavoro. L'uomo era stato assolto in primo grado e in appello perché, secondo il giudice, la donna avrebbe avuto a disposizione 30 secondi per ribellarsi o fuggire. La Cassazione aveva stabilito però che il ritardo nella reazione è irrilevante ai fini della violenza e aveva così disposto un nuovo processo che si è concluso appunto con la condanna. L'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il giornalista ed ex parlamentare Mario Dinolfi. Sono innocente, non ho mai sollecitato nessuno a scommettere, ha scritto in una memoria affidata ai suoi avvocati. Investigatori intanto al lavoro per ricostruire i passaggi del denaro incassato da Dinolfi, che per l'accusa sarebbe servito per l'acquisto di gioielli, lingotti, imbarcazioni e viaggi esotici. Secondo l'inchiesta, il leader del Popolo della Famiglia avrebbe truffato decine di persone per quasi 5 milioni di euro ed evaso il fisco per 400 mila euro. Da oggi al Museo Internazionale della Musica di Bologna è aperta l'esposizione Queen The Last Tour.
1: L'ultima volta dei Queen al completo, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon in una tournée indimenticabile, documentata dagli scatti del fotografo svedese Thorleif Svensson. 37 fotografie in mostra per la prima volta in Italia, a testimoniare una traiettoria senza flessioni, fino all'ultimo storico concerto di Nebworth Park nel 1986. L'esposizione al Museo Internazionale della Musica di Bologna comprende dipinti, incisioni, strumenti e memorabilia di un'epoca ancora viva nei cuori dei fan dello storico gruppo inglese e del loro mitico frontman. Non mancano oggetti di culto dalle collezioni di fan d'eccezione, come Cesare Cremonini.
2: È la canottiera originale di Freddie del suo ultimissimo concerto a Knebworth, 9 agosto 1986, 120.000 persone, si dice siano state 200.000.
1: Che Freddie Mercury ha dedicato più di un omaggio appassionato. Paola D'Angelo, GR1.
0: Sport MotoGP: in Germania va in scena l'ultimo round del Moto Mondiale prima della pausa estiva. Da poco concluso il primo turno di libere, scopriamo com'è andato.
3: È il Sachsen King, con 9 vittorie e un secondo posto in 10 gare nel circuito più corto del mondiale, e Marc Marquez non si è voluto smentire. Nonostante una scivolata in avvio, il 9 volte iridato è stato a lungo in testa, scavalcato solo nel finale per appena 51 millesimi da Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse, soprattutto però con gomma nuova. Bene i due piloti freschi di annuncio in KTM nel 2027, di Gian Antonio e Alex Marquez, terzo e sesto. Bene anche Mir, che nella prossima stagione invece sarà in Gresini, quarto. Così Zecchi, ottavo a più di mezzo secondo, ma che ha continuato comunque a lavorare sul passo. Il riminese è ancora dolorante dal gran botto di Assen, che gli ha costato anche la testa della classifica. Il nuovo leader, il compagno di squadra Jorge Martin, ufficializzato in Yamaha per la prossima stagione insieme ad Ogura, ha faticato ed è decimo nonostante la gomma nuova. Tanta fatica anche per Bagnaia, 19esimo. Dalle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
0: Ed era l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui, la linea ora passa all'informazione regionale, prossimo GR1 alle 13 da Francesca Romana Ceci, un buon proseguimento di ascolto con le notizie.
4: Destinazione estate con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: siamo aperti. Buongiorno, bentrovati.
1: Sara, ma cosa hai oggi?
0: Mancano 30 secondi, 20 secondi. L'ansia mi avete messo. Buongiorno, anche
1: buongiorno
0: con noi. Allora, adesso cerchiamo di capirci qualcosa. Allora, intanto, prima cosa, perché abbiamo un dosso dentro lo studio che sono
1: caduta?
0: Dove
1: stavi cadendo?
0: Sì.
1: Uno.
0: Poi
1: due.
0: Ho scoperto che abbiamo il potenziometro.
1: O dimmer, praticamente.
0: O dimmer.
1: Esatto.
0: Lo voglio mettere a casa, così creo l'ambient giusto.
1: Spieghiamo agli ascoltatori che cos'è.
0: Lo sapranno, immagino. Ne sanno più di mette e messe insieme qua, di potenziometro.
1: Serve, insomma, a modulare la luce,
0: la
1: a renderla
0: luce
1: più forte o meno forte, meno intensa.
0: Bene, ti piace come ho posizionato, quindi tutto è pronto.
1: Diciamo che stavi giocando fino a 20 secondi
0: va
1: prima.
0: Va bene, adesso ritorno seria.
1: Okay.
0: Allora, è facile entrare in contatto con noi tramite WhatsApp al 348 103 10 10. C'è già qualche aggiornamento da dare, lo vedo dal tuo volto.
1: È vero? Allora, diamo un po' di aggiornamenti per la viabilità, partendo dalla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Firenze in Pruneta in direzione di Roma, 4 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 290. Un altro incidente tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano in direzione dell'autostrada 1 al chilometro 9,3. E tra Settebagni e Fiano Romano invece un chilometro di coda causato dallo stesso incidente. Passiamo alla 13 Bologna-Padova, dove tra Villa Marzana-Rovigo Sud e Occhiobello un chilometro di coda per un incendio al chilometro 52.
0: Bene, Occhiobello, saluto tutti quelli di Occhiobello. No, sì, mi piace Occhiobello, già ne avevamo parlato, cosa si può vedere, cosa si può fare. Anche oggi andremo a scoprire qualche località interessante in Italia. Lo sapete che il tutto è condito da cosa? Dalla musica, da Irama, dalla Isonovità. Questa è Cabana, l'ascoltiamo insieme in questo venerdì.

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina!

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
3: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Rai Radio.

0: Sorride anche lui Vasco Rossi, perché nel giro di poco ha venduto tutti i biglietti dei suoi prossimi concerti, per ricordarci quanti anni di carriera ha il Vasco. E ancora veramente ha un'energia di quelle che anche ai giovani, no, anche i giovani vorrebbero quasi. Pure te, parlo di te. No, tu perché? Ce n'hai tanta da vendere.
1: Ah, ok.
0: Allora, oggi non è nessuna giornata mondiale, giusto? Meno male. Oh, ce la siamo tolta, finalmente. Però la voglio creare io. Allora, non so a quanti capita di incontrare persone che non conosciamo bene, che ti rispondono male, e tu cosa fai? O rispondi di conseguenza, o se sei, diciamo, superiore, respiri. Respiri. Ti allontani e non, no, ok, l'ho fatto prima di venire in radio in palestra. Secondo voi è normale che in uno spogliatoio di palestra, questa cosa accaduta a me, sarà accaduta a tante altre persone, immagino, dove tu prendi il tuo borsone e lo metti lì sul divanetto dove ti cambi, per intenderci, quella che ti sta accanto ti dice: eh no, ma qui no, qua ci sono io. Ma cosa vuol dire? Ma te lo sei comprato quel divanetto? Capite? Quindi bisogna imparare veramente a respirare in modo
2: ad
0: profondo.
2: Ad essere zen.
0: Zen. Tanto che un'altra persona mi ha detto: complimenti, perché hai mantenuto la calma, non c'era da mantenere la calma, capito?
2: Ecco.
0: Quindi oggi giornata della pazienza, che dite?
1: Giornata dello zen di
0: dello
1: Sara.
0: Zen, di tutti, dai, oggi ce la creiamo noi, visto che manca nel mondo, creiamo noi la giornata
1: meno
0: mondiale.
1: Meno zen su strada, invece.
0: Già,
1: partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e Firenze in Pruneta in direzione di Roma abbiamo 5 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 290. Nella direzione opposta invece traffico rallentato per curiosi. Passiamo alla diramazione di Roma Nord, tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano in direzione della 1 abbiamo un altro incidente al chilometro 9.300. Sulla 4 Torino-Trieste all'altezza di Novate Nord in direzione di Torino un incidente segnalato al chilometro 128.500. Fumo per incendio in entrambe le direzioni sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Villa Marzana Rovigo Sud. Concludiamo sempre con la 13, dove si sono creati 2 chilometri di coda sempre per questo incidente a partire dal chilometro 52.
0: Comunque, quando diciamo essere zen, momento zen, cioè intendiamo che in pratica la nostra mente, il nostro corpo in qualche modo cercano di focalizzarsi sull'essenziale, imparano il distacco emotivo dalle cose effimere, capito? Quello che ho fatto io, quindi pazienza terminata. È durata poco. Achille Lauro.

0: Ore 12 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

0: penso il suono di un cane in questo momento, visto che c'è Pitbull. Oggi sono veramente simpatica, ma proprio così simpatica da crepar dalle risate. Allora, mezzogiorno, 33 minuti, tanti di voi ridono un po' di meno perché sono bloccati nel traffico.
1: Sì, aggiorniamo la situazione della 10, Genova Ventimiglia, dove tra Albisola e il bivio confine con Planare Savona in direzione di Ventimiglia c'è una coda per un incidente e il traffico risulta bloccato. Autostrade consiglia di uscire a Savona e di rientrare a Spotorno. Sulla 11 invece, Firenze e Pisa Nord, tra Alto Pascio e Capannori in direzione di Pisa, abbiamo traffico rallentato per materiali dispersi. Ancora fumo per incendio sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Villa Marzana-Rovigo sud in entrambe le direzioni. Concludiamo con dicendo che ci sono 2 chilometri di coda a partire dal chilometro 52 per incendio sempre sulla 13 Bologna-Padova.
0: E quando si è bloccati nel traffico, un po' di zen bisogna metterlo, cercare di calmarsi, di respirare, perché voglio dire, se c'è, non è che si può volare, ci piacerebbe come nei film, no? Quelli di fantascienza, che vedi le macchine che si alzano. Ancora non siamo arrivati a questo. Io mi sono sono rimasta sconvolta, magari anche voi se avete visto questo video, non mi ricordo se era in Canada, dove c'è questa mamma che in pratica con la sua Tesla sta dormendo con i bambini che dormono anche loro, cioè è impressionante la cosa. Ovviamente adesso stanno facendo tutti i controlli del caso, ma il pensiero di vedere qualcuno che è lì davanti al volante sta dormendo, a me angoscia, non so voi, terribilmente. Mi auguro che non si possa non arrivare a questo, ecco. Cioè, bisogna essere sempre vigili al volante, quindi non so, queste funzioni forse sarebbe il caso proprio di non farle nascere.
1: Le stanno studiando, purtroppo.
0: Le stanno
1: Sara.
0: Studiando e io non sono d'accordo. Ma ti pare normale? Lei dorme, i figli dormono e la macchina va da sola a 100 km orari. Per me veramente è follia.
1: Mazza.
0: Capito? Ecco, vabbè, detto ciò, ritorniamo a noi. Guidate con prudenza, sicurezza, indossate le
1: rispettate
0: cinture,
1: rispettate i limiti di velocità
0: e ascoltate pure Saif, va?

0: Shakira, Dai Dai su Rai Su Radio, 12:42. Ci colleghiamo ora con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Traffico molto sostenuto sulla rete in gestione. Apriamo con le notizie che ci arrivano dalla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente al momento stiamo segnalando 5 km di coda tra Calenzano e Firenze in Pruneta in direzione di Roma. Si tratta di un camper che ha sbandato. Per le altre notizie ci spostiamo sulla diramazione di Roma Nord per un incidente, un'autovettura che ha tamponato un camion, 1 chilometro di coda tra Sette Bagni e Fiano Romano in direzione della 1 Milano-Napoli e per questo motivo ricordo che è chiusa l'entrata di Castelnuovo di Porto sempre in direzione dell'Autosole. Ci spostiamo adesso sulla A13 Bologna-Padova, 2 chilometri di coda segnalati per un incendio. Siamo nel tratto compreso tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Ci spostiamo adesso sulla A4 Milano-Brescia per segnalare code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, tempi di percorrenza di poco meno di 20 minuti. Code a tratti anche in direzione di Torino segnalati tra Cormano e Viale Certosa. Incolonnamenti sulla A10 tra Genova Aeroporto ed il bivio per la 7 per il traffico intenso in direzione di Genova. Sempre sulla A10 ma in direzione di Ventimiglia ci sono code tra Albisola e Savona per un incidente che si è verificato sull'autostrada dei Fiori. Quindi per questo motivo consigliamo di uscire a Savona Vado e far rientro in autostrada sulla 10 all'altezza di Spotorno. Per quanto riguarda poi la A14 Bologna-Taranto, ancora traffico intenso in direzione sud verso le Riviere con code a tratti tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e Forlì in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora. L'ultima segnalazione arriva dalla 23 Udine-Tarvisio, ci sono 3 km di coda per il traffico congestionato tra Pontebba e Ucovizza in direzione di Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: avere un bacio che fai, ti penti per un bacio addirittura, dai. No. Forse per aver cominciato una storia, non per un bacetto nel primo giorno, come dice Malika.
1: Dipende, eh? Potrebbe dipende. Anche baciar male e quindi te ne penti.
0: Ah, per, solo per quello però, non per altro. Ah, no, forse perché era un amico.
1: Ah, anche.
0: Eh? C'è chi dice che amicizia tra uomo e donna esiste e chi dice non è vero, perché ci sarà sempre uno dei due che ha attrazione fisica, è vero o no?
1: Eh? Come dicono io.
0: C'è chi si è sposato con la migliore amica o col migliore amico, ce ne sono veramente in tanti. A proposito d'amore, vi porto, se siete a Capannori, vi porto in Indonesia. Ma non so perché mi è uscito Capannori così. Salutiamo il nostro amico. Allora, un matrimonio in Indonesia è diventato virale per un episodio molto emozionante quanto inaspettato. In pratica, subito dopo la cerimonia nuziale, lo sposo ha incontrato per la prima volta la moglie, da neo sposato. Era molto commosso, non è riuscito a trattenere le lacrime e qualche istante dopo, davanti agli invitati, ha iniziato a barcollare fino a perdere i sensi, insomma è svenuto. Quante volte, non solo per shock negativi ma per gioie, quelle proprio che ti prendono così, capita di svenire. Guarda il caso, non so, dei padri che al parto della propria compagna svengono. Sicuramente qualcuno all'ascolto è svenuto nel veder nascere il proprio figlio. Lì magari c'è in gioco non il sangue,
1: esatto,
0: cose, e altre cose può essere, ma in realtà poi ti mettono il telo, quindi in realtà non vedi, quindi quella è, dicono, stress emotivo che ti può portare anche a svenire.
1: Vabbè.
0: No, veramente ce ne sono tantissimi, che vogliono aiutare la donna. Dai che ce la fai, dai che sta uscendo, sboh, crolla a terra, capito? Sarà capitato, sono certa, qualcuno adesso, voi uomini dovete scriverci al 348 103 1010. Perché è così, funziona così. Noi donne poi durante quel momento diventiamo anche un po' nervosette, eh? Levati, vai via, non ti voglio!

0: GR1.
1: Nella morsa del caldo, bollino rosso a Firenze e a Perugia, picchi fino a 40 gradi, alte temperature anche in Francia, Gran Bretagna e Spagna, dove gli incendi provocano almeno 11 vittime. Il climatologo Cassandro, le ondate di calore sono la nuova normalità. 50 anni fa il disastro ambientale della Ecmesa di Seveso. Il presidente Mattarella richiama l'intollerabile responsabilità dei vertici aziendali e sottolinea: poi ci fu la riscossa civile. Violenza contro le donne, femminicidio di Loreto, confessa all'ex marito. A Milano, condanna in appello per il sindacalista accusato da una hostess. Irrilevante che la donna non abbia espresso dissenso in quei 30 secondi. Tel Aviv a Washington, l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Nonostante la ripresa dei raid incrociati, alcune navi attraversano lo stretto di Hormuz. Istat, a maggio calo della produzione industriale che tuttavia aumenta su base annua. Scendono i prezzi dell'energia, ma gli effetti delle crisi internazionali pesano sull'inflazione. Notte brasiliana a Umbria Jazz, Gilberto Gil torna in Italia, l'artista 84enne salirà sul palco con i Gil Sons, formazione speciale composta da figli e nipoti. Sarà una festa di famiglia. Tennis a Wimbledon, il giorno della grande sfida Sinner-Djokovic per un posto in finale. L'italiano difende il titolo vinto lo scorso anno, il serbo insegue il 25esimo slam in carriera. Mondiali di calcio, stasera Spagna-Belgio, chi vince trova la Francia in semifinale.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: ANAS ricorda: prima di partire, verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.

0: Clapton, Shot Sheriff qui su Rai Iso Radio, 13.06. Aggiorniamo subito la situazione della viabilità. Partendo dalla 1, Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico abbiamo traffico rallentato. Mentre tra Calenzano e Firenze in Pruneta in direzione di Roma abbiamo 6 km di coda per l'incidente accaduto al chilometro 290 che vede coinvolti un camper e il traffico scorre su una corsia. Passiamo ora sulla 10, Genova Ventimiglia, tra Albisola e il bivio con la fine Complanare Savona in direzione di Ventimiglia abbiamo traffico bloccato per un incidente. Autostrade consiglia di uscire a Savona e di rientrare a Spotorno. Sulla 12, Genova Roma, tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno 3 km di coda per un veicolo fermo in galleria al chilometro 15.300. Concludiamo con la 13, Bologna Padova, dove tra Villa Marzana Rovigo Sud e Occhio Bello in direzione di Bologna 2 km di coda per l'incendio ormai spento.
1: Prego. Allora, stavamo parlando di quando si sviene, ma anche per emozioni forti, lo chiamano stress emotivo. E allora parlavamo del parto, no? Che molto spesso gli uomini vogliono fare gli uomini, ma poi crollano e spengono, capito? È successo anche a Roberto da Parma, ciao Roberto, che scrive: al parto della mia seconda figlia Maddalena ho voluto fare il maschio, quello vero però, quello che non deve chiedere mai. Dopo aver ricevuto gli insulti di Prassi da parte di mia moglie e una gomitata pure, aggiungo, mi sono sentito mancare e al risveglio ho preso un'altra dose di insulti per essere svenuto. Sì, perché poi fondamentalmente c'è anche da dire questo. Un altro ascoltatore dice, Angelo, ciao Angelo, dice: quando mia moglie è uscita di casa, insomma era finita la storia, non è svenuto là, è svenuto quando è rientrata. Quindi
0: bene,
1: la domanda sorge spontanea, però se state insieme siamo tutti più
0: ci
1: felici.
0: Ci sarà un perché.
1: Ecco, ci sarà un perché. Allora, poco fa qui fuori dal nostro studio c'era il produttore, che saluto, di Max Gazzè, e chiacchierando così si parlava di strumenti musicali e allora gli ho detto: certo che a scuola tutti quanti noi ci hanno fatto suonare il flauto.
0: Me lo ricordo.
1: Ora
0: come?
1: La domanda sorge spontanea: ma quanti ancora utilizzano o suonano il flauto? Pochissimi, forse nessuno. E mi tira fuori dalla tasca il flauto nasale.
0: Oddio,
1: fantastico, non lo conoscevo, mi fa "lo trovi sulle piattaforme", ma è stupendo, una cosa nuova, originale. Salutiamo gli amici di Radio 1.

0: La Lady Gaga, Runaway, qui su Iso Radio. Buon venerdì 10 di luglio, sono le 13:14 minuti. Buon pranzo anche a chi in questo momento è in nostra compagnia e sta mangiando, a chi sta lavorando, a chi è entrato in ferie oggi, perché no, a chi sta in vacanza. Insomma, il nostro ascolto. Io voglio, con la fantasia, arrivare a Palermo. Okay. A Palermo sono un sacco fantasiosi, lo sai, se le inventano di tutti i colori, di tutti i tipi. Sta girando questo video che fa sorridere, dove sul lapino, avete presente che cos'è il lapino?
1: È l'ape.
0: Sì, l'ape, no? La moto ape. Cioè il motocar a tre ruote, per intenderci, prodotto nel 1948, pensa quanti anni che ha, e sta girando dove in pratica a quanto pare c'è chi ha creato una piscina incorporata sopra, e ci sono queste due persone che sono col costume, con gli ombrelli, come se... È un po' il concetto che io avevo l'altro giorno, no? Quando sono entrata qui a Saxa, dico manca solo la piscina, due ombrellini e siamo a posto anche noi. A Palermo lo fanno, perché non possiamo farlo anche noi, voglio dire, no?
1: Potrebbe essere una buona idea.
0: Potrebbe essere una
1: metterla buona... fuori qui a Saxo.
0: Sai cosa invidio io? All'estero quasi tutte le aziende hanno questi centri sportivi all'interno, c'è anche la piscina. Cosa certo. significa? Nel momento in cui tu hai la pausa, potresti mangiare, che è cosa buona e giusta, oppure andare a fare un po' di attività fisica, sportiva.
1: Molte,
0: e quindi magari
1: molte aziende all'estero adottano questa...
0: Perché ne no? Cosa possiamo
1: dobbiamo
0: fare?
1: Dobbiamo chiederlo.
0: Cosa dobbiamo chiedere? Dobbiamo fare i bandi.
1: Sì. Firmiamo una petizione.
0: Subito, all'istante. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci iscrivere insieme fino alle 15. La Bertè durante l'estate suona bene, eh? Lei che non è mai una signora, no? Ce l'ascoltiamo su Iso Radio.
2: La fred-

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: youtuber Alex Warren, mi è calato. Mannaggia, pure lui, ma ce ne fosse uno che non è youtuber ormai o influencer, incredibile. Comunque ha una voce spettacolare, bravo, bravo, bello, non lo so, 25 anni per le giovani magari è bello, per noi è il toy boy. Allora sentiamo qui un nostro amico.
1: Quella musica lì, sì, ti sveglia, poi a un certo momento sembra che ci sia un clacson.
0: Un clacson.
1: Che ti suona. Io guardavo il clacson, invece era la musica.
0: Allora, questa cosa accade spesso a tanti di noi, no? Prima abbiamo passato, se non erro, Lady Gaga, forse esatto. C'è il clacson, non ci abbiamo fatto caso noi. Però è vero, è capitato anche a me che ci sono alcune canzoni, alcuni suoni che trasmette quel brano e io mi guardo intorno, io, ma chi è? Ma chi mi sta suonando? Invece era la canzone.
2: Ma quanto ascolti la musica in macchina, scusami?
0: Tutto il tempo, non c'è un momento.
2: A quanto?
0: A quanto? Alta, alta, diciamo, sento anche fuori però quello che accade, se passa un'ambulanza la sento, ecco, non sono okay. Di quelli, ecco. La cosa che mi infastidisce di più è quando siamo al semaforo, con i finestrini abbassati, e c'è quell'accanto che ha la radio, un'altra radio, non la nostra, capito? Ha volume altissimo, no? Perché vuole far sentire quello che sta ascoltando, capito?
2: E quindi ne sentiamo due.
0: Ne sentiamo due in contemporanea. Va bene, detto ciò, tanti di voi in questo momento in macchina, andiamo ad aggiornare sul traffico.
2: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Firenze Impruneta in direzione di Roma, 7 km di coda per l'incidente accaduto al chilometro 290. Il traffico scorre su due corsie ed è coinvolto un camper. Passiamo ora, rimaniamo anzi sulla 1 Milano-Napoli tra Valmontone e Colleferro in direzione di Napoli, 1 km di coda per materiali dispersi al chilometro 588. Sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e Nodo di Pero in direzione di Torino abbiamo un veicolo fermo al chilometro 125. Concludiamo con la 10 Genova-Ventimiglia tra Albisola e la fine complanare Savona in direzione di Ventimiglia, abbiamo il traffico bloccato per un incidente accaduto al chilometro 47-500. Autostrade consiglia di uscire a Savona e rientrare a Spotorno.
0: Beh, lei ha fatto, sto parlando di Annalisa, ha fatto diversi concerti, sono andati alla grandissima, ora si starà riposando forse anche cantando la sua canzone.

0: Vi abbiamo fatto fare un tuffo nel passato, 1983, chissà quanti di voi hanno il 45 giri, l'album True che ha avuto un successo incredibile. Tra le altre cose, questo pezzo è stato utilizzato in diverse serie televisive, film, colonna sonora di pubblicità, insomma dappertutto l'hanno piazzato in quel periodo, ma insomma ancora oggi piace davvero tanto riascoltarlo. Dalla musica passiamo invece al traffico.
1: In autostrada andiamo in A11, Firenze-Pisa Nord, dove tra Prato Est e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 7. E passiamo ora alla 12, Genova-Roma tra Genova-Nervi e Recco in direzione di Livorno, 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 15 e 300. Concludiamo con la 14, Bologna-Taranto, dove al bivio con raccordo A1 e Castel San Pietro in direzione di Ancona abbiamo code a tratti per traffico intenso.
0: La scusa, sorrido.
1: Sì, però mi è uscita questa E un pochino troppo aperta.
0: Le vocali aperte, che hai mangiato?
1: Non lo so. Ho dormito poco. Devo ringraziare la signora del piano di sopra.
0: Ah, ecco, allora la sgridiamo perché non va bene. Poi ci modifichi così le vocali.
1: Sì, perché devi sapere che una volta che mi sveglio non riesco più a prendere sonno e quindi di conseguenza.
0: Niente, quindi sei sveglia da che ora?
1: Dalle 2.
0: Dalle 2 che mi sei sveglia.
1: Purtroppo.
0: Ci credo che stai svalvolando in diretta.
1: Sì.
0: Grazie. Allora, io stavo notando, no, che a volte si fanno dei gesti romantici, belli, non li vedi sempre, ma ogni tanto fateci caso quando magari anche state camminando per strada, fuori casa, non lo so. A volte sulle macchine compaiono cose simpatiche, diverse, dei bigliettini, ancora c'è chi lascia quei bigliettini là. D'amore.
1: Io ho visto anche, cosa? Per esempio, quando la macchina, delle scritte sulla macchina con la polvere, no?
0: Con la polvere?
1: Si forma la polvere delle macchine che sono sporche, lavate.
0: Ah, ok, quello
1: e
0: per dire lavami.
1: E ti scrivono magari, sì,
0: no,
1: non
0: ma
1: ho
0: io sto
1: trovato
0: parlando
1: scritte
0: di cose
1: come
0: lavami,
1: cuoricini o quant'altro.
0: Sì, però io sto parlando di cose romantiche, bigliettini romantici.
1: Anche questo è romantico.
0: Dei fiori, delle rose, un
1: anche
0: tempo.
1: Questo.
0: Ma no,
1: un
0: lavami.
1: Cuoricino sul, no, non la scritta lavami.
0: Ah, va bene. Ti
1: un
0: amo da morire.
1: Esatto.
0: Okay. Allora, che è successo a Roma? Siamo in zona Tiburtina, una scena un po' insolita perché ultimamente non è che capita sempre, no? Di vedere cose romantiche e belle. Un bigliettino giallo dei girasoli inseriti nella maniglia della portiera di quest'auto. Peccato che è stata sbagliata l'auto e quindi la proprietaria ha detto: gesto bellissimo, però non sono per me. Quindi sta cercando di capire a chi possano appartenere. Un po' complicato, quindi sta cercando se tramite social possa diventare virale, virtuale, mi stavo venendo.
1: Non sono l'unica che ha dormito poco.
0: No, io ho dormito, anzi, oggi ho dormito troppo e questo è il problema. C'è Clara su Isoradio.

0: Blonde. Comunque loro si chiamano i Jungle. Sono G. Lloyd, Tom McFarland, Lydia Kitto, che sembra Hello Kitty e invece è Lydia Kitto. Hanno tratto ispirazione per The Wave dalla scena musicale brasiliana degli anni 60-70. Mi ricorda un brano vecchio. Un brano, sì, dici.
1: Di Babyface, per caso?
0: No.
1: La versione
0: no.
1: più conosciuta è quella di Babyface.
0: I love you, baby.
1: Dell'86?
0: Vabbè, adesso lo scopriamo, lo scopriamo.
1: Lo scopriremo.
0: Comunque, il 14 agosto uscirà il loro album, che si chiama Sunshine. Io lo ascolterò perché sono dell'idea che quando ci piace un pezzo, il sound o la voce di un artista che non conosciamo, bisogna andare ad indagare. E a scoprirla meglio,
1: ecco,
0: capito? Ecco, indagare sembrava l'ispettore.
1: Infatti, sembrava un po' di stalker.
0: L'ispettore Derrick, che ho ritirato fuori, te lo vedevi da giovane?
1: Certo.
0: Ve lo vedevate? Che fine ha fatto? C'è ancora in vita?
1: Lo sai che non lo so.
0: Adesso andiamo a curiosare. Fantastico era, mi piaceva un sacco. Ma anche i chips là, no, le patatine, i poliziotti.
1: Anche motocicletta,
0: sì. Anche quella era fortissimo. Va bene, detto ciò, serie televisive a parte, c'è qualche aggiornamento da dare sul traffico?
1: Più di uno,
0: molto
1: già.
0: Bene.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e Firenze ragazzi, oggi
0: allora, però
1: non
0: domani
1: è giornata.
0: Domani dormi, riposati.
1: Ripartiamo,
0: sì.
1: A 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e Firenze in Proneta in direzione di Roma, abbiamo 7 km di coda per l'incidente accaduto in precedenza al chilometro 290. Rimanendo sulla 1 Milano-Napoli tra Tigliano e Orvieto, segnaliamo un altro incidente ma in direzione Firenze, al chilometro 465. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Albisola e l'inizio con Planare Savona in direzione di Ventimiglia, 4 km di coda. Autostrade consiglia di uscire a Savona e rientrare a Orco Feglino. Un altro incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Est e il bivio qua 1 Milano in direzione di Firenze al chilometro 7.
0: No, io sto sorridendo, ma mi fanno ridere i nostri amici che ci ascoltano. Chiedevo se l'ispettore Derrick fosse ancora in vita o se, non so, Chips, tutti morti mi scrivono addirittura, ma qualcuno si sarà ancora salvato in vita, no? Ciao Luciano Ligabue, siete su Isoradio.
2: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: Sexy Ladies. Sai perché? Mm-hmm. Perché tra poco parliamo di Pimple Patch. Mi era uscita così, la faccio dire da chi è più esperta di me. Senti qua,
1: Pimple Patch.
0: Pimple Patch, lei è un po' più strong. Allora, Pimple Patch, che cos'è? Se per anni ci hanno insegnato a nascondere i brufoli sotto strati, non so, pesanti di correttore, ai tempi miei dicevano ti metti il dentifricio sopra il brufolo, vero? Ti secca il brufolo. Secondo me è sempre stata una
2: anche
0: sciocchezza.
2: Anche di peggio.
0: Chi altro? Chi
2: il
0: altro
2: saponello zolfo.
0: Come il saponello zolfo?
2: Già, e c'era la saponetta allo zolfo che seccava i brufoli.
0: Ma in quale epoca hai vissuto?
2: Nella stessa tua, Sara.
0: Vabbè, allora, qua invece i giovani di oggi a quanto pare non si vergognano, perché un tempo
2: fanno
0: era
2: bene.
0: Una vergogna avere questi brufoli che si vedevano, non ci vedevamo allo specchio e quant'altro. Ad oggi invece in qualche modo questa rivoluzione, la chiamano colorata, ci toglie dall'imbarazzo di avere i brufoli. Cosa sono? Dei patch, pimple patch. Sono dei pimple patch che applichi sul viso di tutte le forme. Lo conosce dall'altra parte? Li conosci dall'altra parte? Adriano mi è giovane, capito? Mica come noi.
2: Esatto.
0: Che hanno forme diverse, a cuore, a stella, a nuvola, qualsiasi. Ed è un modo, ovviamente, ti aiutano a risolvere la problematica del brufolo, no? Quindi te lo seccano,
2: a nasconderlo,
0: sì, da una parte a nasconderlo, e quindi non ti vergogni, ma anzi devi andarne fiero. Quindi si vedono gente, anche vips, che girano con questi pimple patch. Sono entrata nel mood pimple patch,
2: cioè, il loop pure.
0: Va bene, dai, pimple patch, chissà se c'è
2: al
0: qualcuno
2: traffico,
0: che li utilizza.
2: Perché Cerotti abbiamo
0: nel
2: loop
0: traffico,
2: anche
0: sì,
2: nel traffico.
0: No, non è possibile.
2: Già.
0: Pimple patch.
2: Sulla 11 Firenze Pisa Nord, tra Prato Est e la 1 Milano Napoli in direzione di Firenze, segnaliamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 7. 2 km di coda invece sulla 12 Genova Roma, tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno. E concludiamo con la 30 Caserta Salerno, dove tra Sarno e Nocera Pagani in entrambe le direzioni abbiamo fumo per incendio al chilometro 38 e 400.
0: Quasi che vorrei avere un brufolo per mettere il
1: pimple patch.
2: Ma quanto
0: pimple
2: ti piace?
0: Patch. Niente, ormai oggi è pimple patch. Ve lo dico, esco da qua, mi compro il pimple patch anche senza brufolo.

0: ascoltatori più divertenti e simpatici comunque li abbiamo noi. Io ho le lacrime agli occhi per quello che state mandando, veramente. Allora, Matteo da Brescia ci dice:
1: Volpeters. Ora ti segnalo sulla
0: che ci segnali?
1: 4.
0: A 4.
1: Tanti, tanti chilometri di coda fra Brescia centro e Brescia est, direzione Padova.
0: Pimple Patch. È così fino alle 15, veramente.
2: Continueremo.
0: Poi voglio salutare, c'è un nonnino che ci ascolta sempre, ci dice tutti i suoi spostamenti da nonno che va a prendere il nipotino, lo porta di qua al centro estivo e di là, è fantastico. Ciao, buona giornata.
2: Passiamo al traffico a proposito di single patch e partiamo dalla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Firenze-Scandicci in direzione di Roma. 2 chilometri di coda per un incidente. Sara, la smetti di ridere, grazie.
0: No, scusa, hai detto single patch, no, si chiama pimple patch, no, vabbè. Single patch. Vabbè, vai, vai, continua.
2: Rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli dove tra Tigliano e Orvieto in direzione di Firenze 1 chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 465. Sulla 4 Torino-Trieste tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia, coda per materiali dispersi al chilometro 179. Sulla 8 Milano-Varese tra Cascina Merlata e Fiera Milano in direzione di Varese un incidente avvenuto al chilometro 300 e sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Celle Ligure e Albisola in direzione di Ventimiglia 1 chilometro per traffico intenso.
0: Comunque che difficoltà quando uno è in onda e ti prende la risarella, si dice
2: ridarella. Ridarella. E soprattutto quando tu leggi le notizie del traffico c'è qualcuno che ride.
0: Ma no sul traffico ovviamente. Comunque
2: che mi fa ridere perché la risata
0: è contagiosa. Dipende sempre da che tipo di risata è, dal suono che emette, a mio parere.
2: Esatto.
0: Ci sono quelli che fanno sorridere di più rispetto ad altre.
2: Sì,
0: no?
2: È vero.
0: Comunque da oggi è risarella, come l'ho chiamata io. Da
2: ok,
0: oggi
2: la ribattezziamo.
0: La risarella. Allora, dalla pimple patch passiamo alla pole dance. Tu sai che è una delle ultime attività tanto amate dalle donne, si sentono libere a ballare sul palo? È così. No, non sto scherzando.
2: Ci sono anche uomini però, eh.

0: Devo dire,
1: no,
0: sì.
1: No,
0: no, ci sono anche uomini, perché comunque è diventato.
1: Ma gli fa male, scusami, sul palo? Come fai
0: non
1: a scivolare?
0: Sul palo, ci sono dei. Vengono fatti a coppia.
1: No, aspetta, la pole dance si fa pure a coppia, la pole dance. Mi si apre un mondo che non conosco.
0: Beh,
1: ora
0: non conosco il nome, se sia pole dance uguale, ma.
1: Allora, però c'è da dire una cosa. Ci troviamo, residente a Pino Torinese, si chiama Idanna, voglio salutarla. A 82 anni è stata incoronata la pole dancer più anziana del mondo. Cioè, bene. Capito? 82 anni che se la balla sul palo. Io se mi metto là cado giù in un secondo e mezzo, capito com'è brava lei?

0: This is Dan Satiria on Raiso Radio.
1: Raiso Radio. Dan Satiria è ritornata la regina del pop. Madonna, lei può chiamare tutti i brani come vuole, come meglio crede. Tra le altre cose, Dan Satiria, e poi non cita questo termine, dice solo dance, muoviti, balla. Del resto stiamo parlando di pole dance, quindi.
2: E infatti, che cosa? Rimanendo in tema di pole dance, adesso ti faccio ascoltare una cosa.
1: Che mi fai ascoltare?
0: Pole doubles.
1: Pole doubles.
2: E che cos'è?
1: Da pimple patch
2: a pole doubles, il termine più usato per indicare la pole dance in coppia.
1: In coppia, la questa mi è nuova, o meglio, perché io ho sempre pensato che la pole dance fosse palo e persona, ok? Che poi sia uomo o donna, insomma, no?
2: Sta andando invece di moda molto in questi anni.
1: Addirittura noto l'affiatamento e la complicità con il partner nel double. È una sensazione che è difficile descrivere a parole. Cioè, siete in crisi di coppia, sappiate che esiste la pull doubles. Oggi con tutti questi termini inglesi usciamo matte io e te, ma comunque va bene. Però sembrerebbe veramente che è un modo per superare i propri limiti, ma anche i traguardi personali. Quando lo si fa in coppia è anche un modo per uscire dagli schemi, no? Perché non è che tutti i giorni hai un palo in casa per fare la pole dance. Una mia amica anche quello, sì, se l'è messo, veramente è patita di pole dance, è brava. È diventata brava.
2: Ok, bene.
1: Mi ha anche provato a trascinare, ma veramente avevo il ginocchio rotto il giorno dopo, quindi
2: ogni scusa è buona?
1: No, veramente non, ci sono cose che sono adatte a noi, cose che magari sono più adatte ad altre persone, no? Però adesso che ho scoperto questa pole dance a due, okay, o ci andiamo noi due
2: così
1: così, tanto per dire. Allora, voglio salutare alcuni di voi che scrivono al 348 103 10 10. Grazie per la compagnia, sono in viaggio da Padova a Castellammare di Stabia. Magiche, fantastiche, forza noi donne. Oh, salutiamo Conci che guida e suo figlio che dorme, non è che lo stiamo svegliando, povero. E poi ancora, per noi maschietti vedo rischioso ballare col palo, anche secondo me è un po' rischio, ci sta la donna sul palo, l'uomo tiene da sotto, no, come funziona?
2: Vabbè, te lo farò vedere dopo, Sara.
1: Vabbè, non mi sei uomo però.
2: No, te lo facciamo vedere.
1: Chi me lo fa vedere? Ma chi me lo vuole far
2: dai
1: vedere?
2: Dai social.
1: Ma

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Rai su Radio.

0: casa Bruno Mars, ma per parlarci, per parlare di musica.
1: Pensavo per la pole dance.
0: No, anche perché no, magari è bravo, chissà, tutto può essere. Allora, a parte gli scherzi, c'è chi in questo momento è fermo nel traffico, quindi andiamo sugli aggiornamenti, che succede?
1: Sì. Partiamo dalla 1, Milano-Napoli, dove al bivio tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli, 5 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 583 e 400. Sono coinvolte due auto e il traffico scorre su una corsia. Sulla 10, Genova Ventimiglia, tra Celle Ligure e Arenzano in direzione di Genova, 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 26. E se rimanendo sulla 10, tra Albisola e il bivio con l'inizio con Planare Savona in direzione di Ventimiglia, 5 km di coda. Autostrade consiglia di uscire ad Albisola e rientrare a Orcofellino. Un chilometro di coda invece tra il confine di Stato di Ventimiglia in direzione di Genova, un chilometro di coda a tratti a partire dal chilometro 153. Concludiamo con la 11, Firenze-Pisa Nord, dove tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze, 3 km di coda per un incidente ormai risolto.
0: Allora, poco fa ho incontrato un giapponese. Prima di venire qui in Rai incontro sempre qualcuno, lo sai, no? Gente particolare, in questo caso un semplice giapponese, un comune. Mortale. Un giapponese che però stava attendendo l'autobus e sembrava stesse dormendo. Ok? I giapponesi questa cosa ce l'hanno. Perché sì. Questo? Perché sembrerebbe che in Giappone è completamente normale, socialmente accettato, fare un pisolino o se sei sull'autobus, in metro, ma anche durante il lavoro. Perché sta a significare non che sei pigro, non c'è voglia di lavorare come possiamo pensare noi italiani, bensì che hai lavorato troppo ed hai bisogno un attimo di coricarti. Ti fai il tuo pisolino, pennichella qua si chiama.
1: Riposi la mente.
0: Riposi la mente e poi sei anche più produttivo. Io francamente dovessi riposare adesso, poi non parlerai più in radio.
1: Esatto, è un problema, Sara.
0: È un problema. Comunque fateci caso, quando si è piccoli il pisolino non lo vuoi fare, cioè piccoli nel senso quando hai 3-4, non l'hai mai fatto?
1: No.
0: E beh, i risultati si vedono.
1: Grazie.

0: 14:31 su Raiso Radio. Torniamo agli aggiornamenti con la viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli e il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli, 6 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 583-400. Sono coinvolte due auto e il traffico scorre su una corsia. Sulla variante di Valico tra Badia e variante di Valico in direzione di Bologna invece abbiamo una coda per incidente accaduto al chilometro 2. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Celle Ligure e Renzano in direzione di Genova, 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 26. E rimaniamo sempre sulla 10, dove tra Albissola e il bivio inizio con Planare Savona in direzione di Ventimiglia registriamo 6 km di coda con il tratto chiuso per un incidente accaduto in precedenza. Autostrade consiglia di uscire ad Albissola e rientrare ad Orco Feglino.
1: Albissola, quanti ci ascoltano da Albissola? Che c'è di bello?
0: Albissola. Con una S.
1: È una sola?
0: È una sola. Una S.
1: Ma no, non è una sola, ci sarà qualcosa di bello.
0: Albissola.
1: Qualcuno da là ci ascolta, certo.
0: Sicuramente, anche perché sono bloccati nel traffico, poverini.
1: E allora, diteci cosa c'è di bello da vedere, così veniamo anche noi. Allora, io questa mattina, non so quanti come me, mi sono svegliata, mi sono alzata dal letto, avevo i capelli totalmente all'insù, una forma tutta strana. A volte, in base a come dormiamo, veramente ci svegliamo la mattina con dei capelli stravolti. Tu, cara Monica, per chi non ti conoscesse, insomma, sei super riccia, no?
0: Esatto, quindi
1: non
0: la mattina
1: smuovi.
0: Soltanto... No.
1: C'è chi ti ha chiesto poco fa se avevi la parrucca.
0: Addirittura?
1: Eh sì, voglio dire, in effetti sono perfetti.
0: Ah, il nostro tecnico.
1: Certo, sono perfetti questi ricci. Sembrerebbe che la piega del giorno dopo è la nuova tendenza dei capelli. Cosa significa?
0: Cioè?
1: Se un tempo stavamo là a sistemarli per bene, bisognava uscire in qualche modo, no? Con i capelli tutti belli fatti come uscite dalla parrucchiera, per intenderci. Ad oggi invece più sono scompigliati, naturali, messi con così, dove
0: va l'onda,
1: più sono belli. Ma sì, perché sennò si perde un sacco di tempo, cioè veramente. Ora parlo perché sono donna, però ci sono anche uomini che tengono questi capelli lunghi e pure per loro sarà la stessa cosa che è per noi, insomma. Il rimedio dell'estate qual è? Portare con sé sempre un elastico,
0: come fai tu, Sara?
1: Sì, come faccio io. Oppure non so, un cerchietto. Vanno di moda il cerchietto, è passata la moda del cerchietto alla testa.
0: Ma onestamente non li vedo più i cerchietti, vedo queste fasce.
1: Le fasce.
0: Sono le fasce,
1: quindi le fasce sono di moda.
0: Sì, io ne ho tante.
1: Che altro abbiamo?
0: E che altro abbiamo?
1: Tagliare i capelli e si fa prima,
0: o
1: no?
0: Gelatina.
1: O gelatina, perfetto.
2: Ed è un po'...

0: Talk to You qui su Iso Radio. Stavo ricercando una WhatsApp, me lo son perso. Eccola. Allora, state pure a Roma, al Bissola, la sola, ce la godiamo noi liguri. Comunque volevo dire una cosa, no? Perché io prima ho detto al Bissola e tu parlavi di Albisola con una sola S, no? E quindi abbiamo fatto la battuta della sola. In realtà è bellissima, ci sono anche delle ceramiche molto belle, cioè conosciuta anche per le lavorazioni. E stavo notando, ditemi se sbaglio, io sto leggendo in questo momento, c'è Albisola con una S sola, super, e Albissola con due S marina. E la differenza del nome rispetto appunto ad Albissola con due S marina risalirebbe a un errore di trascrizione del 1915 da parte della Consulta Araldica per la concessione del nuovo stemma albisolese. Capito? Sì, quindi saranno sbagliati, quindi dire Albissola va bene lo stesso fondamentalmente, no? Del resto fa strano, no? Sopra strano, è Albissola, è una sola. E sotto non è più sola, capisci bene. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere.
1: E aggiorniamo invece la situazione negli altri tratti autostradali. Dalla 11 Firenze Pisa Nord tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano Napoli in direzione di Firenze, un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 2. E sulla 12 Genova Roma tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno, una coda per un veicolo fermo al chilometro 9 e 600. Segnaliamo sulla 13 Bologna Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna, un chilometro di coda per un incendio accaduto al chilometro 23.
0: Noi non ce la siamo scordata, ma ipotizzo neanche voi. Sto parlando della Giusy e Ferreri con Non ti scordar mai di me.

0: Ambra con Potential qui su Isoradio in questo venerdì 10 di luglio, a quanto pare tanti di voi in macchina. Allora andiamo a scoprire se c'è qualche aggiornamento da dare.
1: Sì, partiamo dalla 11, Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze, un chilometro di coda per l'incidente accaduto al chilometro 2. Un chilometro di coda anche sulla Genova Ventimiglia tra confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova. E se rimanendo sempre sulla 10 Genova Ventimiglia segnaliamo 9 chilometri di coda tra Celle Ligure e l'inizio complanare di Savona. Ricordiamo che il tratto è chiuso. E passiamo alla variante di Valico, dove tra Badia e il bivio con la variante di Valico
0: di Valico,
1: in direzione di Bologna, traffico rallentato.
0: A Bali che succede invece?
1: A Bali non lo so.
0: Sarebbe bello scoprirlo. Ma invece rimaniamo in Liguria. Oggi ce l'ho con la Liguria, in senso buono ce l'ho, eh. Ecco, allora parliamo di questo perché sembrerebbe che in Liguria molti palazzi abbiano le finestre disegnate, quindi passeggiando tra le vie, non so, di Camogli, Portofino, ma anche a Genova, a Sanremo, è facile notare che alcune finestre proprio non sono vere, ma dipinte a regola d'arte però, E se a prima vista sembra trattarsi puramente di un elemento quasi, no, decorativo, in realtà c'è molto di più, perché parrebbe che nel 700 la Repubblica di Genova introdusse una tassa sulle finestre, pensate. Più grande era la casa, maggiore era il numero di finestre e di conseguenza più alta era la tassa all'epoca da pagare. E per risparmiare molti proprietari decisero quindi di murare le finestre superflue, oppure al momento dell'acquisto di una nuova casa scelsero quella con meno finestre. E questa tassa però finì per alterare ovviamente l'aspetto proprio estetico, no, di queste palazzine. E per ovviare a questo problema i Liguri iniziarono a dipingere le facciate delle loro case riproducendo le finestre esattamente come si presentavano prima di essere murate. Ovviamente non c'è più questa tassa, e ok. Tu mi stavi accennando fuori onda che c'è una finestra non vera, finta?
1: Dipinta? Sulla fontana di Trevi,
0: sulla,
1: esatto.
0: Fontana, cioè dove? In quale punto?
1: È sul lato destro del prospetto di Palazzo Poli,
0: non
1: l'edificio che fa da sfondo alla fontana, e fu realizzata nel 1737 dal pittore Antonio Catalli per creare una perfetta simmetria architettonica, poiché in quel punto non era possibile aprire una vera finestra.
0: Mi viene da pensare che è stata disegnata la finestra ma anche un piccione che si mette là, capito, davanti alla finestra, pronto ad entrare. Hercules and Love Affair.

0: Raiso Radio e
1: sì, dici tutto. Che
0: sì,
1: cosa?
0: Volevo aggiornarvi su una notizia con la variante di Valico, dove tra Badia e il Bivio con la variante di Valico abbiamo una coda per incendio al chilometro 2.
1: Allora, eccoci qua. Allora, noi siamo quasi giunti al termine e ci stanno gli errori al termine.
0: Sì.
1: Cioè, errare è umano, non siamo intelligenza artificiale.
0: No. No? Questa è la dimostrazione della...
1: che è tutto live. Allora, siamo giunti al termine e vi ricordiamo l'appuntamento per quanto riguarda lunedì ore 12, quindi ritorniamo prossima settimana. Monica De Angelis, Sara
0: D'Angelis.
1: D'Angelis, però
0: non
1: è carino De Angelis
0: in testa. No, ma non mi piace.
1: Io voglio mettere la E.
0: No.
1: Va bene? La De Angelis non va bene.
0: No.
1: E va bene, comunque lunedì ritorniamo e va bene a mezzogiorno fino alle 15. Vi lasciamo in ottima compagnia insieme a Fabio, che è prontissimo per entrare in diretta. Sei d'accordo?
0: Sì, sì.
1: Monica, io direi di far partire Tommaso Paradiso. Che ne dici? Perché voglio agitare un po' la Coca-Cola. No, c'è il GR. No, allora arriviamo
0: GR.
1: Diretti al GR. Bene, alla grande. Ciao a tutti, buona giornata, buon weekend. Noi ci ritroviamo prossima settimana, ovviamente
0: stessa
1: lunedì,
0: ora.
1: Stessa ora, stesso posto, stesso luogo, stesso mare, è giusto?
0: E adesso lasciamo il volante a Fabio Carriero.
1: Ok,
0: che
1: ciao,
0: vi terrà compagnia. Ciao.
2: Ore 15.
3: Raiso Radio.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il caldo estremo in Europa, le elevate temperature favoriscono gli incendi, i roghi nel sud della Spagna hanno causato oltre 10 vittime e numerosi dispersi. Oggi e domani in Italia sono due le città con il bollino rosso, Firenze e Perugia. Andiamo proprio nel capoluogo umbro, la linea Dario Tomassini.
2: 45 gradi al sole, mentre quelli percepiti all'ombra in questo momento sono 32. Perugia insieme a Firenze oggi e domani sono le uniche due città italiane da bollino rosso, ma sarà il primo fine settimana di una lunga serie di bollini rossi per questa terza ondata di calore che interesserà in questo caso sì l'Italia, soprattutto la parte occidentale, arrivando però anche in Umbria e Toscana, che saranno tra le regioni

0: disposizione dalle amministrazioni, ovvero delle isole climatiche dove potranno trovare fresco, assistenza sanitaria e potranno quindi passare almeno le ore più calde in condizioni protette. L'ondata di calore però con bollino rosso mette a repentaglio anche la salute di persone che si trovano appunto in una buona forma, in un buono stato di salute, per cui si raccomanda a tutti in queste giornate la massima prudenza, anche se in questi giorni a Perugia c'è Umbria Jazz e il caldo non sta fermando almeno per il momento la festa mobile di turisti venuti da tutto il mondo per assistere appunto alle stelle del jazz. A voi.
1: C'è una condanna per l'episodio di violenza sessuale noto come il caso dei 30 secondi. Un ex sindacalista è stato riconosciuto colpevole nel processo d'appello bis.
2: Assoluzione in primo e secondo grado dall'accusa di violenza sessuale, perché la hostess in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Argomento irrilevante per la Cassazione che rinvia. Ora la condanna. Raffaele Meola, all'epoca sindacalista Malpensa, non vuole commentare la sentenza a lui avversa. Barbara D'Astolfo, a 8 anni dai fatti, si sente sollevata.
3: Difficilmente è passato un giorno in questi 8 anni in cui la mia testa non è andata a questa vicenda, quindi appunto non si può parlare di felicità, ma sicuramente di sollievo.
2: Quel giorno, racconta D'Astolfo, era andata a chiedere tutela sindacale.
3: La violenza nella violenza, io avevo già un periodo di grande sofferenza e lui ha approfittato, perché questa è la parola giusta, lui ha approfittato di questa sofferenza. Io ho pagato un prezzo molto alto per la diffamazione che mi è stata fatta in azienda. L'imputato, ora condannato, e ha sempre avuto lui insieme ad altri del suo sindacato, ha sempre avuto un atteggiamento molto diffamatorio nei miei confronti. Io ho dovuto lasciare il lavoro in seguito a queste diffamazioni.
2: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
1: Il caso della 23enne sfregiata al volto ieri pomeriggio su una banchina della metropolitana di Milano. Il nucleo antiterrorismo del ROS dei Carabinieri del capoluogo lombardo sta verificando tramite Interpol l'eventuale coinvolgimento con ambienti islamici radicalizzati del 27enne algerino che ha aggredito la giovane. Momenti di grande paura nei cieli della Grecia su un volo Ryanair. Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori dal finestrino che si era rotto, colpito da alcuni frammenti di un motore andato in avaria in fase di decollo. L'uomo, 61 anni, è stato salvato dalla moglie e da altri passeggeri intervenuti tempestivamente per trattenerlo. L'aereo, partito da Salonicco e diretto in Germania, ha effettuato un atterraggio di emergenza nello scalo greco, dove l'uomo è stato sottoposto a cure mediche per alcune lesioni riportate durante l'incidente. Sull'accaduto è stata avviata un'indagine. Al termine della cerimonia per i 50 anni della tragedia ambientale di Seveso, il presidente Mattarella ha incontrato i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, ucciso nel 2021. La Repubblica vi è vicina e faremo di tutto per la ricerca della verità, ha detto loro il capo dello Stato. A riferire il colloquio è stato il padre del diplomatico. L'Unione Europea mette sotto accusa Instagram e Facebook, creano dipendenza. In un'indagine preliminare la Commissione contesta a Meta, la holding di Zuckerberg, una violazione della legge sui servizi digitali. Sotto accusa in particolare il design dei due social, lo scorrimento infinito delle immagini, la riproduzione automatica, le notifiche e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che favorirebbero un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Meta si difende: rischia una multa fino a 10 miliardi di euro. Abbiamo introdotto misure a protezione degli adolescenti. Dal 12 al 19 luglio torna Pescara Jazz, festival tra più blasonati e longevi dell'estate musicale italiana, che quest'anno presenta un programma con contributi a Pino Daniele, Quincy Jones e Miles Davis nel centenario della nascita.
4: Per Pino Daniele, l'omaggio a Domenico Modugno. La migliore tradizione musicale italiana si mescola al jazz a Pescara con un programma piacevolmente ibridato che porta in città grandi nomi per l'edizione numero 54 del festival. Una scelta precisa, annuncia il direttore artistico Angelo Valori.
5: Cercare le connessioni tra il jazz e altre musiche, quindi ci sarà un concerto dedicato a Pino Daniele, che con il jazz aveva un rapporto tutto particolare, con i musicisti che l'hanno accompagnato nel suo periodo più blues. Ci sarà Sergio Cammariere. Un'altra chiave di lettura è quella dell'omaggio a Miles Davis, perché noi apriremo con Paolo Fresu e chiuderemo con Fabrizio Bosso e l'orchestra della Casa del Jazz con la riproposizione di Sketch of Spain di Miles.
4: Tra gli ospiti Kurt Elling, erede dei grandi crooner del passato, la cui voce sarà accompagnata dalla Medit Orchestra, una produzione originale di Pescara Jazz che valorizza i giovani talenti. Imperdibile il pianoforte fiammeggiante di Romy, che nel progetto

0: Sonic Wonder condividerà il palco con tre titani di fama mondiale per presentare il nuovo album intitolato Out There. Claudia Fayens, GR1.
1: È tutto, buon ascolto.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

Billy Idol, Eyes Without a Face, un brano veramente uno dei brani simboli degli anni 80, precisamente del 1983, alle 15:12 su Rai Isoradio, destinazione estate, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia fino alle 18. Un saluto per la parte tecnica, un ringraziamento a Federico Foroni. E allora andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre strade in questo caldo pomeriggio del 10 luglio 2026, e partiamo con la A13 Bologna-Padova, dove c'è del traffico rallentato tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione sud, verso, per chi viaggia verso Bologna, a causa di un incendio. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 22 e il chilometro 20, e stesso traffico rallentato comunque lo incontriamo anche sulla carreggiata opposta tra Bologna Interporto e Altedo. E andiamo invece sulla diramazione di Roma Sud, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra Monte Porzio Catone e il bivio diramazione Roma Sud A1 Milano-Napoli in direzione sud verso l'autostrada per Napoli. Stiamo tra l'inizio della diramazione e il chilometro 7. Andiamo sulla variante di Valico, prestare attenzione anche qui, un chilometro di coda a causa di un incendio tra Badia e il bivio 1 variante di Valico, quindi prestare la massima attenzione. Poi è segnalato un incidente sulla A14 Bologna-Taranto, in cui è coinvolta un'auto tra il bivio A14 di Ramazione Ravenna e lo svincolo di Faenza in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. L'incidente è segnalato al chilometro 64. E infine un veicolo fermo in avaria è segnalato in galleria in prima corsia, quindi prestare attenzione, sull'A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione sud per chi viaggia verso Pescara. Il veicolo è segnalato al chilometro 347.

0: Carol G, Carol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo. Allora, qualche aggiornamento importante. Andiamo sulla 10, Genova Ventimiglia, dove incontriamo ancora, ci sono ben 11 km di coda per traffico congestionato causato da un precedente incidente, e si consiglia di uscire a Celle Ligure o Albisola, percorrere la statale 1 Aurelia e rientrare a Orcofeglino. La coda interessa la carreggiata in direzione di Ventimiglia. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 26.800 e 44.800. E ci spostiamo sulla 1 invece direttissima tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze. Si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 2, dove è coinvolto un camion che ha preso fuoco. In alternativa si consiglia di percorrere la 1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare sulla A11 a Pistoia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Poesia, Sal Da Vinci, singolo, nuovo singolo per il vincitore del Festival di Sanremo di quest'anno, del 2026, alle 15.30 su Rai Radio. Allora, un aggiornamento veloce, un segnalato un incidente sulla A25 Torano Pescara tra Manopello e Scafa Alanno in direzione ovest dell'autostrada, verso l'autostrada Roma Teramo, più precisamente al chilometro 167. E poi sulla A4 Brescia Padova sono segnalate code per 8 km a causa di traffico intenso tra lo svincolo di Brescia Est e quello di Desenzano in direzione Padova.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed eccoci all'appuntamento con Summer Breeze per riascoltare un po' le canzoni che hanno caratterizzato maggiormente le passate estati dagli anni 60 fino ad oggi. Infatti oggi partiremo con un brano, cioè anzi no, ci sarà un brano del 2024, quindi di un paio d'anni fa. Uno decisamente più anzianotto del 1962, ma partiamo con un brano un po' tormentone del 2014, quella che tutti vorremmo, un Endless Summer, un'estate senza fine.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Start of Summer, novità per la cantautrice britannica Charlotte Ossia alle 15.48 su Raiso Radio, e noi adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Partiamo con la notizia più importante, che al momento riguarda la 10 Genova-Savona, perché ci sono 12 chilometri di coda tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia a causa di un brutto incidente avvenuto fuori dalla nostra competenza. Al momento consigliamo di uscire a Celle Ligure e rientrare direttamente a Spotorno dopo aver percorso l'Aurelia. Restiamo in Liguria perché c'è traffico intenso anche tra Pegli e il bivio con l'A7 per chi viaggia verso Genova. Proprio in A7, la Milano-Serra Valle, troviamo 2 chilometri di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova. Qui i tempi di percorrenza del tratto sono di circa 20 minuti. Poi ci spostiamo in A1 perché è trafficata in vari punti. Partiamo dalla situazione più complessa, che è quella che vede la chiusura del tratto della variante di Valico, la direttissima per chi viaggia in direzione sud verso Firenze, perché c'è stato un incendio, ha preso fuoco un camion all'interno della direttissima. Quindi al momento segnaliamo 7 chilometri di coda a partire già da Sasso Marconi per chi viaggia verso Firenze. Traffico intenso anche più su, parliamo da Piacenza fino a Fidenza per chi viaggia verso Bologna, qui i tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti. C'è traffico anche tra Modena Nord e il bivio con la 22 del Brennero per chi va verso Milano, e situazione simile la troviamo più a sud tra la 24 Roma Teramo e Valmontone per chi viaggia verso Napoli. Chiudiamo con 3 chilometri di coda in A14 Bologna Taranto, qui c'è coda verso Pescara tra Giulianova e Pineto. Sono 3 chilometri di coda a causa di un camion che ha perso il rimorchio in galleria. Infine ci sono 3 chilometri di coda anche in A13 Bologna-Padova per chi viaggia verso Bologna tra Ferrara Sud e Altedo a causa di un incendio. A tal proposito vi ricordo di non gettare mozziconi di sigaretta accese dal finestrino, perché ecco, questi sono i risultati: va a fuoco la serpaglia e poi creiamo disagio a tutti gli utenti. Queste sono le nostre principali notizie, il prossimo aggiornamento è tra circa un'ora. Buon pomeriggio e buon viaggio.
2: Estate con Raiso Radio.

Va così le vibrazioni, un salto indietro al 2010 con questo pezzo di questo gruppo milanese alle 15.57 su Rai Iso Radio. Allora diamo un ulteriore aggiornamento sulla 10 Genova Ventimiglia, dove ci sono ancora 11 km di coda tra Varazze e Savona verso Ventimiglia per un incidente ora risolto avvenuto all'altezza del chilometro 47. In alternativa si consiglia però di uscire a Celle Ligure, percorrere la statale 1 Aurelia e rientrare a Spotorno. Andiamo ora sulla A22 Brennero Modena, dove ci sono delle code per 2 km a causa di un veicolo in fiamme tra lo svincolo di Vipiteno e quello di Bressanone in direzione di Modena. Siamo tra i chilometri 16.100 e 38.300. Sulla A6 Torino Savona, attenzione a un veicolo in avaria al casello poco prima della barriera di Torino in direzione di Savona. Siamo all'altezza del chilometro 13. E infine sulla 4 Venezia-Trieste incontriamo delle code a causa di un incidente tra lo svincolo di San Donà di Piave e poco prima dell'allacciamento con la A28 Porto Gruaro-Pordenone, nel tratto compreso tra i chilometri 424 e 500 e 451 e 700 in direzione Trieste.

0: Roma Servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: Eccoci all'appuntamento con il collegamento con Roma Mobilità per conoscere la situazione sulle principali strade della nostra capitale. In collegamento per noi c'è Isidoro Piderà, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, questo pomeriggio abbiamo forte traffico segnalato in via Aurelia Antica e su un breve tratto di via Aurelia vicino all'ospedale San Carlo. In via Gregorio VII presso Porta Cavalleggeri, in via Baldo degli Ubaldi, in via Emo, in via Anastasio II e via Cipro e in viale delle Milizie. Traffico anche in via Mattia Battistini, via del Foro Italico e lungo Tevere Diaz, in via Salaria all'altezza di Villada, in via dei Monti Tiburtini, in via Tiburtina e lungo il tratto urbano della A24. Su via Prenestina, in via Pianova, sulla pontina in zona Eur e lungo il raccordo anulare tra la diramazione autostradale per Napoli e la via Pontina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.
3: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Era Geolier con la sua novità, un'ora alle 16.06 su Raiso Radio. Adesso ci colleghiamo con il dottor Simone Cipriani, responsabile ufficio traffico secondo tronco di Firenze, per degli importanti aggiornamenti. Buon pomeriggio, dottor Cipriani.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Prego.
1: Allora, intorno alle ore 14.30 di questo pomeriggio, al chilometro

0: ore circa della variante di Valico in direzione sud. Siamo nel tratto che dalla Quercia va a Badia, un mezzo pesante per persone ignote mandato autonomamente ed è finito sulla corsia di sorpasso abbattendo il guardrail centrale e la barriera protettiva. A seguito del lutto con la barriera protettiva, il mezzo pesante che trasportava carta ha preso fuoco. A seguito dell'incidente e del mezzo in fiamme, abbiamo registrato prima il blocco e poi siamo dovuti con la chiusura del tratto e la deviazione obbligatoria di tutto il traffico in A1 panoramica per consentire appunto all'utenza in transito di proseguire il viaggio in direzione sud, in direzione Roma. In questo momento abbiamo svuotato i 2 chilometri di sacca dal chilometro 0 al chilometro 2 che erano bloccati all'interno appunto del tratto chiuso, quindi non abbiamo più utenti all'interno del tratto chiuso a causa del mezzo in fiamme. Registriamo però chiaramente delle code importanti, sia 5 chilometri circa in carreggiata nord, sia 7 in sud dovuti all'uscita obbligatoria, ragione per la quale suggeriamo dei percorsi alternativi. Per le brevi percorrenze suggeriamo di uscire a Sasso, seguire la ST325 con rientro alla stazione di Badia e per proseguire poi il viaggio in direzione Roma. Le alternative come lunghe percorrenze suggeriamo di uscire a Sasso, seguire per la Porrettana la SS64 direzione Pistoia, rientrare al casello medesimo per poi proseguire in direzione Firenze e riprendere la 1. In alternativa, perché previene da nord, può seguire direzione poi La Spezia A11 e poi nuovamente la 1 per continuare il viaggio in direzione Roma. Per dare un minimo di sollievo agli utenti che appunto sono nei due accodamenti, abbiamo iniziato una distribuzione di acqua già da circa un'ora.
1: Ringraziamo il dottor Simone Cipriani, il responsabile ufficio traffico secondo tronco di Firenze, per questi aggiornamenti, sperando che la situazione possa risolversi e migliorare prima possibile. Grazie.
0: A lei.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Novità per Chaka Khan, Boogies in My Soul, con la collaborazione di Snoop Dogg. Allora andiamo a vedere qualche aggiornamento e partiamo con la 1 Milano-Napoli, dove è segnalato un incidente in cui sono coinvolte due auto, tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Siamo all'altezza del chilometro 35. Una coda a causa di un veicolo fermo in avanti, una coda di 4 km, la incontriamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo e Pineto in direzione sud per chi viaggia verso Pescara. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 340 e 347. E si sta invece risolvendo un incidente sulla 1 Milano-Napoli, sempre che era avvenuto all'altezza dello svincolo di Valmontone, tra il Bivio a 1 diramazione Roma Sud e lo svincolo di Valmontone, più precisamente all'altezza del chilometro 583 e 400. Erano coinvolte due auto, ma l'incidente si è risolto. E invece andiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, incontriamo una coda per traffico intenso tra Genova Pra e il bivio A10 A7 Milano Genova in direzione del capoluogo ligure. E ultimo aggiornamento per il momento sulla diramazione per Ravenna, è segnalato anche qui un incidente tra Ravenna e il bivio diramazione Ravenna 14 Bologna-Taranto in direzione nord verso l'autostrada appunto Bologna-Taranto. Siamo all'altezza del chilometro 6 e 500.

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Rai Su Radio.

Dadai, Shakira e Burna Boy alle 16.25 quasi in questo momento, 16.25 su Raiso Radio, Destinazione Estate, il pezzo che sta tuttora facendo da colonna sonora ai mondiali 2026 di Canada, Stati Uniti e Messico, mondiali di calcio. Allora andiamo sulla 10, Genova Ventimiglia, incontriamo code a tratti per traffico intenso tra Varazze e il Bivio a 10 fine con Planare Savona in direzione ovest per chi viaggia verso Ventimiglia. Siamo tra i chilometri 23.800 e 44.800. E andiamo sulla A1 Milano-Napoli, una coda di 3 km è segnalata per un incidente tra Basso Lodigiano e Lodi in direzione nord per chi viaggia verso Milano. E la coda è tendente ad aumentare, siamo tra i chilometri 39 e 35 e 500. 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria è invece segnalata sulla A14 Bologna-Taranto tra Val Vibrata e Pineto, siamo nel tratto abruzzese in direzione sud per chi viaggia verso Pescara tra i chilometri 334 e 347. Delle code a tratti per traffico intenso le incontriamo sulla diramazione di Roma Sud tra il Bivio, diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare, e il Bivio con l'autostrada A1 Milano-Napoli in direzione della stessa autostrada tra l'inizio appunto della diramazione e il chilometro 20. Un incidente è segnalato sulla tangenziale di Napoli, dove sono coinvolte due auto in galleria in terza corsia, quindi prestare attenzione, e siamo nel tratto tra Corso Malta, l'uscita di Corso Malta e quello di Capodimonte in direzione ovest per chi viaggia verso Pozzuoli, siamo tra i chilometri 17.400 e 16.300. E ultima notizia per il momento, ultimo aggiornamento, siamo sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco e incontriamo una coda in direzione nord per chi viaggia verso la Francia, verso Chamonix.

I Duran Duran con Skin Trade, un salto indietro al 1987 alle 16.34 su Raiso Radio. Allora parliamo della 1 e in particolare sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze. Si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 2 dove è coinvolto un camion che ha preso fuoco. In A1 segnaliamo 10 km di coda dopo Sasso Marconi verso Firenze e sulla 1 direttissima 5 km di coda dopo Badia in direzione di Bologna. In alternativa si consiglia di percorrere la 1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare sulla 11 a Pistoia. Per i soli veicoli leggeri uscire a Sasso Marconi, mettersi sulla statale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in autostrada sulla 11 a Prato. Da Milano per il sud seguire la A15 Parma La Spezia, poi la A12 Genova-Livorno e poi la 11 Firenze-Pisa Nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. E restiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 4 km di coda tendenti ad aumentare anche in questo caso per un incidente tra Basso Lodigiano e Lodi in direzione nord verso Milano, appunto tra i chilometri 40 e 35 e 500. 5 km di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Val Vibrata e Pineto a causa di un veicolo fermo in avaria qui sulla carreggiata sud che porta verso Pescara, in direzione di Pescara. E infine ritorniamo sulla 1 Milano-Napoli e anche qui c'è una coda per un incidente tra San Giuliano e il bivio 1 tangenziale ovest di Milano in direzione sud per chi viaggia verso Bologna tra i chilometri 2700 e 4300. Un ulteriore aggiornamento sulla 13 Bologna-Padova: sono ancora presenti 4 km di coda a causa di un incendio tra Ferrara Sud e Altedo in direzione sud per chi viaggia verso Bologna tra i chilometri 30 e 23.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Rai Isoradio.

0: Specchi riflessi, gli audio 2 alle 16.47, destinazione estate su Rai Iso Radio. E ora ci colleghiamo, come di consueto, verso quest'ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. La situazione più complessa la troviamo in A1 Milano-Napoli, perché al momento è chiusa la direttissima a scendere verso sud, verso Firenze, perché c'è stato un camion che ha preso fuoco all'interno proprio della direttissima. Si registrano 10 km di coda già da Sasso Marconi andare verso Firenze, quindi vi consigliamo, anzi bisogna andare sulla panoramica per arrivare giù a Firenze. In A1 il traffico è abbastanza elevato in diversi punti, tra Basso Lodigiano e Lodi. Per chi viaggia verso Milano ci sono 4 km di coda a causa di un incidente, anzi vi consigliamo di uscire a Basso Lodigiano e fare rientro in autostrada direttamente a Lodi. Poi c'è traffico intenso anche tra Modena Nord e il bivio con la 22 del Brennero per chi va verso Milano, mentre scendendo verso Roma c'è traffico tra Firenze Sud e Incisareggello e tra la 24 Roma Teramo fino a Valmontone. Ci spostiamo poi in Liguria, qui è migliorata la situazione in A10, è stato riaperto il tratto, anche se restano le code per traffico intenso tra Renzano e Savona. Per chi viaggia verso Ventimiglia, qui per fare il tratto ci vogliono ancora circa 50 minuti. Resta poi la coda per lavori in A7 Milano-Serra Valle-Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia per chi viaggia verso Genova. Ci spostiamo ora in A14 Adriatica perché ci si è formata una coda tra Val Vibrata e Pineto di 5 km per chi viaggia verso Pescara a causa di un camion fermo in avaria in galleria, mentre c'è traffico intenso per chi va verso Ancona tra Bologna Borgo Panigale ed Imola. Concludiamo con la 13 Bologna-Padova perché si è sviluppato un incendio che vede 4 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo per chi va verso Bologna. È la Sterpaglia a bordo dell'autostrada che ha preso fuoco, per questo vi invitiamo a non gettare mai i mozziconi di sigarette accese dall'auto perché questo potrebbe essere il risultato. Per il momento queste sono le nostre principali segnalazioni. Il prossimo collegamento è tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, per chi viaggia.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il caldo torrido che ha investito l'Europa, alte temperature in Francia, Gran Bretagna e Spagna, dove gli incendi hanno provocato oltre 10 vittime e numerosi dispersi. In Italia bollino rosso a Firenze e a Perugia con picchi che superano i 40 gradi. Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nel loro appartamento di Sanremo. Il giovane lo avrebbe dichiarato durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto. Domani è prevista l'autopsia sul corpo della donna. Secondo un primo esame, la vittima sarebbe stata strangolata. Il ventenne è in carcere. 50 anni fa, il disastro ambientale di Seveso. Il 10 luglio del 1976, una nube tossica di diossina si sprigionò in Brianza in seguito ad un'esplosione in uno stabilimento industriale. Il presidente Mattarella ha partecipato alle commemorazioni dell'anniversario della tragedia, celebrando la riscossa civile dei territori. Al termine della cerimonia, il capo dello Stato ha anche incontrato i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano in Congo ucciso nel 2021. La Repubblica, ha detto Mattarella, vi avvicina e faremo di tutto per la ricerca della verità. Medio Oriente, poco fa Donald Trump è intervenuto sui social. L'Iran, scrive il presidente americano, ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma, sottolinea il capo della Casa Bianca, gli Stati Uniti hanno chiarito senza mezzi termini che il cessate il fuoco è terminato. Tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno concordato di aprire un nuovo capitolo di adesione per l'Ucraina e la Moldova, progressi anche per le pratiche di Albania e Montenegro. Il processo di adesione di Kiev, che era stato bloccato a causa della contrarietà dell'ex premier ungherese Orban, a partire da giugno ha subito una accelerazione. Con questo è tutto, la linea va sulle strade del Tour, buon ascolto.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico.

Hater I Love You erano gli inizi del grande successo di Rihanna, questo grande personaggio della musica internazionale, in questo caso con la collaborazione del rapper Ne-Yo, e da qui partiva poi con Umbrella e tutti gli altri grandi successi che poi l'hanno portata a dei livelli veramente stellari. Allora andiamo a occuparci di un po' di aggiornamenti riguardo le nostre autostrade. Partiamo dalla 4 Venezia Trieste, dove incontriamo delle code a causa di traffico intenso tra lo svincolo di San Donà di Piave e poco prima dello svincolo di Cessalto in direzione Trieste, un tratto compreso è tra i chilometri 424 e 500 e 432 e 300. Spostiamoci ora a Milano sulla tangenziale ovest, ci sono delle code per 6 km a causa di un incidente avvenuto tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e lo svincolo uscita 7 bis di Quinto De Stampi in direzione dell'allacciamento A8 Milano-Varese. Sono più veicoli coinvolti e occupata la corsia di sorpasso veloce e quella di sorpasso. Più precisamente il tratto compreso è tra i chilometri 31 e 800 e 23 e 800. Spostiamoci sulla A22 Brennero-Modena, dove ci sono anche qui delle code per 6 km a causa di un veicolo in fiamme tra lo svincolo di Vipiteno e lo svincolo di Bressanone in direzione sud verso Modena. Il tratto compreso è tra i chilometri 16 e 100 e il chilometro 38 e 300. Andiamo

sulla 15 Parma La Spezia. Qui incontriamo delle code a tratti per circa un chilometro tra lo svincolo di Fornovo e poco prima dello svincolo di Borgotaro in direzione di La Spezia, tra i chilometri 22.800 e 42.400. Infine, sulla 4 Brescia-Padova, code a causa di un incidente tra lo svincolo di Verona Est e quello di Soave in direzione di Padova, tra i chilometri 290 e 300 e il chilometro 303.

In the Stars, i Rolling Stones. Tra l'altro proprio oggi, 10 luglio, esce il loro 25esimo album intitolato Foreign Tongues, e il leader Mick Jagger, tra l'altro, nella, presentandolo, ha dichiarato di sentirsi pronto, pronto ad andare nuovamente in tour per promuovere quest'ultimo lavoro, oltre ovviamente a presentare il loro repertorio infinito che parte dagli anni 60 in poi. Allora, torniamo a parlare della A1 direttissima, dove tra il bivio per l'A1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 2 e dove è coinvolto un camion che ha preso fuoco. In A1 segnaliamo 14 chilometri di coda dopo Sasso Marconi Nord verso Firenze, e sulla A1 direttissima 5 chilometri di coda dopo Badia in direzione di Bologna. In alternativa si consiglia di percorrere la A1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare sulla A11 a Pistoia. Per i soli veicoli leggeri, uscire a Sasso Marconi, mettersi sulla statale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in autostrada sulla A11 a Prato. Da Milano per il sud seguire la A15 Parma La Spezia, poi la A12 Genova Livorno e poi la A11 Firenze Pisa Nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. E andiamo sulla A4 Torino Trieste, dove incontriamo code a tratti per traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est in direzione est per chi viaggia verso Brescia. E andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, sulla quale segnalato un incidente tra Val di Sangro e Vasto Nord, un incidente in prima corsia in direzione sud sulla carreggiata sud verso Bari, all'altezza del chilometro 425. E ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, dove incontriamo un chilometro di coda a causa di materiali dispersi tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione sud per chi viaggia verso Genova. Il tratto coinvolto è compreso tra i chilometri 111 e 500 e 118. E infine andiamo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove sono segnalati 5 km di coda per un incidente tra gli svincoli di Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est in direzione ovest per chi viaggia verso Livorno, tra i chilometri 42 e 47 e 500.

0: le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
7: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Rai Isoradio.

Lady Gaga con la rapper Doe-C con la loro Runaway alle 17.25, quasi 26, su Rai Iso Radio Destinazione Estate. Al microfono Fabio Carriero, che vi terrà compagnia ancora per poco, fino alle 18, dopodiché prenderà la guida Giusy Panara. Un saluto per la parte tecnica Massimiliano Mattia. E allora andiamo avanti con qualche aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Ci sono ancora code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento interconnessione A21 e lo svincolo di Soave in direzione Padova. Siamo tra i chilometri 221 e 303. Andiamo sulla tangenziale nord di Torino, dove c'è un incidente, segnalato un incidente poco dopo lo svincolo di Savonera in direzione allacciamento A32 Torino-Bardonecchia. Siamo all'altezza del chilometro 7600. Spostiamoci nuovamente sull'A4, in questo caso sulla Venezia-Trieste, traffico rallentato per appunto traffico intenso tra lo svincolo di San Donà di Piave e poco prima dello svincolo di Cessalto in direzione Trieste, tra i chilometri 424 e 432. E sulla tangenziale est di Milano, andiamo nel capoluogo lombardo, è segnalato un incidente all'altezza dello svincolo Gobba Treviglio Vimodrone in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli, e siamo al chilometro 10.500. E infine, ultimo aggiornamento per il momento, sulla 12 Genova Rosignano, traffico intenso con code a tratti e, tra l'allacciamento di Santo Stefano di Magra alla Spezia, allacciamento A15, e lo svincolo di Carrara in direzione di Rosignano, nel tratto compreso tra i chilometri 94 e 400 e il chilometro 110.

Angelina Mango con Marco Mengoni con questa novità, questo duetto intitolato Canto d'Amore alle 17.35, destinazione estate su Rai Isoradio. Allora, qualche aggiornamento, andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono 7 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra gli svincoli di Val Vibrata e quello di Pineto in direzione sud per chi viaggia verso Pescara. Il tratto compreso è interessato è quello compreso tra i chilometri 330 e 347 e 300. È segnalata una coda per un incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Cavenago e Capriate, tra i chilometri 155 e 160 in direzione est per chi viaggia verso Brescia. Si è risolto invece un incidente avvenuto anche in questo caso nel tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto tra Lanciano e Ortona in direzione nord verso Pescara. L'incidente era avvenuto al chilometro 412. Torniamo sulla 4 Torino-Trieste, dove segnalato un incidente in cui sono coinvolte tre auto in terza corsia tra il bivio A4 tangenziale nord di Milano e lo svincolo di Sesto San Giovanni in direzione ovest per chi viaggia verso Torino. Questo incidente è segnalato più precisamente all'altezza del chilometro 128. Un altro incidente è segnalato sulla 26 Genova Voltri Gravellona-Toce tra lo svincolo di Masone e il bivio A26 A10 Genova Ventimiglia in direzione sud verso il capoluogo ligure all'altezza del chilometro 1 e 200. E poi una coda è segnalata sulla 14 Bologna-Taranto tra l'altezza dell'uscita di Teramo Giulianova Mosciano-Sant'Angelo all'altezza del chilometro 334. E ci spostiamo ora sulla A10 Genova Ventimiglia, dove ci sono delle code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento A10 e A6 e poco prima dello svincolo di Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, tra i chilometri 44 e 500 e 62 e 900.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Il grande Lucio Dalla con Tutta la vita alle 17.46 su Rai Isoradio. E adesso, come di consueto verso quest'ora, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale che riguarda ancora la A1 direttissima. Ci sono 14 km di coda tra Sasso Marconi Nord e la direttissima per chi va verso Firenze, è proprio a causa della chiusura del tratto resa necessaria perché un camion che trasportava carta si è incendiato all'interno della direttissima. Vi consigliamo, anzi siete obbligati a percorrere la panoramica se volete rimanere in autostrada. Ci spostiamo poi in A14 perché qui la situazione è in leggero miglioramento tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia verso Pescara, perché ci sono ancora 6 km di coda nonostante sia risolta la causa, ovvero un camion si era fermato all'interno di una galleria, ma il traffico è molto intenso, quindi restano i 6 km di coda. Sempre in A14 comincia il traffico bolognese tra Bologna, Borgo Panigale e Imola per chi viaggia verso Ancona. Qui i tempi di percorrenza del tratto sono di circa 1 ora e 10 minuti. Ci spostiamo poi in A13 Bologna-Padova perché tra Ferrara e Altedo resta ancora l'incendio per chi viaggia verso Bologna con una coda di 3 km. Attenzione a non gettare le sigarette accese dall'auto. Ci spostiamo ora in Lombardia perché comincia anche qui il traffico in uscita e in direzione delle grandi città tra nodo di Pero e Milano Est in A4 Milano-Brescia. Per chi viaggia verso Brescia il traffico è particolarmente intenso, per fare il tratto ci vogliono circa 52 minuti, mentre in A1 sempre in Lombardia tra Basso Lodigiano e Lodi per chi va verso Milano si registrano 4 km di coda per un incidente. Vi invitiamo, nonostante sia risolto l'incidente, ma comunque ad uscire a Basso Lodigiano e fare rientro a Lodi. Traffico intenso anche tra Modena Nord e il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Milano. In conclusione vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori e di limitare la velocità quando passate all'interno di un cantiere per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, prossimo aggiornamento tra circa 1 ora. Vi auguro un buon viaggio.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, novità per Biagio Antonacci alle 17.56, tra un secondo esatto, eccolo qui, 17.56 su Rai Iso Radio, e con un ultimo aggiornamento prima di lasciarvi. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano 2 chilometri di code tra Attigliano e Orte a causa di un incidente che comunque è stato risolto, quindi pian piano si dovrebbero smaltire. Siamo in direzione appunto sud di verso Roma tra i chilometri 480 e 485. Pronta già Giusy Panara per continuare il viaggio su Iso Radio fino alle 21. Fabio Carriero vi saluta, vi augura un buon proseguimento sulle nostre frequenze e buon viaggio.

Del Rione Sanità a Napoli, Sting il giorno dopo concerto d'apertura di Umbria Jazz, so memorabile. E così abbiamo aperto il nostro viaggio insieme, iniziamo alle 18:03 minuti, Giusy Panara, Sting, che abbiamo lasciato proprio in questo momento con Massimiliano Mattia. Il nostro viaggio inizia ed è un viaggio denso di notizie, perché il traffico è molto intenso, come previsto, come prevedibile. Parto dalla 1, perché tra il raccordo tangenziale est di Milano e la tangenziale ovest verso Bologna ci sono code a tratti. Un incidente, coinvolte tre auto tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Code a tratti tra la fine complanare Piacenza e Fidenza verso Bologna, 45 minuti per percorrere il tratto. All'altezza della 22 in direzione nord, code per traffico. Tra Modena Nord e la 22 verso Milano, code anche tra il raccordo Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze, 1 chilometro. 4 chilometri tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, code all'uscita di Sasso Marconi Nord da Bologna, e poi tra il bivio per la 1 e Badia verso Firenze si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente al chilometro 2, coinvolto un camion che ha preso fuoco. 14 chilometri di coda dopo Sasso Marconi Nord verso Firenze. Vediamo la possibile alternativa: si consiglia di percorrere la 1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi per percorrere la Porrettana e rientrare sulla 11 a Pistoia. Per i soli veicoli leggeri, uscire a Sasso Marconi, mettersi sulla statale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in autostrada sulla 11 a Prato. Da Milano per il sud, seguire la Parma La Spezia, poi la 12, la Genova Livorno e poi la 11, la Firenze Pisa Nord. Quindi complicata la situazione in A1 Sasso Marconi bivio 1 variante di Valico verso Firenze. Code tra la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione Firenze. Rallentamenti tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico verso Bologna, 3 km poi più a sud per incidente tra Attigliano ed Orte direzione Roma. Code a tratti tra la 24 e Valmontone verso Napoli, 1 ora, questo è il tempo necessario per percorrere il tratto, e tra Monte Porzio Catone e la 1 verso sud sulla diramazione Roma Sud, code a tratti.

un'affettuosa invidia per chi ha già i biglietti in mano. È quasi finita l'attesa, perché a quasi 10 anni dal suo precedente tour, Bruno Mars si prepara a riabbracciare il pubblico italiano con questa doppia data che si preannuncia già storica: martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Ci siamo davvero prossimi. Lo stadio San Siro di Milano ospiterà le uniche 2 tappe nel nostro paese del suo The Romantic Tour. Bruno Mars a Milano il 14 e il 15 luglio. Fateci sapere se avete i biglietti, poi ci racconterete anche questa esperienza che si preannuncia davvero favolosa. 348 103 1010, lo state usando questo numero per raccontarci quanto accade in strada. Ci chiedete anche della 4, ci arriviamo. Adesso andiamo sulla variante di Valico di nuovo, perché lo ricordo, sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 e Badia verso Firenze si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente al chilometro 2 e coinvolto un camion che ha preso fuoco. 15 chilometri di coda dopo Sasso Marconi Nord verso Firenze. In alternativa si consiglia di percorrere la 1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la Porrettana, rientrare sulla 11 a Pistoia. Per i soli veicoli leggeri, uscire a Sasso Marconi, mettersi sulla statale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in autostrada sulla 11 a Prato. Da Milano per il sud, seguire per la Parma La Spezia, poi la 12, la Genova Livorno e quindi la 11, la Firenze Pisa Nord. Andiamo sulla Napoli Salerno, il traffico è rallentato per lavori tra Via Marina e allacciamento A1 A3 verso Salerno, code per lavori tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno. Sulla A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti, code per lavori tra il raccordo Viale Certosa e Pero verso Torino, incidente tra Curmano e Sesto San Giovanni verso Brescia e code per incidente tra il raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, coinvolte 3 auto in terza corsia. Anche in A8 tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese ci sono code e anche tra la tangenziale ovest di Milano e Busto Arsizio direzione Varese.

sapeva niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare

scopa è stato

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

Fortunata commistione di generi per questo tormentone estivo Partenope 2026. Invece, a proposito di Bruno Mars, ciao Iso, sì, ho i biglietti, portiamo le nostre nipotine 18 e 16 anni a vedere il grande Bruno. Non è stato facile trovarli, ma ce l'abbiamo fatta. Saluti da GPC72. Questi sì che sono nonni, le nipotine sicuramente le avete fatte felici. Allora, poi ci racconterete anche del concerto fra qualche giorno. Noi invece vi raccontiamo che sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra lo svincolo di Genova Aeroporto e la 7 direzione Genova, c'è un mezzo fermo in galleria in prima corsia. Ci sono code tra Genova Pra e la 7 verso Genova, code a tratti tra Arenzano e la fine con Planare Savona verso Ventimiglia, tempo di attraversamento del tratto 55 minuti, tra la fine con Planare Savona e Orcofeglino verso Ventimiglia 8 km di coda. Passiamo alla 11, sulla Firenze Pisa Nord, le code sono tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, in A12 tra la 7 e Genova Est verso Livorno, e poi sulla Bologna-Padova code a tratti tra Bologna Interporto e Ferrara Sud direzione Padova, code a tratti anche sulla A14 tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione Ravenna in direzione Ancona per una cinquantina di chilometri, 1 ora e 20 minuti, questo è il tempo necessario. Tra Val Vibrata e Pescara Nord verso Pescara code a tratti, raccordo per la tangenziale di Bari tra Modugno e il bivio per la tangenziale direzione sud rallentamenti, sulla Roma Teramo le code all'uscita di Tivoli da Roma, poi tra la tangenziale est e via Fiorentini sul tratto urbano della 24 verso il raccordo code a tratti, sulla Complanare tra l'inizio Complanare e il raccordo code a tratti per la viabilità esterna che non riceve.

0: 18:30 in punto, le previsioni dal tempo su Rai Isoradio Radio con il tenente Viviana Cretella. Buonasera.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri radioascoltatori. Un robusto campo di alta pressione insiste sul nostro paese, garantendo condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutte le regioni. Fanno eccezione rovesci sparsi isolati temporali, che dalle prime ore del pomeriggio stanno interessando principalmente i rilievi alpini e l'Appennino centro-settentrionale, per poi estendersi anche alla pianura padana e ad alle aree interne di Marche e Toscana. Nelle prossime ore nubi e fenomeni tenderanno ad esaurirsi e lasceranno spazio a un generale miglioramento delle condizioni del tempo. Nonostante residui fenomeni precipitativi, potranno ancora persistere su Alpi occidentali, Trentino Alto Adige e Veneto settentrionale. In merito alle temperature, si sono registrati valori massimi intorno ai 36-37 gradi in pianura padana e nell'entroterra di Toscana, Lazio e Sardegna. Invece, per le temperature minime, nella giornata di domani avremo valori lieve calo al nord, ma in rialzo al centro-sud, specie su Campania e regioni adriatiche. Grazie per l'ascolto, restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: 18:45 minuti, ci colleghiamo ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli ultimi aggiornamenti, tempi di percorrenza. Buonasera.
1: Buonasera a voi e radioascoltatori di Rai Radio, da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 direttissima, dove segnaliamo che è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Badia in direzione di Firenze per l'incidente di un mezzo pesante che ha preso fuoco, e per queste ragioni in autosole si sono formati 15 km di coda dopo Sasso Marconi Nord verso Firenze. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la 1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi percorrendo la statale 64 Porrettana e rientrare in A11 a Pistoia. Per i soli veicoli leggeri invece di uscire a Sasso Marconi, immettersi sulla statale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in autostrada in A11 a Prato. Da Milano, per chi viaggia in sud, consigliamo invece di seguire la A15 Parma La Spezia, poi la A12 Genova Livorno, quindi la A11 Firenze Pisa Nord. Mentre tra il bivio con la A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti. Per le stesse ragioni, coda tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio verso Firenze e code a tratti invece tra la fine con Planare di Piacenza e Fidenza verso Bologna. In entrambi i casi registriamo tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Code a tratti per traffico intenso anche in A10 Genova-Savona tra Arenzano e la fine con Planare di Savona verso Ventimiglia, con tempi di percorrenza qui di quasi 40 minuti. Mentre tra Genova-Pegli e il bivio con la 7 Serravalle-Genova, il traffico intenso ha generato coda in direzione di Genova. Ci spostiamo ora sull'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un'ora e 10 minuti tra il bivio con l'autosole e Imola in direzione di Ancona, e per le stesse ragioni code a tratti anche tra Val Vibrata e Pescara Nord verso Pescara. Situazione pressoché analoga in A4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia, e infine diamo uno sguardo anche ai valichi di frontiera, dove sul versante francese del traforo del Monte Bianco in particolare registriamo attesa in coda di circa un'ora e mezza per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un quarto d'ora. Con questo è davvero tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!
3: Salida del vuelo con destino a la

Doveva essere una serata di celebrazione in piazza per la partita Spagna-Belgio dei quarti di finale dei mondiali, dalla quale uscirà lo sfidante della Francia in semifinale, ma in Almeria è stata cancellata la trasmissione nelle piazze, organizzata con maxi schermi in molti comuni per i 3 giorni di lutto decretati dalla giunta dell'Andalusia in memoria delle almeno 12 vittime del terribile rogo che da ieri pomeriggio ha devastato l'area di Los Gallardos nella provincia di Almeria. In tutti i municipi della provincia sono stati cancellati gli eventi pubblici in segno di rispetto del dolore delle famiglie delle vittime del devastante incendio di Los Gallardos, conferma il governo locale in una nota. Questa e altre notizie con gli approfondimenti relativi naturalmente tra pochissimo nel TG3, ne ascolteremo i titoli subito dopo la musica con Miley Cyrus.

0: 50 anni fa a Seveso il disastro della diossina, Mattarella alla commemorazione, fu un punto di svolta per la sicurezza ambientale, no al cinico scambio tra costi umani e vantaggi economici. In fiamme i boschi dell'Andalusia, almeno 12 morti e diversi dispersi, roghi anche in Piemonte, devastata la Valdossola, il caldo non dà tregua, temperature sopra i 40 gradi. Trump, se l'Iran mi uccide ho lasciato istruzioni, colpire con una potenza mai vista. Sui negoziati con Teheran mi hanno chiesto di proseguire, ma il cessate il fuoco è finito. Condannato l'ex sindacalista che aveva abusato di una hostess, assolto due volte perché lei aveva reagito dopo 30 secondi. Sollevata dalla sentenza, dice la donna, non era scontata. Panico su un volo partito dalla Grecia, pezzi del motore in avaria rompono un finestrino, un uomo rischia di essere risucchiato nel vuoto ma viene trattenuto da altri passeggeri. L'Europa accusa Meta, Instagram e Facebook progettate per creare dipendenza, le big tech non possono lucrare sulla pelle dei ragazzi, lo psicoterapeuta Lancini al TG3, effetti dei social anche sugli adulti.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Meraviglioso Prince per ripartire alle 19:09 minuti su Raiso Radio. Giusy Panara con voi insieme a Federico Foroni, si occupa della parte tecnica. Siamo tornati insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del TG3 e adesso le notizie che arrivano dalle nostre strade e autostrade. Parto dalla 1, tra il raccordo tangenziale est di Milano e la tangenziale ovest verso Bologna, code per incidente. Code per incidente tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, code per traffico invece tra il raccordo Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze. 6 km di coda per il tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e il Bivia 1 variante di Valico verso Firenze, code all'uscita di Sasso Marconi Nord per le provenienze da Bologna. Sulla 1 direttissima tra il Bivio per la 1 e Badia verso Firenze si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 2 e coinvolto un camion che ha preso fuoco. Sono 16 km di coda dopo Sasso Marconi Nord verso Firenze. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la 1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare sulla 11 a Pistoia. Per i soli veicoli leggeri uscire a Sasso Marconi, mettersi sulla statale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in autostrada sulla 11 a Prato. Da Milano per il sud seguire la 15 la Parma La Spezia, poi la 12 la Genova Livorno e poi la 11 la Firenze Pisa Nord. Ci sono code anche tra il Bivia 1 variante di Valico e Pian del Voglio verso Firenze, rallentamenti tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra la 24 e Ferentino verso Napoli, un'ora per percorrere il tratto, incidente, un tamponamento tra tre auto tra Valmontone e Colleferro verso Napoli, diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e la 1 verso sud, code a tratti raccordo Sasso Marconi statale 64, l'incidente di cui vi abbiamo già parlato, Sasso Marconi, svincolo in entrambe le direzioni, anche la variante di Valico è coinvolta ovviamente dall'incidente di cui vi abbiamo parlato. Vi ricordo qual è la situazione sulla 1 direttissima tra il Bivio per la 1 e Badia verso Firenze, la chiusura del tratto per incidente, 16 km di coda dopo Sasso Marconi Nord verso Firenze, la 1 panoramica bisogna percorrere oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la Porrettana e rientrare sulla 11 a Pistoia. Per i soli veicoli leggeri uscire a Sasso Marconi, immettersi sulla statale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in autostrada sulla 11 a Prato, da Milano per il sud la Parma La Spezia, poi la 12 la Genova Livorno e la 11 la Firenze Pisa Nord.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno dall'11 luglio in esclusiva su Rai Play.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Rai Radio.

Novità per J-Lo, Everything's Fine, che ha conquistato Parigi, Jennifer Lopez, con sua sorella Linda, un look di coppia alle sfilate di Parigi, davvero tutti ammirati, bellissima anche la sorella Linda. Allora torniamo in strada, riparto dal traforo del Monte Bianco perché ora ci sono code al Piazzale Francese in direzione sud verso Courmayeur con 1 ora e 30 minuti di attesa. Le code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e la diramazione per Pisa verso Livorno. Ci trasferiamo poi sulla Caserta-Salerno dove c'è traffico rallentato per la viabilità esterna che non riceve tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Andiamo anche in A26 tra Masone e la 10 verso Genova code, tratto urbano della 24 vede code a tratti tra la tangenziale est e via Fiorentini verso il raccordo e sulla Complanare tra l'inizio Complanare e il raccordo. Sulla Roma Teramo ci sono code all'uscita di Tivoli in entrambe le direzioni. Sull'Adriatica tra Val di Brata e Pescara Nord verso Pescara code a tratti tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara un incidente e poi 1 ora e 20 minuti tra l'Autosole e la diramazione Ravenna verso Ancona code a tratti. Sulla Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova code a tratti. Sulla A12 tra la 7 Genova Est verso Livorno rallentamenti, sulla 11 sulla Firenze Pisa Nord i rallentamenti sono tra Prato Est e Pistoia direzione Pisa.

caldo invito per romani e turisti. Se siete nella capitale, non fatevi sfuggire questa occasione unica, quella di incontrare Bob De Niro lunedì 13 luglio, che atterrerà a Roma per introdurre la versione restaurata di Novecento di Bertolucci in occasione del suo 50° anniversario al Cinema in Piazza. A dialogare con la grande star saranno Valerio Carocci e Antonio Monda. Questo è il nostro regalo alla città, a cui saremo sempre grati e leali per l'affetto e la vicinanza dimostrati, afferma Valerio Carocci, presidente della Fondazione Piccolo America. A dialogare con la grande star saranno Carocci e Antonio Monda. Quello di lunedì, prosegue Carocci, sarà un omaggio a Bernardo Bertolucci, che insieme ad Ettore Scola, Ugo Gregoretti e Franco Rosi fu tra i primi a sostenere la battaglia per la difesa degli spazi culturali di Roma. L'incontro si terrà a Trastevere, rione caro a Bertolucci, dove nel 2017 presentò per la prima volta in piazza pubblica Ultimo Tango a Parigi. Quindi tutti a Trastevere lunedì 13 luglio per incontrare Robert De Niro, che introdurrà la versione restaurata di Novecento di Bertolucci. Allora, adesso torniamo in strada e ci muoviamo partendo dalla 10, la Genova 20 miglia, perché tra la fine con Planare Savona e finale Ligure verso 20 miglia ci sono code a tratti, tra Varazze, la fine con Planare Savona verso 20 miglia, code a tratti 55 minuti, code tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, sulla Milano Varese tra lo svincolo di Lainate Arese e Origi Ovest verso Varese, code a tratti. Attenzione in A4 all'uscita di Monza, un incidente per le provenienze da Brescia, tra la tangenziale nord di Milano e Viale Certosa verso Torino, code a tratti, code per lavori tra Viale Certosa e Pero verso Torino, code a tratti per traffico tra Pero e Milano Est, direzione Brescia.

0: Rai Isoradio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Visto il grande riscontro da parte del pubblico, Ultimo ha raddoppiato gli appuntamenti previsti a Bologna, Milano, Napoli, Messina e Bari e Torino nel 2027. Poi ha festeggiato il disco d'oro per Il giorno che aspettavo, che è il suo nuovo album uscito a giugno. 6 nuovi appuntamenti live per Ultimo. Dopo aver venduto 300.000 biglietti nei primi 30 minuti, Ultimo ha annunciato 6 nuovi concerti appunto per l'anno prossimo, per il 2027, partenza fissata per il 10 giugno a Legnano Sabbia d'Oro. Ve li dico brevemente, vi dico tutte le date: 13 e 14 allo Stadio Dall'Ara a Bologna, il 17 a Padova, il 20 a Milano, anche il 21, il 24 e il 25 giugno del 2027 a Napoli, il 28 e il 29 a Messina, il 3 luglio a Reggio Calabria, il 6 e il 7 a Bari, il 10 luglio a Firenze, il 16 luglio a Torino, anche il 17 e il 24 ad Olbia. Questo è il programma per Ultimo nell'estate 2027. Allora, ancora in strada, andiamo partiamo dalla 1 adesso, tra l'inizio 1 e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna, code per incidente. Tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, code per incidente. Tra il raccordo Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze, code per traffico per il tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, 7 km. Code all'uscita di Sasso Marconi Nord da Bologna. Poi la situazione sulla 1 direttissima, appunto tra il bivio per la 1 e Badia verso Firenze, la chiusura del tratto per incidente, coinvolto un camion che ha preso fuoco. Ora 17 km di coda dopo Sasso Marconi Nord verso Firenze. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la 1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare sulla 11 a Pistoia. Per i soli veicoli leggeri, uscire a Sasso Marconi e mettersi sulla statale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in autostrada sulla 11 a Prato. Da Milano per il sud, seguire la Parma La Spezia, poi la Genova Livorno e poi la 11, la Firenze Pisa Nord.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Ha vinto, ha vinto Sinner, sarà la finale con Djokovic, Sinner-Zverev sarà finale di domenica prossima. Sinner batte Djokovic 6-4, 6-4, 6-4 ed è in finale. Allora, ci scrive in maniera molto garbata questo amico al 348 103 1010 ed è Filippo, purtroppo incastrato nella situazione della Uno direttissima, uno dei tanti, delle migliaia di automobilisti coinvolti nella chiusura tra Bologna e Firenze, e esprime tutto il suo disagio. Noi torniamo per Filippo e per tutti coloro che sono appunto in questa situazione a darvi le indicazioni che ci fornisce Autostrade per l'Italia sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze. La chiusura del tratto per incidente al chilometro 2, coinvolto un camion che ha preso fuoco, sono 17 i chilometri di coda dopo Sasso Marconi Nord verso Firenze. Si consiglia in alternativa di percorrere la 1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare sulla 11 a Pistoia. La possibilità per i soli veicoli leggeri, quella di uscire a Sasso Marconi, mettersi sulla statale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in autostrada sulla 11 a Prato. Per le lunghe percorrenze da Milano per il sud, seguire la 15, la Parma La Spezia, poi la 12, la Genova Livorno e poi la 11, la Firenze Pisa Nord. Queste le indicazioni da parte di Autostrade per l'Italia. Ci sono code tra il bivio a 1 variante di Valico e Pian del Voglio verso Firenze, rallentamenti tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze, un mezzo fermo in prima corsia in galleria Rioveggio Pian del Voglio verso Firenze. Calenzano, bivio a 1 variante di Valico verso Bologna, rallentamenti tra la A24 e Ferentino verso Napoli, code a tratti con tempo di attraversamento del tratto di un'ora. Valmontone, Colleferro verso Napoli un incidente, traffico rallentato per incidente tra la diramazione Capodichino Ramuddì e la A3 in direzione Napoli, diramazione Roma Sud, code a tratti per traffico tra Monte Porzio Catone e la 1 in direzione Sud. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, seguiremo insieme i titoli del TG1 e torneremo poi subito dopo a raccontarvi quanto accade in strada e a farvi ascoltare buona musica come sempre accade su Rai Isoradio.

Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Rai Isoradio.

0: Walter Lavitola parla al TG1. Io e Ranucci saremmo stati sciocchi a organizzare un finto attentato. La RAI sospende le repliche di Report. Trump: tregua con Iran è finita. Se mi uccidono ho dato ordini per bombardare i mediatori del Qatar in campo. Teheran: non ci arrenderemo. 50 anni fa il disastro di Seveso Mattarella. Ci furono reticenze e occultamenti. Dramma, fu punto di svolta per la cultura della sicurezza. Inferno di fuochi in Andalusia, 12 morti negli incendi, oltre 20 dispersi. Ancora caldo estremo e afa in Italia, pesanti danni all'agricoltura. I due ex 007 arrestati per spionaggio si difendono davanti al giudice. Nessun segreto passato ai russi, solo informazioni da fonti aperte. Il killer mi aspettava in casa, al TG1 il figlio, unico sopravvissuto della strage di Casalotti, in fuga, l'uomo che ha sterminato la famiglia. Sovraffollamento e turisti maleducati. Sul lago di Como vietato passeggiare in costume, a Roma multe raddoppiate per i tuffi nelle fontane. Mondiali di calcio, quarti di finale Spagna-Belgio. Le furie rosse non perdono da 35 partite e il CT, la fuente avverte, il vero Yamal è in arrivo. Al TG1 Francesca Brienza, moglie del CT belga García. Spagnoli favoriti, ma tutto può succedere. La partita alle 21 su Rai 1.
1: Buonasera. Rai Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

KC and Sunshine Band per ripartire dopo l'informazione. I titoli del TG1 su Raiso Radio, un minuto dopo le 20. Giusy Panara e Massimiliano Mattia con voi ad informarvi, a farvi ascoltare buona musica, tante le notizie, una situazione in particolare ne parlano anche le agenzie. Un'ansa battuta pochi minuti fa proprio sulla situazione in A1, chiusa da ore dalle 15 circa, il tratto di A1 direttissima tra il bivio per l'allacciamento nord e Badia verso Firenze per un mezzo pesante in fiamme al chilometro 2 a causa del tratto chiuso, 17 chilometri di coda tra Sasso Marconi e il bivio A1 variante di Valico verso Firenze. Questa è un'ansa di qualche minuto fa e appunto noi tempestivamente vi abbiamo informato di quanto stava e sta accadendo in Autosole. Ci arriviamo, ma vi diciamo anche che al traforo del Monte Bianco c'è un'ora di attesa a Piazzale Francese, le code verso sud sulla Firenze Pisa Livorno, le code a tratti sono tra Empoli Ovest e la diramazione per Pisa verso Livorno, rallentamenti sulla Caserta Salerno tra Mercato San Severino e raccordo Salerno Avellino verso Salerno, code sulla 26 tra Masone e la 10 verso Genova, complanare del tratto urbano della 24 tra l'inizio complanare e raccordo code a tratti, tratto urbano della 24 code a tratti tra la tangenziale est e via Fiorentini verso il raccordo, un'ora e 20 minuti sulla 14 per percorrere il tratto che va dalla 1 fino alla diramazione Ravenna verso Ancona, code a tratti sulla Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova, rallentamenti sulla 11, la Firenze-Pisa Nord tra Prato Est e Pistoia verso Pisa, code a tratti in A10 tra la fine complanare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia e anche tra Varazze e la fine complanare Savona verso Ventimiglia 55 minuti. Sulla Milano-Genova le code per lavori 1 chilometro tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia direzione Genova.

L'incidente di cui stiamo parlando da ore, abbiamo fatto cenno anche alle notizie d'agenzia che si occupano di questa situazione sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze. Si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente al chilometro 2, coinvolto un camion che ha preso fuoco. Sono 17 i chilometri di coda dopo Sasso Marconi Nord verso Firenze. Si consiglia di percorrere la 1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare sulla 11 a Pistoia. Per i soli veicoli leggeri, uscire a Sasso Marconi immettersi sulla statale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in autostrada sulla 11 a Prato. Per le lunghe percorrenze da Milano per il sud, seguire la A15, la Parma-La Spezia, poi la A12, la Genova-Livorno e poi la A11, la Firenze-Pisa Nord.

Notizie dalla A4, dalla Torino-Trieste. Ci sono code a tratti per traffico tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code per lavori tra Viale Certosa e Pero verso Torino. Andiamo anche sulla 3, la Napoli-Salerno, all'uscita di Castellammare di Stabia da Napoli code, all'uscita di Pompei Scavi da Napoli code, tra la A3 e San Giorgio a Cremano verso Salerno code. Raccordo Sasso Marconi, statale 64.

Topici ragazzi, Raff, andiamo sulla 15, la Parma La Spezia, il traffico è congestionato per incidente in galleria tra Berceto e 18 km prima di Pontremoli, direzione La Spezia. Per incidente sulla statale 42 del tonale della Mendola, rallentamenti all'altezza di Darfo, Boario Terme, direzione Treviglio. Ci scrivete della tangenziale ovest di Milano, c'erano code ma adesso non ci sono più per incidente tra Baggio Cusago e la 7, direzione A1. Invece le code le troviamo sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e Lecco e la statale 36 verso la Milano Meda, 2 km a tratti tra la vecchia Valassina e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, e anche all'altezza di Sesto San Giovanni Sud in direzione della Milano Meda. Andiamo poi di nuovo in A1, sulla A1 direttissima, ricordo che tra il bivio per la A1 e Badia verso Firenze si è resa necessaria la chiusura del tratto per incidente al chilometro 2, 17 km di coda dopo Sasso Marconi Nord verso Firenze. Il consiglio è quello di percorrere la A1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare sulla A11 a Pistoia per i soli veicoli leggeri, uscire a Sasso Marconi, mettersi sulla statale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in autostrada sulla A11 a Prato. Per le lunghe percorrenze da Milano per il sud seguire la 15, la Parma La Spezia, poi la Genova Livorno e poi la 11, la Firenze Pisa Nord. Andiamo anche sulla 3 a Pompei Scavi in uscita da Napoli code, a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli code per la viabilità esterna che non riceve.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Rai Radio.

0: Approfondimenti sulla situazione in Autosole. Siamo collegati con il dottor Andrea Concas, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Buonasera.
1: Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci ricorda un po' la situazione che naturalmente stiamo ricordando anche noi dal primo pomeriggio di oggi, una situazione che è piuttosto difficile ancora, perché sono 18 i chilometri di coda sulla 1.
1: Sì, sicuramente da questo pomeriggio la situazione è difficile sulla variante di Valico, che come già avete ricordato è stata chiusa al traffico a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante che ha preso fuoco. Si sono quindi formate lunghe code fino al chilometro 204 dell'autostrada 1, direzione sud. Da poco la variante di Valico però ha riaperto, quindi riteniamo che la situazione adesso migliorerà sicuramente, perché grazie alla riapertura della variante di Valico il traffico quindi potrà scorrere non solo sulla panoramica dove era stato deviato.
0: Quindi la riapertura di pochi minuti fa, però sì. Il consiglio è ancora quello di percorrere la 1 panoramica?
1: E allora, ha riaperto la variante di Valico, quindi essendo riaperta si può percorrere anche la variante. È chiaro che le code ci vorrà del tempo prima che potranno smaltirsi, perché comunque, come ha ricordato lei, siamo intorno ai 16-18 chilometri.
0: Eh sì, sono lunghe code. Allora, continueremo naturalmente a seguire la situazione. La ringraziamo molto, dottor Andrea Concas, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Le auguriamo buona serata, buon lavoro.
1: Grazie, buona serata.

0: benedetto me.
1: E dal Lungotevere Flaminio di Fulminacci andiamo a Milano sulla tangenziale est, dove ci sono code per incidente. Le vostre testimonianze arrivano al 348 103 1010. 5 km tra Gobba e Linate in direzione della 1 sono occupate le corsie di marcia, sorpasso e sorpasso veloce. Per incidente sulla statale 42 del Tonale della Mendola, rallentamenti a Darfo direzione Treviglio. Sulla Parma La Spezia, traffico congestionato per incidente in galleria tra Berceto e 18 km prima di Pontre in direzione La Spezia. Traforo del Monte Bianco a Piazzale Francese, un'ora di attesa, le code verso sud, code a tratti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ponte della Est e la diramazione per Pisa direzione Livorno, code sulla 30 a Salerno direzione sud, code a tratti sulla Complanare del tratto urbano della 24, siamo alle porte di Roma, tra l'inizio Complanare e il Grande Raccordo Anulare, sul tratto urbano tra la tangenziale est e via Fiorentini verso il raccordo. Sulla Bologna Taranto tra Bologna San Lazzaro e la diramazione Ravenna verso Ancona, code a tratti 1 ora e 20 minuti. In A13 tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova, code a tratti. In A10 code a tratti tra la fine Complanare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia, e tra Varazze la fine Complanare Savona verso Ventimiglia 55 minuti. Un'auto ferma in galleria sulla Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova, 1 km per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova, code per lavori anche sulla Torino-Trieste tra Viale Certosa e Pero verso Torino. Sulla Napoli-Salerno le code sono all'uscita di Pompei Scavi da Napoli, all'uscita di Castellammare di Stabia, sempre per le provenienze da Napoli.

Purple Disco Machine, le 20:43 minuti, allora sulla 1 gli ultimi aggiornamenti tra Sasso Marconi Nord e Badia verso Firenze, 17 km di coda per il ripristino dopo l'incidente che è avvenuto sulla 1 direttissima al chilometro 2, il traffico defluisce sulla corsia di marcia. Si consiglia di percorrere la 1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare sulla 11 a Pistoia. Per i soli veicoli leggeri, uscire a Sasso Marconi, mettersi sulla statale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare sull'autostrada in autostrada sulla 11 a Prato. Per le lunghe percorrenze da Milano per il sud, seguire la Parma La Spezia, poi la A12, la Genova Livorno e quindi la A11, la Firenze Pisa Nord. Tra la variante di Valico e Pian del Voglio verso Firenze ci sono code, poi per un mezzo fermo tra Calenzano e il BV1 variante di Valico verso Bologna rallentamenti. Tra il nodo Napoli centro direzionale e l'innesto A3 Napoli-Salerno verso Napoli un incidente. Sulla A3 le code sono all'uscita di Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli. Andiamo anche sulla A4, la Torino-Trieste, qui code per lavori tra Viale Certosa e Pero verso Torino. Un chilometro per lavori anche sulla Milano Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova, un mezzo fermo in galleria tra Busalla e Genova Bolzaneto direzione Genova.

Maroon 5, prima di salutarci, gli ultimi aggiornamenti alle 20:52 minuti, è già pronto Davide Santirocchi, sarà con voi per le prossime ore. Intanto allora al traforo del Monte Bianco, al Piazzale Francese in direzione sud ci sono code, l'attesa di un'ora, sulla Caserta Salerno le code sono a Salerno verso sud, rallentamenti sulla 26 dei trafori tra Masone e la 10 verso Genova, con planare del tratto urbano della 24 tra l'inizio con planare e il raccordo, code a tratti, tratto urbano della 24 le code a tratti tra la tangenziale est e via Fiorentini verso il raccordo. Un'ora e 20 minuti, se siete in viaggio in A14 percorrerete in questo tempo il tratto che va da Bologna San Lazzaro fino alla diramazione Ravenna verso Ancona, code a tratti sulla A13 tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova, code a tratti in A10, code a tratti tra la fine con planare Savona e Borghetto Santo Spirito verso Ventimiglia, code a tratti tra Celle Ligure e la fine con planare Savona verso Ventimiglia, 55 minuti. In A7 un'auto ferma in galleria tra Busalla e Genova Bolzaneto direzione Genova e poi le code per lavori un chilometro tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova, code per lavori anche in A4 tra Viale Certosa e Pero verso Torino, code per viabilità esterna che non riceve sulla Napoli Salerno all'uscita di Castellammare di Stabia da Napoli, un incidente in A1 tra il nodo Napoli centro direzionale e l'A3 direzione Napoli, rallentamenti per un mezzo fermo tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico verso Bologna, code tra la variante di Valico e Pian del Boglio verso Firenze e poi tra Sasso Marconi Nord e Badia verso Firenze, 17 km di coda per il ripristino dopo l'incidente sulla 1 direttissima, il traffico defluisce sulla corsia di marcia, il consiglio è quello di percorrere la 1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la statale 64 Porrettana, rientrare in A11 a Pistoia per i soli veicoli leggeri, uscire a Sasso Marconi e mettersi sulla statale 325 di Val di Setta e Val di Bisenzio, rientrare in autostrada sulla 11 a Prato. Per le lunghe percorrenze da Milano per il sud seguire la 15, la Parma La Spezia, poi la 12, la Genova Livorno e poi la 11, la Firenze Pisa Nord. Detto questo, saluto e ringrazio Massimiliano Mattia e Federico Foroni che si sono occupati della parte tecnica. Tra poco Davide Santirocchi da Giusy Panara. Buona serata e buon viaggio.

così, mentre i Red Hot Chili Peppers ci parlano di neve, noi parliamo ovviamente del problema della 1. Buonasera e buon viaggio dopo Giusy Panara, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, cercando di darvi notizie e aggiornamenti soprattutto sui tratti interessati dagli incidenti. Cominciamo purtroppo con la notizia più importante che nel corso del pomeriggio ha caratterizzato la viabilità sulla 1 e sulla variante di Valico. Abbiamo ancora questa coda lunga ben 17 chilometri, stanno lavorando al ripristino a seguito dell'incidente avvenuto sulla direttissima, siamo tra Sasso Marconi e Badia in direzione Firenze, il traffico defluisce sulla sola corsia di marcia, il consiglio è quello di percorrere la 1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la statale 64 Porrettana, rientro sulla 11 a Pistoia per i veicoli leggeri e solo per i veicoli leggeri, uscire a Sasso Marconi, mettersi sulla statale 325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in autostrada sulla 11 a Prato. Per le lunghe percorrenze da Milano verso sud, seguire la 15, la Parma La Spezia, poi la 12, la Genova Livorno, quindi la 11, la Pisa Nord, la Firenze Pisa Nord. Questo per aggirare appunto questo problema, che non è l'unico, perché tuttora vengono segnalate lunghe code sulla stessa 15 nel tratto compreso tra Borgo Taro e Pontremoli, anche qui per un incidente in galleria. C'è questo incolonnamento lungo ancora 8 km in direzione La Spezia. Un nuovo incidente è segnalato sulla Brescia-Padova, attenti tra Peschiera e Sirmione, anche qui si è subito formata una coda in direzione di Brescia che sta aumentando. Incidente anche sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga e all'altezza di Lecco, con rallentamenti in direzione della Svizzera. Interessata da un incidente anche la tangenziale est di Milano, qui la coda si è un po' ridotta in lunghezza tra Gobba e Linate, ora 4 km in direzione della 1 per un incidente non ancora del tutto risolto. Torniamo alle notizie che riguardano invece la 10 e anche qui abbiamo un lungo tratto con code, quello compreso tra Savona e Finale Ligure, complessivamente oltre 15 km di autostrada con code a tratti in direzione della Francia, code che troviamo anche tra Albisola e la Complanare di Savona, quindi anche sul tratto precedente, anche questo è un tratto ampio, sono quasi 9 km. Le notizie dalla 14, quelle code che segnaliamo in direzione sud sono ancora presenti, sono tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna, tratto di circa 30 km con un tempo di percorrenza stimato di 35 minuti verso Ancona. C'è ancora un incendio che sta creando qualche difficoltà legata alla scarsa visibilità sulla Bologna-Bari-Taranto tra San Severo e Foggia, l'incendio al chilometro 540 ed il fumo che ha invaso entrambe le carreggiate. Andiamo anche al traforo del Monte Bianco sul lato francese per chi entra in Italia, c'è un'attesa di un'ora in direzione Courmayeur e poi abbiamo notizie anche dalla A3, la Napoli-Salerno, ci sono code a Castellammare di Stabia in uscita provenendo da Napoli e anche sulla A4 nel tratto viale Certosa-Pero è ancora segnalato un incolonnamento verso Torino ed è motivato da un cantiere di lavoro e anche sulla 7 c'è un cantiere di lavoro che determina questa coda lunga un chilometro tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione sud.

in direzione di Genova. Sono le 21:10 minuti, sono già sul campo le squadre che si affrontano questa sera, Spagna e Belgio, sullo 0-0 al decimo minuto. Noi con Federico Forroni alla parte tecnica cercheremo di raccontarvi anche eventuali cambiamenti di risultato per questa partita. Intanto il nuovo di Zarrillo.

Sabrina Carpenter insieme a Madonna e questo loro Bring Your Love. 16 minuti dopo le 21, anche sulla Pontina c'è un problema, un incidente all'altezza di Spinaceto con code in uscita da Roma che iniziano quasi dal grande raccordo anulare, quindi anche qui la situazione è difficile. Fra l'altro anche sul raccordo anulare è segnalato un incidente, sta determinando dei rallentamenti sulla carreggiata esterna all'altezza dello svincolo per la via Ardeatina, quindi anche qui c'è da essere cauti. Per il resto la situazione è abbastanza agevole sull'anello intorno alla capitale. Diamo conto di quello che accade sulla A13, perché finalmente abbiamo una buona notizia: la fine delle code tra Bologna Interporto e Ferrara Sud, prima segnalate in direzione di Padova. Questa è la buona notizia, non è purtroppo null'altro che questo. Per la 1 abbiamo anche un veicolo in avaria ora segnalato tra Calenzano e la variante di Valico, e qui attenzione perché c'è un rallentamento che si è subito formato verso Bologna, il veicolo fermo al chilometro 274. E insomma, ci stanno provando quelli del Belgio a difendersi ordinatamente, perché la Spagna attacca, soprattutto con Dani Olmo. Ha avuto una buona occasione anche un difensore che si era protratto appunto fin nell'area del Belgio, Laporte, che però con un tiro non è riuscito a centrare il bersaglio. Si gioca il 16esimo minuto della partita, siamo ancora sullo 0-0, e poi i vostri messaggi al 348 103 10 10. Sono appunto invitati tutti coloro che guidano a pensare a guidare, quelli che insomma viaggiano da passeggeri possono tranquillamente mandarci messaggi a questo numero per farci sapere com'è la situazione. Purtroppo sappiamo che la situazione è difficilissima, dalla 1 ne sono arrivati veramente numerosi di sms durante il corso del pomeriggio e continuano ad arrivare. Non abbiamo altri aggiornamenti se non quelli che vi abbiamo segnalato fin qui, ovvero questa coda lunga 17 km nel tratto compreso tra Sasso Marconi Nord e Badia verso Firenze per il ripristino di questo incidente avvenuto in galleria.

Eccolo il nuovo singolo estratto dall'ultimo album di Paul McCartney, Come Inside. Anche i Rolling Stones stanno uscendo con un nuovo album, insomma è tutto un ripescare vecchie fiamme, almeno dal punto di vista musicale, con grandi attese per questi due nuovi dischi, per questi grandi artisti del presente, perché evidentemente hanno cominciato una sessantina d'anni fa, ma continuano a mietere successi, ad essere attesissimi ogni volta che escono con un nuovo disco. Risolto l'incidente sul raccordo anulare, terminate le code all'altezza dell'Ardiatina sulla carreggiata esterna, abbiamo già un primo tratto chiuso sulla A13, è stato chiuso il tratto compreso tra Ferrara Sud e Altedo, viene chiuso in direzione sud, quindi verso Bologna, verrà riaperto domattina alle 8, quindi lavori che si protrarranno lungo tutta la nottata. E poi abbiamo notizie anche dal tratto della tangenziale est, quello compreso tra lo svincolo di Gobba e Linate in direzione della 1, sta migliorando la situazione, la coda si è ridotta ad un solo chilometro dopo che l'incidente che abbiamo segnalato su questo tratto è stato risolto, quindi evidentemente non solo la corsia di marcia ma anche quella di sorpasso ora è disponibile per il deflusso di questo incolonnamento. Per quanto riguarda la situazione del grande raccordo anulare, ora viene segnalata una possibile difficoltà per un cantiere di lavoro all'uscita 2A, quella di via Trionfale, siamo in carreggiata interna, prudenza quindi per questo cantiere di lavoro che darà vita sicuramente a dei rallentamenti. E allora si gioca il 26esimo minuto del primo tempo tra Spagna e Belgio, siamo ancora sullo 0-0, si susseguono le possibilità appunto per la Spagna di riuscire a trovare il gol, ci hanno provato diversi giocatori, Oyarzabal sicuramente, Rodri, però non è ancora riuscita a, insomma, a bucare la rete di Courtois, che sta difendendo bene, come tutta la sua difesa, l'area del Belgio. 348 103 1010, salutiamo anche Francesco che è in viaggio in questo momento in direzione della capitale, si trova sulla 1 su un tratto in direzione Roma all'altezza di Orte, ci dice il traffico è regolare, il problema naturalmente è un problema legato all'incidente che abbiamo detto ha dato vita a questa lunghissima coda che per gran parte della giornata ha dato vita e sta dando vita a problemi importanti per chi viaggia in direzione sud, quindi evidentemente lui non l'ha incontrato questo tratto con incolonnamenti. Sulla 1 era segnalato anche un incidente tra Napoli centro direzionale ed il bivio per la 3 in direzione sud, quell'incidente al chilometro 758 è stato risolto e non sono più segnalate le code sulla Torino-Trieste, quelle tra Viale Certosa e Pero verso Torino, il traffico è tornato regolare, non così però sulla Brescia-Padova da Peschiera fino a Sirmione, ci sono infatti incolonnamenti per un incidente, incolonnamenti che interessano chi viaggia in direzione di Brescia. Il tempo di ritrovare Cesare Cremonini e poi notizie meteo.

Giselle, questo è il nuovo lavoro per lei, 21:34 minuti, allora non è più una coda quella che troviamo sulla tangenziale est di Milano, la soluzione dell'incidente finalmente è totale, adesso però restano da smaltire dei rallentamenti tra via Rubattino e Paullo in direzione della 1.

0: Le 21:42 minuti, questa Summer Funk di Francesco Gabbani. Intanto sono sempre in parità, ma 1-1, prima il gol di Fabian Ruiz per la Spagna, pochi minuti dopo quello di De Ketelaere per il Belgio, quindi si giocano gli ultimi minuti del primo tempo e siamo sull'1-1. Entriamo invece nella situazione e cerchiamo di approfondire la situazione della 1. Siamo collegati col dottor Simone Cipriani del Tronco di Firenze. Buonasera.
1: A lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, com'è la situazione e cosa possiamo dire rispetto alle ultime notizie per questo tratto con questa lunga coda?
1: Allora sì, facendo un attimo il punto anche dall'evento che ha originato questa lunga coda, oggi intorno a questo pomeriggio, intorno alle 14:30, un mezzo pesante che trasportava prevalentemente cartone e stoffe al chilometro 2 in direzione Roma della variante di Valico in sud, siamo nel tratto tra la Quercia e Badia, per ragione ancora in caso in fase di definizione, ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito sulla barriera centrale che separa le due carreggiate, buttando giù, abbattendo diversi metri della stessa. A seguito dell'impatto con la barriera centrale, lo stesso mezzo ha preso fuoco e quindi ha originato inizialmente un blocco chiaramente del traffico e a cui è seguito poi il nostro provvedimento di chiusura del tratto, che ci ha fatto fare obbligatoriamente tutto il traffico sulla 1 panoramica. Intorno alle ore 20 di questa sera, dopo aver chiaramente bonificato il mezzo, spento, rimosso e pulito il piano viabile, abbiamo riaperto la corsia di marcia della variante di Valico, rendendo appunto la corsia stessa al traffico. Resta ancora chiusa la corsia, perché dobbiamo ancora terminare, abbiamo iniziato da poco, subito dopo la rimozione del mezzo abbiamo iniziato a ripristinare la barriera, dovremo lavorare tutta la notte per ripristinare chiaramente le decine di metri di barriera abbattuto dal mezzo pesante. Rimangono, come diceva lei, code importanti, stimate in circa 13 chilometri di coda, per cui suggeriamo ancora per i mezzi leggeri seguire la SP325 con rientro a Badia in variante di Valico per poi proseguire in direzione Roma, e per le lunghe percorrenze suggeriamo invece di uscire a Sasso, seguire la Porrettana SS64 e poi Pistoia, rientrare appunto a Pistoia na 11 direzione Firenze e riprendere la 1 poi per Roma. In alternativa, per chi proviene sempre dal nord, Parma, La Spezia, fare la 11 e appunto poi seguire in direzione Firenze e prendere poi nuovamente la direzione per Roma per la 1.
0: Sì, sembrerebbe essersi ridotta ulteriormente la coda. Adesso nella nota che mi forniscono dal centro multimediale sono circa 9 km di incolonnamento, quindi evidentemente questo...
1: E chiaramente la coda è dovuta alla permanenza anche ora del cantiere, che inevitabilmente dovrà andare avanti in continuità per tutta la notte per mettere in sicurezza appunto la barriera centrale, ripristinarla definitivamente per poi domattina poter riaprire entrambe le corsie di marcia di cui si compone la carreggiata.
0: Questa è la situazione. Noi la ringraziamo per averci delucidato appunto sugli ultimi sviluppi e sull'accorciarsi di questa coda che comunque resta molto lunga. Grazie al dottor Simone Cipriani di Autostrade per l'Italia. Buon lavoro.
1: Grazie a lei, buonasera.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini in apertura di giornale. Il tennis, Jannik Sinner vola in finale a Wimbledon dopo aver battuto Novak Djokovic. In diretta c'è Emilio Mancuso. Buonasera Emilio.
2: Buonasera, buonasera a voi tutti. Una serata, come dire, di festa per gli italiani qui a Londra, perché naturalmente la finale di Sinner, la seconda consecutiva a Wimbledon, 6-4, 6-4, 6-4, 2 ore e 20 minuti a Novak Djokovic, una partita in assoluto controllo con Jannik, che ha dato davvero dimostrazione di una forma ritrovata. Il Sinner vero, abbiamo visto contro Djokovic 16 ace, ha servito 40 vincenti. Il solito servizio, turbo servizio, l'arma letale di Jannik Sinner, ma anche la palla corta, una palla corta con il dritto a portarsi a casa un punto pesantissimo, quello decisivo del secondo set, la palla break poi trasformata. Domenica prossima dunque nel pomeriggio la finale contro Sasha Zverev, che nel frangente ha superato per 3-7-0 l'idolo di casa Ferri, la sorpresa di questo torneo. E dunque ancora Sinner Zverev in finale, il tedesco numero 2 sorpassa Alcaraz e Jannik, che vuole piazzare un clamoroso bis a Wimbledon. Tra l'altro è la terza finale consecutiva per l'Italia. Jasmine Paolini 2024, poi 2025, 2026, Jannik Sinner, linea allo studio.
1: E grazie Emilio Mancuso. Ora la cronaca: nuove perquisizioni nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Gli investigatori hanno ispezionato l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, collaboratore di Walter Lavitola e possibile tramite con gli esecutori dell'attacco. Ed emerge che lo stesso Lavitola, indagato come presunto mandante, era pronto a partire per l'Africa con un volo già prenotato. In una intervista al TG1, Lavitola smentisce l'ipotesi che l'attacco fosse una messa in scena per aumentare il consenso di Ranucci. Le sue parole:
3: faccio presente che l'attentato è stato fatto a ottobre e il sondaggio è stato fatto a giugno, quindi sarei stato proprio un imbecille oppure ho sbagliato il calendario, e peggio ancora che l'avremmo fatto io e lui assieme, quindi saremmo stati due deficienti.
1: E la RAI nel frattempo ha sospeso in via cautelativa le repliche estive di Report, una decisione che Ranucci definisce sconcertante. Confermata invece la nuova stagione del programma da novembre. Donald Trump torna a minacciare l'Iran dopo l'allarme lanciato da Israele su un presunto piano per ucciderlo. Il presidente americano avverte: se dovesse accadermi qualcosa la risposta sarà devastante, e intanto annuncia la ripresa dei colloqui con Teheran, pur sostenendo che il cessate il fuoco nel Golfo è ormai finito. L'Europa torna a fare i conti con l'emergenza incendi alimentata da temperature estreme. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano i roghi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto, con vittime dispersi in Andalusia. Cordoglio del presidente Mattarella e della premier Meloni. Il punto nel servizio.
4: È il peggior incendio che si ricordi in Andalusia, uno dei più gravi della storia recente di tutta la Spagna. 12 le vittime fino ad ora, 8 feriti, 4 in gravi condizioni e almeno 23 dispersi. Un inferno, una valle che è diventata una trappola di fuoco, le automobili carbonizzate con le persone a bordo. La maggior parte delle vittime sono turisti stranieri, tra loro 4 britannici che, cercando una via di fuga, sono finiti in una strada senza uscita. Altri 7, tra loro uno spagnolo e un belga, erano in un gruppo che, abbandonati i veicoli, ha cercato di scappare a piedi. Solo 2 sono sopravvissuti. 1400 persone sono già state evacuate tra lo Sgaiardo Sebedar in provincia di Almeria, dove è stata cancellata la trasmissione nelle piazze della partita dei mondiali Spagna-Belgio. Centinaia di pompieri e militari lottano per cercare di domare l'incendio che ha già divorato oltre 3000 ettari di boschi e macchia mediterranea, ma un vento che soffia da sud-est e le temperature altissime rendono difficili le operazioni. Le vittime si sommano agli oltre 450 morti per l'ondata di calore che ha colpito la Spagna, ma dalla Francia al Portogallo fino alla Grecia, le fiamme divorano migliaia di ettari in gran parte del sud Europa. Caldo record anche in Gran Bretagna, che è arrivata a contare 8 giorni sopra i 34 gradi nel 2026. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Situazione difficile anche in Italia. La terza ondata di calore dell'estate è destinata a durare almeno 2 settimane, con temperature fino a 43 gradi sulle isole maggiori al centro. Quadro in peggioramento da lunedì sul fronte incendi, roghi in Piemonte, Valle d'Aosta e Sardegna. In chiusura torniamo in Gran Bretagna con il riavvicinamento nella famiglia reale. Carlo III e la regina Camilla hanno ricevuto il principe Harry con Meghan e i figli Archie e Lilibet nella residenza di Highgrove, il primo incontro del sovrano con i duchi di Sussex e i due nipoti dal 2022. Buckingham Palace fa sapere che non sarà diffusa alcuna fotografia in quanto si tratta di un appuntamento familiare strettamente privato. Sono le 10, le 22, tra pochissimo su Radio 1 torna lo sport con il secondo tempo di Spagna-Belgio, quarti di finale dei mondiali di calcio 2026. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

E così abbiamo ritrovato anche il Duca Bianco, Space Oddity per David Bowie alle 22:05 minuti. Stanno per tornare in campo Spagna e Belgio, finito il primo tempo sull'1-1. Diamo conto di qualche buona notizia, ce ne sono alcune, e allora possiamo darle sulla Brescia-Padova. L'incidente tra Peschiera e Sirmione è stato risolto, la coda verso Brescia si è subito dissolta.

determinati rallentamenti. Anche quelli sulla tangenziale est, residui dopo la soluzione dell'incidente, quelli tra via Rubattino e Paullo verso la 1, sono terminati ed è stato risolto anche l'incidente sulla A15. Qui avevamo segnalato una coda di ben 8 km, si è ridotta a 4 km tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. La coda è in smaltimento, ma appunto è ancora presente. Sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri invece un incidente all'altezza di Brienza Sud con code in direzione di Eraclea. E poi torniamo in autostrada, andiamo subito sulla 1 per vedere com'è la situazione lì tra Sasso Marconi Nord e Badia verso Firenze. La coda è ancora lunga 9 km, si lavora per il ripristino a seguito dell'incidente avvenuto al chilometro 2 sulla direttissima. Il traffico defluisce sulla sola corsia di marcia e il consiglio è ancora quello di percorrere la 1 panoramica oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi percorrendo la statale 64 Porrettana e rientrando sulla 11 a Pistoia. Per i soli veicoli leggeri, uscire a Sasso Marconi, mettersi sulla statale 325 Val di Setta e rientrare in autostrada in A11 a Prato. Per le lunghe percorrenze da Milano verso sud, seguire le indicazioni per la 15, la Parma La Spezia, poi la 12, la Genova Livorno, quindi la 11, la Firenze Pisa Nord. Intanto anche sulla 3 avevamo una coda che è terminata, era quella all'uscita di Castellammare di Stabia, provenendo da Napoli era segnalata ma è terminata. Attenzione perché abbiamo sulla 1, anzi sulla 3, la Napoli-Salerno, lo svincolo di San Giovanni che è chiuso in entrata in direzione di Salerno e non è l'unica chiusura, tra poco vi daremo conto dei tratti chiusi dove si lavora questa notte. Sulla 7 terminate le code verso Genova, quelle tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, erano motivate da un cantiere di lavoro. Sulla 10 resta un lungo tratto con code, quello tra Savona e Filale Ligure in direzione Ventimiglia, sono code a tratti ma il tratto sfiora i 20 km di lunghezza. Ancora sulla A14, qui notizie ottime perché l'incendio tra Foggia e San Severo è stato domato, non c'è più il fumo in carreggiata, neanche le code tra il raccordo di Casalecchio e la diramazione per Ravenna erano segnalate in direzione sud ed è appunto tornato regolare il traffico. Sul traforo del Monte Bianco incombe ancora un'attesa per chi dalla Francia entra in Italia, sono circa 30 minuti quelli che bisogna attendere prima di poter transitare al traforo del Monte Bianco. E andiamo a vedere anche le altre chiusure che nel frattempo ci vengono fornite. Sulla 26 lo svincolo di Ghemme è chiuso in entrata verso Genova, in A14 il tratto Valle Rubicone Cesena chiuso in carreggiata nord fino alle 6 di domani mattina, anche lo svincolo di Riccione è chiuso in entrata per entrambe le direzioni. Per la A14 ricordo che anche lo svincolo di Riccione, che è chiuso in entrata, riaprirà alle 6. Sulla 13 già abbiamo segnalato Ferrara Sud al Tedo, chiuso verso Bologna, ora anche verso nord, tra Ferrara Nord ed Occhiobello il tratto resta chiuso con riapertura, in questo caso prevista per le 6. Sulla A5, la Torino Aosta Monte Bianco, tratto chiuso tra la statale 26 diramazione per la Valle d'Aosta e Aosta Ovest, chiuso verso Torino, riaprirà domattina alle 6. E di nuovo sulla A13 abbiamo anche lo svincolo di Bologna Arcoveggio che è stato chiuso in entrata in direzione di Bologna.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Anas ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.

Charlie XX, questo è il nuovo Wink Wink, brano che ci ha accompagnato fino alle 22:15 minuti. Siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi, il tizio che parla, non parla ma è utilissimo alla bisogna, perché c'è il nostro Massimiliano Mattia alla parte tecnica. E sembrava che tutto fosse regolare in A14 e invece per un cantiere di lavoro ora tra Faenza e la diramazione per Ravenna si sono formati rallentamenti in carreggiata nord in direzione Bologna. Occorrono sempre 30 minuti sul lato francese per entrare in Italia al traforo del Monte Bianco. Abbiamo notizie anche dalla 6, la Torino Savona, anche qui si è formata una coda di 1 chilometro tra Altare e Savona in direzione Savona per traffico intenso. E poi abbiamo dei temporali che registriamo sulla 5, la Torino Courmayeur, ed è solo l'inizio perché è prevista appunto un'ondata di piogge e temporali nelle prossime ore. Intanto diamo conto di quello che ha detto il buon Djokovic dopo la sconfitta con Sinner. Ha detto: tatticamente avrei potuto fare qualcosa di diverso, punto interrogativo. No, non credo proprio, è stata una bella batosta, non c'era molto che potessi fare, ero semplicemente mezzo passo indietro praticamente su ogni colpo. E riferendosi al suo avversario Jannik Sinner, lui in campo era semplicemente di un livello superiore al mio. Difficilmente si trovano campioni di questa levatura, appunto parliamo del più grande tennista secondo appunto le cose che ha vinto nel corso della sua carriera, che è ancora evidentemente attiva. Difficilmente si trovano appunto delle parole così nette rispetto al proprio avversario e alla propria prestazione. Continua dicendo: io non ero abbastanza incisivo, non ero abbastanza reattivo né abbastanza equilibrato per affrontarlo, tutto qui, davvero non c'era molto che potessi fare in campo. Così Novak Djokovic ha commentato la sconfitta di oggi contro Jannik Sinner. Stavo bene, mi sentivo in forma, forse non al massimo della freschezza come all'inizio del torneo, ma fisicamente stavo bene. Lui è stato di gran lunga il miglior giocatore in campo ed è stato dominante.

si chiama Georgia Smith, firma questa sua live inglese, ma abbastanza giovane, con delle produzioni jazz particolarmente alte all'inizio della carriera. Poi incontra Drake, riesce a mischiare un po' pop e jazz e poi alla fine esce con questo nuovo lavoro intitolato appunto Live. 24 minuti dopo le 10, è una sera complessa ancora per chi viaggia sulla 1, ma qualcosa migliora. Allora andiamo a vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti. Diventano 8, quindi si riduce un po' la coda sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Badia verso Firenze. Si lavora al ripristino a seguito dell'incidente accaduto sulla direttissima al chilometro 2. Il traffico defluisce sulla sola corsia di marcia e per questo motivo il deflusso è così lento. L'incidente però è risolto, quindi c'è il ripristino a seguito di questo incidente. Un nuovo incidente invece è ora segnalato sulla 10 tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Si è subito formata una coda di 1 chilometro all'altezza del chilometro 40. Segnaliamo questo incidente, di cui sappiamo che si tratta di un tamponamento e sono 3 le vetture coinvolte al chilometro 40 appunto verso la Francia. Restano comunque le code dallo svincolo di Savona fino a Finale Ligure verso Ventimiglia per il traffico intenso, e sulla 14 questi rallentamenti Faenza diramazione per Ravenna verso Bologna dovuti ad un cantiere di lavoro. Sempre un'attesa di 30 minuti al traforo del Monte Bianco sul lato francese per chi entra in Italia in direzione Courmayeur. Aggiungiamo un rallentamento anche in A1, dove tra Modena Sud e Modena Nord c'è un cantiere di lavoro e per questo motivo si è sviluppato questo rallentamento verso Milano, quindi siamo sulla carreggiata nord. Andiamo a vedere anche gli ultimi aggiornamenti sul fronte delle chiusure. Sulla 8, la Milano-Varese, è stato chiuso il tratto compreso tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico, chiuso verso Milano con riapertura prevista alle 5. Sempre in A8 anche lo svincolo di Cavaria, chiuso in entrata per ogni direzione. E poi sulla 12, la Genova-Rosignano, lì è stato lo svincolo di Genova-Nervi ad essere chiuso in direzione di Livorno, in entrata quindi verso Livorno, resta chiuso fino alle 6. Si gioca il minuto numero 63 del match tra Spagna e Belgio. Sul finale del primo tempo sono stati 2 i gol, primo quello di Fabian Ruiz intorno al 30esimo e poi al 41esimo De Ketelaere. Sono appunto questi i 2 gol che stanno in qualche modo segnando questa partita decisiva, naturalmente come tutte le partite che si giocano da ora in poi per passare il turno, quindi serratissima come sempre la Spagna, soprattutto quando è in difesa, molto molto sbilanciato il Belgio quando riesce a proporsi in attacco. Tutto questo comunque con questo perfetto risultato in parità per 1-1 al 64esimo minuto del match. Facciamo

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ecco, come sempre facciamo intorno a quest'ora, riviviamo tre estati del passato, quella del 2003, tra poco sentirete qualcosa di abbastanza conosciuto, qualcosa che invece è molto recente, arriva dal 2021, e poi precipiteremo negli anni 60.
2: Você me apareceu, você me apareceu, você me apareceu, você me apareceu.

Gianni Morandi, era il 1964 e insomma, Franco Migliacci e Bruno Zambrini firmavano questo disco con gli arrangiamenti di un certo Ennio Morricone. Con questo brano Gianni Morandi vinse Canzonissima ed Il Cantagiro, che quelli più grandicelli ricorderanno sicuramente come manifestazione estiva importantissima. Nel 2021 invece Carl Brave incontra Noemi e formulano insieme quel successo appunto estivo intitolato Macumba. Abbiamo iniziato con il 2003 dei Caleidoscopio brasiliani con la loro Você, Mie, Parasao. 22:40 minuti, Diavoli Rossi contro Furie Rosse, siamo ancora sull'1-1, si gioca il 77esimo minuto del match. Intanto si è ridotta ulteriormente la coda sulla 1, ora di 5 km in direzione Firenze tra Sasso Marconi Nord e Badia. Sappiamo che è stato già risolto l'incidente sulla 10, quello tra Albissola e Savona, che abbiamo segnalato poco fa. Invece aggiungiamo una coda sulla 13, la Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. Verso nord si è sviluppato un chilometro di coda perché il tratto successivo, come abbiamo raccontato, è chiuso e resta chiuso l'intera notte. Si è ridotta ulteriormente l'attesa al traforo del Monte Bianco, sul lato francese ora bisogna attendere 15 minuti per poter entrare nel nostro paese. Sempre sulla 15 per questa coda, che però si è ridotta e ora soltanto lunga 2 km tra Borgotaro e Berceto in direzione di La Spezia, code quindi in smaltimento. Restano quelle sulla 6 tra Altare, il bivio per Savona in direzione Savona, appunto coda di 1 km. Abbiamo notizie anche dalla A10, appunto c'è ancora questo tratto importante tra Savona e Finale Ligure con code in direzione di Ventimiglia, e i rallentamenti sulla A14 dovuti a lavori tra Faenza e la diramazione per Ravenna in direzione Bologna. È uscito anche il nuovo disco degli U2, si intitola Streets of Dreams.

Nuovo per Tommaso Paradiso, questa Agitare Coca-Cola, 22:47 minuti, siamo ancora sull'1-1, mancano 5 minuti alla fine del tempo regolamentare tra Spagna e Belgio, con la Spagna che attacca sicuramente di più, ma con il Belgio che è evidentemente pericoloso nelle ripartenze. Vedremo se arriveremo anche in questo match ai tempi supplementari. Intanto non ci sono tempi supplementari per la A15, terminate le code tra Borgotaro e Berceto, e anche sulla Torino-Savona la coda tra Alta ed il bivio di Savona è finalmente terminata. Ricordo l'incidente sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri e all'altezza di Brianza Sud, si sono formate code in direzione di Eraclea. Poi abbiamo notizie di ancora degli incidenti, questa volta ne segnaliamo uno, è avvenuto sulla A5, la Torino Aosta Monte Bianco, tra Aosta Ovest e Morgé in direzione del Monte Bianco, quindi in carreggiata nord, all'altezza del chilometro 128 e 500, e si sono formate code sulla A4 da Cormano fino alla tangenziale nord di Milano verso Brescia a causa di un cantiere di lavoro. Le notizie ci portano anche a parlare della A13, oltre alla coda che è ora lunga 2 km tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova, è un incolonnamento quello che troviamo anche all'uscita di Ferrara Nord per le provenienze da Padova. Quella situazione dovuta naturalmente ai tratti chiusi sulla A13, che ricordiamo, quello compreso tra Ferrara Nord ed Occhiobello chiuso in direzione nord verso Padova, quello invece compreso tra Ferrara Sud e Altedo chiuso in direzione sud Bologna. E aggiungiamo un altro tratto che è stato chiuso sulla A14, il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, chiuso verso Bari, con riapertura prevista domattina alle 6. Anche lo svincolo di Pescara Nord è chiuso in entrata in direzione di Ancona. Questa è l'ultima notizia in merito alle chiusure, che sono comunque numerose in questa sera di venerdì che sta diventando la notte del sabato. Continuano ad essere segnalate difficoltà possibili per la situazione meteorologica che sta cambiando, sta iniziando a piovere in maniera incessante anche sulla 1 tra Basso Lodigiano e Terre di Canossa. Restano lì sulla 1 i rallentamenti tra Modena Sud e Modena Nord, segnalati per lavori verso Milano, e abbiamo detto si è ridotta a 5 km la coda, anzi a 4 km ora la coda tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze per il ripristino urgente dell'incidente che nel pomeriggio ha creato lunghi incolonnamenti. Anche sulla variante di Valico resta 1 km di code tra il bivio per la 1 e Badia in direzione di Firenze.

Memory Lane per i Tokyo Hotel. Da Tokyo ci trasferiamo subito a Los Angeles, dove si giocano gli ultimi minuti del secondo tempo del match tra Spagna e Belgio. La Spagna è passata in vantaggio, è stato sostituito il portiere del Belgio per un infortunio, Courtois, ed il suo sostituto Lemmens è appena entrato, forse un po' troppo freddo, comunque è stato trafitto, e quindi c'è questo 2-1. Si giocano gli ultimi due minuti, anzi l'ultimo minuto di recupero concesso dall'arbitro. La Spagna vicinissima al passaggio del turno. Intanto diamo conto della fine delle code sulla 14, quelle tra Faenza e la diramazione per Ravenna, che abbiamo segnalato verso Bologna per un cantiere di lavoro. Abbiamo notizie anche dalla variante di Valico, ancora questa coda di 1 chilometro tra il bivio per la 1 e Badia verso sud. La coda sulla 1 si è ridotta a soli 3 chilometri tra Sasso Marconi e la variante di Valico, sempre in direzione sud e sempre per lo stesso motivo, il ripristino a seguito di un incidente, il ripristino della sicurezza. È finito il match, la Spagna ce l'ha fatta, ha battuto il Belgio per 2-1, abbiamo capito quali sono state le circostanze. Ricordo che sulla 5, la Torino Aosta Montebianco, da poco è stato segnalato un incidente tra Aosta Ovest e Morgé in direzione del Montebianco. Cautela all'altezza del chilometro 128 e 500, in direzione nord verso il Monte Bianco. Tra qualche minuto il GR1.

0: 1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini in apertura di giornale. Le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito Washington di un presunto piano di Teheran per uccidere Donald Trump. Il presidente americano rilancia: se dovesse accadermi qualcosa, la risposta sarà con una potenza mai vista. Poi conferma che i contatti con la Repubblica Islamica proseguono, ma precisa che il cessate il fuoco è ormai finito, mentre restano alte le tensioni nel Golfo e nell'area dello stretto di Hormuz. In Spagna l'Andalusia continua a bruciare dopo il devastante rogo nell'area di Almeria, con almeno 12 morti e decine di dispersi. Le fiamme si estendono anche al resto d'Europa, dalla Francia al Portogallo fino alla Grecia, rischio alto anche in Italia, soprattutto in Sardegna, Valle d'Aosta e Piemonte, dove a peggiorare la situazione è il forte vento.
2: 10 giorni di incendi, 8 focolai in corso, più di 1000 ettari di bosco andato in fumo. Un'emergenza mai vista per il Piemonte, con le fiamme che ormai minacciano gli abitati, come a Premosello Chiovenda, nell'Ossola, dove sono 3 i borghi di montagna a rischio. In uno, con loro, 150 persone sono state evacuate. Hanno passato la notte nelle palestre del comune, i più fragili nella casa di riposo, come Giovanni e Marina, 95 anni.
3: C'è stato incendio così, non mai visti.
4: Quando c'è un pericolo si cerca di salvare.
2: Gli altri fronti nel Vercellese, tra Cravagliana e i dintorni della Valsesia e in provincia di Torino.

0: regioni tra Canadair ed elicotteri impegnati per contenere i roghi, 200 le persone mobilitate tra vigili del fuoco e volontari dell'antincendi boschivi. La speranza è che a dare una mano siano ora i temporali previsti dopo la lunga ondata di caldo secco. Da Torino per il GR1 Marco Bobbi.
1: E a favorire gli incendi anche la nuova ondata di caldo. In Italia le temperature torneranno a salire con punte fino a 43 gradi al centro-sud e in Sardegna. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, ma l'allerta potrebbe estendersi anche ad altre città. Paura su un volo Ryanair partito da Salonicco in Grecia e diretto in Germania. Pochi minuti dopo il decollo, a causa di un guasto al motore, alcuni detriti hanno rotto un finestrino. Il passeggero seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato all'esterno ed è stato trattenuto dagli altri viaggiatori. L'uomo ha riportato lievi ferite e ustioni, l'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza. Sull'accaduto abbiamo sentito il generale Carlo Orlandi, esperto in sicurezza.
2: Uno dei motivi principali in una rottura come questa è una manutenzione non eseguita correttamente, con materiali che non siano adeguati e con personale che non abbia l'adeguata preparazione. Vorrei ricordare che ogni giorno nel mondo ci sono circa 160.000 voli commerciali. Questo fa capire come un solo incidente in questa pletora di attività sia del tutto comprensibile.
1: Ancora cronaca con il racconto della 23enne aggredita e sfregiata alla fermata Duomo della metro di Milano da Mohamed Saidi, 27enne algerino, irregolare e senza fissa dimora.
3: Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla, il sangue mi impediva di respirare. L'aggressione in metro, la furia improvvisa di un uomo che le dice in arabo, a lei marocchina, non mi devi guardare. Secondo alcuni testimoni avrebbe aggiunto, perché sono musulmano. La picchia, la sfregia a una guancia con un coltello, poi lo butta chissà dove. Fugge fino a una palestra, la testimonianza della titolare, Tiziana 7.
4: Eravamo un po' tutti spaventati, aveva tutta la mano piena di sangue, anche il divano era pieno di sangue.
3: Saidi sarà interrogato domani a San Vittorio. Irregolare, incensurato, senza fissa dimora, era stato arrestato la notte precedente mentre stava scassinando delle auto. Aveva un portafoglio rubato in tasca. Giudicato per direttissima ma rilasciato con divieto di dimora a Milano. Nel 2022 aveva fatto richiesta di asilo politico in Germania e poi era tornato nell'ombra. Da Milano per il GR1, Roberto Rotondo.
1: Nuovo capitolo nella guerra sull'intelligenza artificiale. Apple ha denunciato OpenAI e due suoi ex dirigenti di aver sottratto segreti industriali per sviluppare nuovi dispositivi destinati al mercato. La causa presentata in California riguarda progetti riservati, processi produttivi e la sottrazione di personale specializzato. Ricordando Giorgio Armani, a quasi un anno dalla sua morte, Piacenza gli dedica un murale.
5: Sguardo acceso e colori vivaci in un volto iconico in cui si stagliano figure di donne, muse ispiratrici dell'indiscusso re della moda. Tutto questo è il murale dedicato a Giorgio Armani, svelato a Piacenza, città natale dello stilista scomparso ormai un anno fa. L'opera, che campeggia su un palazzo del quartiere popolare Farnesiana, è stata realizzata dall'artista Cotè al secolo, Antonio Cotecchia.
6: Lui raccontava che si sentiva inscatolato dalla critica, insomma da chi lo osservava, solamente in quell'Armani così rigoroso e rigido che raccontava attraverso colori fumosi, scuri o il suo egregio, no, per esempio. Ma invece lui era anche altro, era scintillante, insomma, fantasticava e aveva anche una gamma vasta di colori.
5: Il murale è stato approvato dalla famiglia Armani che, affidandosi a un messaggio letto durante l'inaugurazione, ha sottolineato come il progetto fosse nato dalla spinta dei giovani della città indissolubilmente legata a Re Giorgio. Francesco Tomei, Jerry.
1: 23:10 minuti, la linea va alla musica di Radio 1 e il prossimo GR1 è a mezzanotte.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: I più programmati su Rai Isoradio.

Police, dopo il GR1 delle 23 o giù di lì, siamo ripartiti con So Lonely, abbiamo ritrovato appunto questa band di tre sole persone che fanno musica e hanno fatto musica come se fossero un gruppo musicale di 400 persone. Allora, andiamo subito a parlare della 1, dove si è ridotta ulteriormente la coda tra Sasso Marconi e la variante di Valico, due soli chilometri in direzione Firenze, mi permetto di dire due soli chilometri perché intorno alle 21, quando sono arrivato al microfono, erano ben 17 i chilometri di code che segnalavamo per un incidente, per il conseguente ripristino dopo l'incidente. Resta un chilometro di coda anche sulla variante di Valico tra il bivio per la 1 e Badia, sempre in direzione sud, in direzione di Firenze. Ricordo anche i rallentamenti Modena sud, Modena nord, in direzione nord per un cantiere di lavoro. Ora delle code anche tra il bivio con la variante di Valico e Pian del Voglio verso sud, in direzione di Firenze, dovute al traffico intenso, e per un cantiere di lavoro abbiamo delle code anche tra il bivio per la 11, la Firenze Pisa Nord e Firenze Impruneta, in direzione sud verso la capitale. Sta transitando poi un trasporto eccezionale tra Arezzo e Monte San Savino, e anche qui per questo motivo abbiamo dei rallentamenti verso sud in direzione Roma. Andiamo anche sulla A4, le code tra Cormano e la tangenziale nord di Milano verso Brescia sono terminate. Attenzione però, perché si è verificato un incidente sulla Brescia-Padova e adesso le code le troviamo tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Milano. Un incidente anche sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, è accaduto all'altezza di Molteno, si sono subito formati rallentamenti in direzione della Svizzera. Andiamo sulla A10, le code ora riguardano il tratto compreso tra Savona e Orco Feglino verso Ventimiglia, quelle per l'incidente ormai risolto, quelle tra Albisola e Savona sono terminate. Abbiamo notizie anche dalla A13, una coda ora lunga 3 km tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova, e per il tratto successivo che resta chiuso, code anche a Ferrara Nord in uscita provenendo da Padova. Non ci sono più le attese al traforo del Monte Bianco sul lato francese, però c'è un incidente sulla diramazione per Pisa segnalato tra Pisa Aeroporto e il raccordo Pisa Centro verso Pisa, lo segnaliamo al chilometro 75 700, appunto in carreggiata ovest. Per il momento questo incidente non crea né code né rallentamenti. Invece diamo conto della chiusura del tratto della 12, la Genova-Rosignano, quello compreso tra Rapallo e Recco. È stato chiuso questo tratto in direzione nord, quindi verso Genova. La riapertura prevista domattina alle 6, e tra poco faremo il riepilogo anche di tutte le chiusure in atto questa notte.

Con il nuovo di Harry Styles, Dance No More, 23-25 minuti. Allora possiamo archiviare qualche notizia. Quel trasporto eccezionale che transitava verso sud non rallenta più la marcia tra Arezzo e Monte San Savino sulla 1. In A10 le ultime code, quelle tra Savona e Orcofeglino verso Ventimiglia, sono terminate. Attenzione alla situazione che troviamo ancora sulla A5. È stata rilanciata la notizia di questo incidente tra Aosta Ovest e Morgé in direzione del Monte Bianco. Fate molta cautela, siate molto cauti al chilometro 128 e 500. C'è questo incidente che è un problema che va evidentemente calcolato. Per la 1 non ci sono più le code Sasso Marconi variante di Valico, sono un po' più giù, sono tra il bivio con la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione Firenze, dovute al traffico intenso, e resta quella coda segnalata è diventato un rallentamento sulla variante di Valico tra il bivio per la 1 e Badia. Notizie che ci portano anche sulla diramazione per Pisa per l'incidente al chilometro 75 in direzione Pisa. Ora abbiamo code tra Pisa Aeroporto e raccordo Pisa Centro. E poi ci sono notizie ancora segnalate per la A13, la coda di 3 km, Ferrara Sud, Ferrara Nord in direzione Padova, perché il tratto successivo è chiuso, restano code anche a Ferrara Nord in uscita provenendo da Padova. E speriamo che gli incidenti possano diminuire, viste le nuove regole che l'Unione Europea ha messo in campo per i veicoli immatricolati da oggi in poi. L'Unione Europea, leggo un'ANSA battuta poco fa, rafforza i requisiti di sicurezza dei nuovi veicoli, dai freni di emergenza in grado di rilevare pedoni e ciclisti al sistema avanzato di avviso di distrazione del conducente per mantenere alta la concentrazione. Da questa settimana per auto e furgoni di nuova immatricolazione sono in vigore requisiti di sicurezza avanzati previsti dal Regolamento Generale dell'Unione Europea in materia di sicurezza. Dal 7 luglio molti di questi requisiti erano già obbligatori per tutte le nuove omologazioni. Appunto, dal 7 di luglio quest'anno gli obblighi scattano a tutti i veicoli nuovi immatricolati, anche se il modello era stato omologato prima. Tra i sistemi salvavita obbligatori anche una migliore visibilità anteriore, nuovi test per gli pneumatici usurati per garantire prestazioni più sicure e superfici dei vetri di sicurezza ampliata per proteggere i pedoni in caso di incidente.

di Mannarino, si intitola Per un po' d'amore, 23:36 minuti, siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, con me c'è Massimiliano Mattia alla parte tecnica. Allora salutiamo Marco che ci manda questo messaggio: veicolo fermo sulla 12 verso Livorno, attenti, è in galleria al chilometro 12, grazie Marco, è ufficiale, sappiamo che è in prima corsia tra Genova Nervi e Recco in direzione sud, appunto al chilometro per l'esattezza 13 e 300. Anche qui vi chiediamo la massima attenzione vista la situazione delicata. E allora vediamo le chiusure, ripercorriamo tutti i tratti chiusi, lo facciamo in maniera però geografica e quindi autostradale, cominciando dalla A3 dove lo svincolo di San Giovanni è chiuso in entrata verso Salerno, resta chiuso il tratto della A5 compreso tra la statale 26 e Aosta Ovest in direzione Torino, riapre alle 6 di domattina. Sulla 8 Solbiate, diramazione Galarate Gattico, questo tratto è chiuso verso Milano fino alle 5, anche Cavaria chiusa in entrata per ogni direzione. Sulla 9 fino Mornasco è chiuso in uscita provenendo da Como con riapertura alle 5, e poi sulla 12 il tratto Rapallo-Recco chiuso verso nord, verso Genova fino alle 6, chiusa anche Genova Nervi in entrata in direzione Livorno. Per la 13 il tratto Ferrara Sud-Altedo è chiuso verso Bologna, quello tra Ferrara Nord e Occhiobello chiuso invece verso Padova, in direzione di Padova riaprirà alle 6, verso Bologna riaprirà alle 8 di domani mattina, e c'è anche lo svincolo di Bologna-Arcoveggio che è chiuso in entrata in direzione di Bologna, qui la riapertura prevista per le 6. Poi sulla 14 Valle Rubicone-Cesena, questo tratto è chiuso in direzione nord verso Bologna con riapertura alle 6, Riccione chiuso in entrata per ogni direzione, Pescara Nord è chiuso in entrata in direzione di Ancona, e il tratto Poggio Imperiale San Severo chiuso verso sud, verso Bari, tutti riapriranno intorno alle 6. Sulla A26 Gemme chiuso in entrata in direzione Genova Voltri, e questo è il quadro completo delle chiusure, non sono poche ovviamente. Vi ricordo che da poco stiamo segnalando questo incidente sulla diramazione per Pisa, si stanno allungando le code che segnaliamo verso Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro, appunto sulla carreggiata ovest, incidente avvenuto al chilometro 75 e 7. Finalmente sulla variante di Valico, dove è accaduto intorno alle 14 di oggi pomeriggio l'incidente che ha evidentemente creato problemi importantissimi e attese lunghissime, oltre alle code lunghissime, finalmente sulla variante di Valico tra il bivio per la 1 e Badia non ci sono più neanche i rallentamenti in direzione di Firenze. Resta questo rallentamento sul tratto Modena Sud, Modena Nord in direzione Milano, la coda tra la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione Firenze, e la coda di un chilometro per lavori tra il bivio per la 11, la Firenze Pisa Nord e Firenze Impruneta, ancora in direzione sud, in direzione della capitale.

E stiamo viaggiando con la musica di Joe Jackson, questa è la sua Stepping Out, forse il brano più famoso di questo pianista inglese che negli anni 80 furoreggiava. 23:45 minuti, risolto l'incidente sulla diramazione per Pisa, subito dissolte le code segnalate tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Abbiamo però una novità, attenzione sulla A7, c'è un veicolo in fiamme tra Genova Bolzanito e Busalla verso Milano, quindi in carreggiata nord al chilometro 125, cauti perché il fumo ha invaso entrambe le carreggiate. Confermiamo i rallentamenti sulla 1 Modena Sud, Modena Nord in direzione Milano, la coda di 2 km per lavori tra il bivio per la 11 e Firenze in Pruneta in direzione sud. Questo è tutto quello che troviamo sulla 1 in questo momento, due sole notizie. Sulla 10 riappaiono le code verso Ventimiglia tra l'inizio e la fine della Complanare di Savona, quindi un tratto assolutamente breve, neanche un chilometro di incolonnamenti. E poi sulla 13 per il tratto chiuso, quello successivo, abbiamo 3 km di coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Risolto l'incidente sulla Brescia-Padova, le code tra Desenzano e Brescia Est verso Milano sono terminate. Risolto anche l'incidente sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri, era segnalato all'altezza di Brienza Sud, ha creato qualche difficoltà in direzione di Eraclea, ma ora il traffico è tornato regolare. Resta l'incidente sulla statale 36 del lago di Como dello Splug all'altezza di Molteno, con rallentamenti ancora segnalati in direzione della Svizzera. E a proposito della Svizzera, mancano ancora due match importanti per capire le semifinali. La Spagna ha avuto ragione del Belgio per 2-1 questa sera, domani si gioca Norvegia-Inghilterra e poi il giorno successivo domenica Argentina-Svizzera.

si chiama Malcolm Dodd e firma questa Her Rings che abbiamo ritrovato dopo il pezzo splendido di Lucio Dalla. Se io fossi un angelo. Mancano 5 minuti a mezzanotte, tra poco è sabato, e parliamo brevemente di quello che è stato il matrimonio di Taylor Swift. Lo so che non vi interessa, però parliamo delle cifre per capire ma quanto ha speso. Il sindaco di New York, Mad Money, ha reso noto che Taylor Swift ha versato alla città $160,000 per coprire i costi per le spese per la polizia sostenuti in occasione del suo matrimonio celebrato la scorsa settimana al Madison Square Garden. Taylor ha coperto il costo del permesso pari a oltre $160,000 per l'evento e per le risorse impiegate in quell'occasione. C'è stata questa conferenza stampa, però tutti a domandarsi ma quanto è costato sto matrimonio in effetti, veramente. Il matrimonio tra la superstar del pop e il giocatore di football americano Travis Kelce, svoltosi nell'arco di 2 giorni presso appunto la celebre struttura sportiva di Manhattan, ha richiesto tra le altre cose la chiusura al traffico di diverse strade, il dispiegamento di un ingente contingente di polizia. Il costo complessivo dei festeggiamenti però non è noto. La rivista Forbes stima che superi i $20 milioni. Quanto è costato il matrimonio? Circa $20 milioni più le spese. Però la coppia ha comunque donato $26 milioni a organizzazioni non governative in relazione all'evento, in particolare a New York e a Kansas City, la città dove milita il suo nuovo marito che gioca con i Kansas City Chiefs. E quindi insomma hanno fatto anche della beneficenza tanto quanto è costato il loro matrimonio. Davvero una cifre da capogiro, insomma alla fine messi insieme tutti si sfiorano i $50 milioni. E vabbè, è un matrimonio che evidentemente resterà molto molto impresso nella memoria di tanti. Noi ci ritroviamo dopo il giornale della mezzanotte per gli ultimi aggiornamenti. Approderemo a questo appuntamento con qualcosa di particolare.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Trump avverte l'Iran: se mi uccidete ho lasciato istruzioni per colpire con una potenza mai vista. Non esclude nuovi negoziati, ma gli Stati Uniti chiedono Hormuz resti aperto a tutte le navi. Ancora caldo, record in Europa, in Andalusia almeno 12 morti per gli incendi, temperature in aumento in Italia, weekend da bollino rosso a Firenze e Perugia. Paura in quota, Grecia, esplode un oblò su un volo Ryanair, turista rischia di essere risucchiato all'esterno, salvato dagli altri passeggeri, ora è sotto shock. Caso Ranucci, parla la Vitola, saremmo stati stupidi a farci l'attentato da soli. Per i PM l'ex editore stava per partire per l'Africa. Sospese le repliche estive di Report, il conduttore, sono sconcertato. Insidie social, Meta nel mirino di Bruxelles, rischia maxi multa. Facebook e Instagram pensati per creare dipendenza, non tutelano minori e persone vulnerabili. Tennis, a Wimbledon Sinner batte nettamente Djokovic. Domenica l'ultimo atto contro il tedesco Zverev. Mondiale di calcio, la Spagna supera il Belgio, Merino di nuovo decisivo allo scadere. Martedì gli iberici in semifinale contro la Francia. In studio Nicola Tedeschini, Stati Uniti-Iran. Trump conferma che la tregua è finita. Se Teheran non fornisce la polvere nucleare, l'intesa non si fa. Così poco fa un funzionario americano. Se Washington tradisce gli accordi, ci difenderemo fino all'ultimo. Le parole invece del capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Ma gli sforzi diplomatici non si arrestano. Axios ritiene possibile un nuovo incontro in Svizzera a giorni, smentito per ora dalla Repubblica Islamica. La corrispondente da New York.
3: Se l'Iran mi uccide, ho dato istruzioni di bombardarli con una potenza mai vista. Lo dice al New York Post Donald Trump dopo che il Wall Street Journal ha rivelato che Israele ha messo in guardia gli Stati Uniti su un presunto piano di Teheran per uccidere Trump. Ma alcuni funzionari dell'amministrazione americana esprimono dubbi e pensano che si tratti piuttosto di un tentativo di Israele di influenzare le decisioni di Trump, che non vuole il coinvolgimento dell'alleato negli attacchi contro Teheran. L'Iran ci ha chiesto di continuare i colloqui, abbiamo accettato di farlo, scrive Trump su Truth, ma abbiamo anche chiarito senza mezzi termini che il cessate il fuoco è finito. Intanto gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all'Iran e chiedono a Teheran di rilasciare una dichiarazione pubblica in cui si impegna a non sparare contro le navi nello stretto di Hormuz. Infine, secondo la CNN, l'Iran potrebbe star tentando di ricostruire i suoi impianti nucleari. Immagini satellitari mostrano segnali di attività presso diversi siti fra la fine di giugno e gli inizi di luglio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Un attacco israeliano nel sud del Libano ha provocato un morto, restiamo dunque in Medio Oriente. Secondo i media statali libanesi, un drone avrebbe colpito un giovane a bordo di una motocicletta nella città di Nabatiye. Si tratta dell'ultimo raid registrato, nonostante la tregua in vigore tra Israele e Hezbollah dopo il conflitto. La guerra in Ucraina, ancora morti tra i civili, in appena una ventina di minuti una serie di raid aerei su diverse zone del Donetsk ha causato 4 vittime, tra cui una ragazza di 18 anni e suo fratello di 14, una decina i feriti. Di nuovo sotto attacco anche le infrastrutture portuali di Odessa, missili russi hanno colpito alcuni terminal sul Mar Nero, provocando incendi e la morte, in questo caso, di una persona. Il caldo estremo in Europa, l'Andalusia brucia, cresce il numero dei morti e il governo locale ha proclamato 3 giorni di lutto. E prima del fischio d'inizio della partita dei mondiali di calcio tra Spagna e Belgio è stato osservato un minuto di silenzio proprio per ricordare la tragedia nel sud della penisola iberica.
4: Gli scheletri di 4 auto carbonizzate su una strada sterrata e senza via d'uscita che si è trasformata in una trappola di fuoco è una delle immagini più forti della tragedia che si sta consumando in Andalusia, devastata da un incendio senza precedenti nella regione, uno dei più gravi nella storia recente della Spagna. 12 le vittime fino ad ora, soprattutto turisti stranieri. 8 feriti, 4 in gravi condizioni e almeno 23 dispersi nella zona tra Los Gallardos e Bedar, in provincia di Almeria, dove sono state evacuate oltre 1.400 persone. fiamme. Un inferno di fuoco nel quale alcuni sono bruciati nelle auto, tra loro quattro britannici. Un gruppo di 7 persone ha abbandonato i veicoli e tentato la fuga a piedi, ma sono stati comunque raggiunti dalle fiamme. Solo 2 si sono salvati.
0: Stiamo difendendo la prima casa.
4: Centinaia di pompieri e militari lottano contro i roghi, ma un vento che soffia a 30 km orari e le temperature altissime rendono difficile domare l'incendio, che sembra sia stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Le vittime si aggiungono agli oltre 400 morti per l'ondata di calore che ha colpito la Spagna, ma dalla Francia al Portogallo fino alla Grecia le fiamme stanno bruciando migliaia di ettari in gran parte del sud Europa. E perfino la Gran Bretagna quest'estate è già arrivata a contare 8 giorni con temperature superiori a 34 gradi. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Al re di Spagna Felipe VI la solidarietà del capo dello Stato Mattarella, che definisce gli incendi in Andalusia fenomeni estremi originati dall'emergenza climatica. Vicinanza anche dalla Premier Meloni, allerta alta pure in Italia per caldo, afa e rischio incendi, con temperature in aumento nei prossimi giorni, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori.
5: Ci attendono ancora settimane roventi. Afa e caldo africano, secondo gli esperti, non molleranno la presa almeno fino al 20 luglio. E per avere un po' di refrigerio non basteranno neanche le precipitazioni diffuse, che oggi si concentreranno soprattutto nelle regioni settentrionali. Il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
6: Per quanto riguarda il weekend, rovesci o temporali diffusi al nord, regioni adriatiche centrali, localmente anche intensi, in misura minore sulle aree interne di Toscana e Umbria. Temperature, graduale aumento nei valori massimi, con punte fino a 39-40 gradi sull'entroterra sardo e fino a 36-37 nelle aree interne delle regioni tirreniche.
5: Temperature estreme, siccità e forti venti stanno causando anche numerosi incendi boschivi. In Piemonte, colpita duramente la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove oltre 600 ettari di bosco sono stati divorati dalle fiamme. 130

0: E dunque sarà un fine settimana, per tutto il fine settimana ci saranno due bollini rossi in Italia, a Firenze e Perugia, quindi da qui fino a domenica. Ora andiamo invece in Grecia. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair: si rompe un finestrino, un uomo rischia di venire risucchiato fuori dall'aereo.
1: Il volo Ryanair, partito da Salonicco e decollato da poco, è in fase di ascesa quando si sente un botto dal motore sull'ala destra. Un frammento colpisce un oblò e finisce in pezzi. Un passeggero serbo di 61 anni che sedeva accanto al finestrino viene attratto dal risucchio. La moglie e gli altri passeggeri lo trattengono a fatica per diversi minuti finché non riescono a tirarlo dentro. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, lo ha salvato la cintura, raccontano i testimoni. Panico a bordo, calo di pressione in cabina, scattano le mascherine per l'ossigeno. L'aereo, un Boeing 737, fa marcia indietro, rientra in aeroporto. Il passeggero viene ricoverato con ustioni da attrito. Non è grave, forse è stato l'impatto di un uccello a provocare il danno al motore, indaga l'autorità per la sicurezza aerea greca. Il precedente, nel 2018, negli Stati Uniti, con la morte di una donna risucchiata per metà fuori dalla cabina. Francesco Mincone, GR1.
0: Rai Radio 1 a mezzanotte 8 minuti, parliamo dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, era pronto a lasciare l'Italia diretto in Africa.
2: I punti da chiarire sono ancora molti, tra questi il ruolo di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'uomo di collegamento con i quattro finiti in carcere con l'accusa di aver piazzato la bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. È considerato personaggio centrale. La sua abitazione in provincia di Nola perquisita, la sua compagna ascoltata. Lui si troverebbe in Africa. Ed emerge intanto che Lavitola, ex giornalista, faccendiere in passato coinvolto in altre vicende giudiziarie, ora accusato di essere il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia, destinazione anche lui Africa. La perquisizione nel suo appartamento romano nei giorni scorsi sarebbe scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire con un trolley, e al TG1 così risponde all'ipotesi di essere lui il regista dell'azione contro l'amico Ranucci, magari per favorirlo in un eventuale ingresso in politica, che peraltro il conduttore di Report smentisce.
3: Sarei stato proprio un imbecille, e peggio ancora che l'avremmo fatto io e lui assieme, quindi saremmo stati due deficienti.
2: Ora si attende l'analisi del materiale acquisito in casa Lavitola, mentre gli investigatori proseguono la caccia al movente. Bruno Sokolovic, GR1.
0: E la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda, si legge in una nota dell'azienda, nella quale viene spiegato che resta fermo l'appuntamento in autunno con la nuova stagione del programma televisivo. Sigfrido Ranucci commenta la sospensione con sconcerto e preoccupazione. Non si capisce, dice, che cosa c'entri l'esigenza di chiarezza con questa decisione. Solidarietà Report dalla senatrice Barbara Floridia, già presidente della commissione di vigilanza RAI, che parla di sospensione fuori da ogni logica. Le fanno eco dalle opposizioni 5 Stelle, secondo cui si attua un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci. Per Verdi Sinistra a Telemeloni si leva un fastidio, mentre Fratelli d'Italia la considera una decisione più che legittima a tutela del servizio pubblico. Per la Lega giusta la sospensione dopo gli inquietanti sviluppi dell'inchiesta che riguarda Ranucci. È doveroso tutelare la credibilità del servizio pubblico. 50 anni fa il disastro ambientale di Seveso, a commemorare l'anniversario della tragedia, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso omaggio alla sofferenza della popolazione, celebrato la riscossa civile dei territori, denunciando reticenze e occultamenti gravissimi.
4: L'omaggio al pioppo monumentale, unico albero sopravvissuto alla bonifica, poi il ricordo di quel tragico giorno di 50 anni fa. Il presidente Mattarella dedica il suo primo pensiero a chi morì per le malattie causate dalla diossina, ai bambini colpiti da malattie della pelle, alle donne costrette ad aborti terapeutici.
5: Nessuno dei testimoni diretti potrà mai dimenticare trauma, le sofferenze, l'angoscia per la nube tossica e poi l'esodo che fu necessario disporre.
4: Quanto avvenne è inammissibile, ma sottolinea fu anche un punto di svolta per le leggi sulla sicurezza ambientale. Quella di Seveso, dice ancora il capo dello Stato, è anche la storia di una riscossa civile.
5: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
4: Prima di lasciare Seveso, l'incontro con i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso

0: nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021. A loro Mattarella assicura: la Repubblica vi è vicina, faremo di tutto per la verità. Valentino Russo, GR1.
1: Il confronto tra i partiti è ancora incentrato su economia, sicurezza e nuova legge elettorale. Lunedì alle 13 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti.
2: Il centrodestra trova la quadra e plaudi all'emendamento unitario sul voto ai fuori sede, preludio, auspica Fratelli d'Italia, alla risoluzione del nodo preferenze, su cui Bignami e Donzelli si dicono ottimisti. La Lega rimarca di aver già fatto aperture e aver rinunciato all'uninominale. Priorità per il partito di Salvini, che dice padroni a casa nostra, la sicurezza. Nicola Molteni.
3: Sbarchi crollati del 50%, rimpatri e espulsioni aumentati del 40% grazie ai decreti di sicurezza. Adesso avanti velocemente sulla revoca della cittadinanza e stop ai ricongiungimenti familiari.
2: Forza Italia, spiega il leader Tajani, punta ad approvare la legge elettorale prima della pausa estiva. Muro dal centro-sinistra, che la ritiene incostituzionale. Non è la priorità del paese, come sottolineano i 5 Stelle con Alessandra Maiorino.
4: Giorgia Meloni dice che non si pente di nulla, mentre gli italiani soccombono sotto file chilometriche per la sanità, sotto caro bollette, il caro energia, una pressione fiscale da record, gli stipendi al palo.
2: Dal PD, Elly Schlein chiede di portare la spesa sanitaria a livello europeo del 7%, perché dice 6 milioni di italiani rinunciano alle cure. E più Europa lancia una notte per la democrazia, una veglia davanti a Montecitorio il 14 luglio, giorno in cui l'esame della legge riprenderà in aula. Vasco Pirri, GR1.
1: Torniamo alla cronaca con l'inchiesta sul presunto caso di spionaggio a favore della Russia. Dopo l'espulsione di due funzionari dell'ambasciata di Mosca a Roma, si sono tenuti gli interrogatori di garanzia dei due ex 007 italiani arrestati con l'accusa di aver venduto informazioni top secret. Davanti al giudice hanno risposto alle domande respingendo ogni addebito. Il caso dei 30 secondi per dire no a una violenza sessuale. Dopo due assoluzioni, la Corte di Appello di Milano ha ribaltato le precedenti sentenze e ha condannato a un anno e due mesi Raffaele Meola, ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess.
5: Io ho pagato un prezzo molto alto.
6: Lo dice chiaramente la 49enne Barbara D'Astolfo, hostess che si è sentita costretta a lasciare il lavoro dopo la violenza sessuale subita 8 anni fa dall'ex sindacalista di Malpensa. Violenza che però non è stata subito riconosciuta, perché nelle sentenze di primo e di secondo grado i giudici hanno stabilito che bastano 30 secondi per reagire, mentre lei avrebbe avuto una reazione più lenta. E questa questione dei 30 secondi, Barbara, che ora fa l'insegnante, sente di averla molto subita.
7: In questi anni ho spesso provato dei sentimenti di amarezza e di sconforto.
6: La Cassazione, con una sentenza spartiacque, come la definisce il legale della D'Astolfo, ha poi deciso che la questione dei 30 secondi era irrilevante, rimandando a un nuovo giudizio. La reazione dell'avvocato Jonathan Bonuccelli rispetto alla condanna dell'ex sindacalista.
8: I 30 secondi di per sé non indicano niente, ci sono fenomeni ormai riconosciuti come il freezing, come lo sbigottimento. Non è necessario che una vittima reagisca immediatamente perché si possa parlare di consenso.
6: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Restiamo a Milano, dove sarà interrogato in mattinata Mohamed Saidi, il 27enne algerino che ha sfregiato una ragazza mentre aspettava la metropolitana.
9: Sono i momenti dell'arresto di Mohamed Saidi poco dopo aver sfregiato una ragazza sulla banchina della metropolitana. Fermata d'uomo, il 27enne scappato a piedi ha provato a nascondersi entrando in una palestra. La titolare, Tiziana Sette, al microfono di Roberto Rotondo.
10: Noi eravamo qui a lavorare ed è entrato questo ragazzo senza maglietta, tutto sporco di sangue, e si è praticamente sdraiato sul divano per nascondersi da un poliziotto in borghese che lo stava inseguendo.
9: Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare, ha raccontato la 22enne, origini marocchine. Poco prima Mohamed Saidi le si era rivolto in arabo, dicendole in malo modo "che hai da guardare" e insultandola. La giovane lo avverte che avrebbe chiamato la polizia, a quel punto la ferita al viso, inferta con un coltellino. L'uomo, senza casa, era stato bloccato poche ore prima mentre stava scassinando delle auto. Aveva un portafoglio rubato in tasca. Giudicato per direttissima, era stato rilasciato subito dopo con divieto di dimora a Milano. Nel 2022 aveva fatto richiesta d'asilo politico in Germania. Verifica in corso tramite l'Interpol su un suo eventuale coinvolgimento in ambienti radicalizzati. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
1: Anticipiamo la pagina sportiva con l'impresa di Jannik Sinner, che elimina Novak Djokovic e conquista la finale di Wimbledon. Domenica la sfida per il titolo con Alexander Zverev, il nostro inviato.
11: Sventola il tricolore sul centrale di Wimbledon per il terzo anno consecutivo Italia in finale nel 2024 con Jasmine Paolini, nel 2025-2026 con Super Jannik Sinner, a caccia di un clamoroso bis dopo lo strepitoso trionfo dell'anno scorso. Triplice 6-4 a Novak Djokovic, la settima finale slam in carriera per Jannik. La seconda consecutiva a Wimbledon sta diventando una cosa naturale. Sinner:
12: so quello che ho fatto nelle scorse due anni incredibili. Adesso mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però lo affronto in modo, tra virgolette, naturale.
11: E poi ancora:
12: sto giocando una stagione, secondo me, ottima. Ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, abbiamo avuto dei problemi a Roland Garros, stiamo cercando di uscire fuori da quel momento lì, abbiamo provato delle cose nuove, mi sembra che stanno funzionando, tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
11: Domenica pomeriggio ancora Sinner Zverev, il tedesco 3-7-0 al britannico Ferri, c'entra la prima finale a Church Road e sorpassa in classifica Alcaraz. Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
1: Regno Unito, restiamo nel Regno Unito. Re Carlo III ha ricevuto in forma privata il principe Harry, Meghan e i loro figli Archie e Lilibet nella residenza di Highgrove. È il primo incontro del sovrano con l'intera famiglia dei duchi di Sussex dal 2022. Nessuna fotografia sarà diffusa. Il faccia a faccia è visto come un primo passo verso una possibile riconciliazione dopo anni di tensioni. Facebook e Instagram ancora sotto accusa. Dopo i procedimenti negli Stati Uniti, Meta finisce nel mirino della Commissione Europea per gli effetti dei social sugli utenti.
13: Scroll infinito, notifiche continue, i video che partono automaticamente, l'algoritmo che sa come tenerci incollati alla piattaforma. La Commissione Europea ha contestato a Meta la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza, favorendo un uso compulsivo senza tutelare adeguatamente minori e persone vulnerabili. In una nota, Meta, che ora rischia una multa fino al 6% del suo fatturato mondiale annuo, rivendica di aver lanciato un account specifico per proteggere i teenager. Avvocato Ernesto Belisario, esperto di diritto digitale.
14: Strumenti come limiti di tempo, account per adolescenti che dovrebbero scattare in automatico per i minori sono facilmente aggirabili. Basta ignorare la notifica o modificare le impostazioni e il parental control non è più efficace. Sono correttivi di superficie su un'architettura che è pensata per trattenere l'utente.
13: Per questo stesso motivo negli Stati Uniti Meta è stata già condannata a versare un risarcimento milionario ad una giovane utente al termine di un processo pilota che ha aperto la strada a numerose altre azioni legali. Daniele Morgera, GR1.
1: La musica da quando ha vinto Sanremo 2025, Olly non ha mai lasciato le classifiche. Ora il triplo concerto allo Stadio Ferraris nella sua Genova diventa un nuovo album dal vivo.
15: Ho cambiato casa, ho cambiato paese.
16: Non è passato neanche un mese dai tre concerti con i quali Olly ha riconquistato il palco dello Stadio Ferraris di Genova, che non si apriva alla musica da oltre 20 anni. Un'emozione che ci aveva raccontato così:
17: l'orgoglio di portare questo posto di nuovo musicante, visto che lo vivo quasi tutti i fine settimana da tifoso. Cioè, l'idea di riportare la musica qua ovviamente è folle, è incredibile. Spero che tanti artisti porteranno il loro mondo qua dentro, perché è una città che vive di musica da sempre e merita questo.
16: E non importa cosa pensi. E ora è già diventata un album con la scaletta di quelle tre serate che hanno seguito in 90.000.
15: Mi sono innamorato di te.
16: Un atto d'amore per la sua città, un album dove ritrovare anche le tracce di Tutta vita sempre dal vivo. Aspettando il nuovo tour negli stadi annunciato proprio al Ferraris. Miriam Mauti, GR1.
1: A proposito di classifiche, c'è un ritorno che segna la settimana discografica. Confessions 2, il nuovo album di Madonna con 16 brani mixati, conquista il primo posto a una sola settimana dall'uscita. Per la pop star è un risultato che nel nostro paese non arrivava da 11 anni.
18: Madonna. I got something I want to talk about.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi in regia, Daniele Di Noia e Francesco Ciafardini. La linea sta per passare al GR1 Sport da Nicola Tedeschini. L'augurio di una buona nottata.
18: GR1 Sport.
19: Buonasera da Jacopo Barlotti. Abbiamo già parlato nel corso del giornale di Jannik Sinner, ancora in finale a Wimbledon. Ripartiamo adesso dal calcio, dai mondiali americani, con la Spagna che batte 2-1 il Belgio e vola in semifinale. L'inviato.
20: Col Portogallo nel finale entra Michel Merino e la decide lui. Un tapin vincente a 3 minuti dal 90esimo fa esplodere di gioia la Spagna e la manda in semifinale. Di nuovo a Dallas, di nuovo contro un'europea, la Francia delle stelle. È invece una Spagna umile, operaia, quella che riesce ad avere ragione del Belgio al termine di una gara tirata. Sono gli iberici a fare la partita e alla prima occasione buona passano. Anche l'1-0 alla mezz'ora è un tapin di Fabian Ruiz dopo una respinta di Courtois su botta di Dani Olmo. Diavoli rossi impalpabili che però sanno sorprendere. E 10 minuti dopo trovano il pari. L'atalantino De Ketelaere di testa si conferma uomo gol e batte Unai Simón sul cross di Castagne. Per il portiere dell'Athletic Bilbao si interrompe una striscia di 649 minuti di imbattibilità. Sempre Spagna nella ripresa che insiste a punzecchiare, spesso con un poco incisivo Yamal, il numero uno belga Courtois, che esce per infortunio. Tra le lacrime e proprio una corta respinta del suo sostituto Lammens consente a Merino di tornare ad esultare, regalando alle Furie Rosse una semifinale che mancava dal 2010, anno del loro unico titolo mondiale. Con Daniele Antelmi, Diego Carmignani, GR1.
19: In questo sabato in programma Norvegia-Inghilterra alle 23 ora italiana e poi nella notte tra sabato e domenica Argentina-Svizzera. La vigilia in casa degli elvetici nel servizio di uno dei nostri inviati.
21: Chi c'era non ha dimenticato quella sconfitta, il gol di Di Maria alla fine del secondo tempo supplementare. Erano gli ottavi del mondiale brasiliano 2014, 1-0 per l'Argentina sulla Svizzera. Di quella nazionale sono a Kansas City solo Rodriguez e il capitano Chaka, che insegue la rivincita e fa un altro riferimento al passato, all'ultima volta ai quarti, nel 1954. Poter essere qui con la Svizzera dopo 72 anni e poter giocare contro i campioni del mondo mi rende molto orgoglioso. Ma come ho detto, non sono venuto qui solo per esserci, ma vogliamo naturalmente fare il prossimo passo. Se mostriamo ancora una volta questa unità e questa mentalità, possiamo dare del filo da torcere anche all'Argentina. Il portiere Köbel e la difesa per contenere l'attacco dell'Argentina, quello della Svizzera dovrà rinunciare ancora alla velocità di Manzambi, che non ha recuperato da una contusione alla ginocchio. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
19: Calciomercato ufficiale, il difensore Ghila al Milan. Intanto è sfumato il passaggio di Ederson dall'Atalanta al Manchester United. MotoGP, nelle prequalifiche del Gran Premio di Germania, il più veloce è stato Marc Marquez davanti a Raul Fernandez e a Di Gian Antonio. Settimo Bezzecchi, tredicesimo Bagnaia, che dunque dovrà passare dal Q1. Infine il ciclismo, nella settima tappa del Tour de France con arrivo a Bordeaux, vittoria in volata del belga Tim Merlier, Pogacar sempre in maglia gialla. Ed è tutto per lo sport. Buonanotte.
22: La notte in viaggio. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Con questa ballata d'amore di George Benson siamo tornati a voi dopo il giornale della mezzanotte. Questa è Rai Isoradio, Davide Santirocchi con gli ultimi aggiornamenti e poi la notte di Rai Isoradio. Allora andiamo subito a vedere le ultime notizie in merito alle chiusure, perché è stato chiuso sulla 10 il tratto Genova aeroporto in direzione Genova, con riapertura alle 5 di questa mattina. Anche la tangenziale di Napoli vede due tratti chiusi: quello tra zona ospedaliera e Camaldoli chiuso verso Pozzuoli, quello tra entrata Arco Felice e Dagnano chiuso invece verso Capodichino. Anche lo svincolo di via Campana chiuso in entrata in direzione Capodichino. Tutte le riaperture per la tangenziale di Napoli previste per le 6 di questa mattina. Anche sulla diramazione di Capodichino abbiamo il tratto compreso tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli chiuso in direzione della tangenziale con riapertura alle 6. E invece è stato riaperto con largo anticipo lo svincolo sulla 13 di Bologna Arcoveggio, che prima era chiuso in entrata verso Bologna, è stato riaperto con grandissimo anticipo. Andiamo sulla 1, cosa rimane da segnalare? Intanto si è verificato un incidente, l'ennesimo. Siamo tra lo svincolo di Casoria e l'innesto con la 16, la Napoli Canosa, incidente verso nord al chilometro 754. Attenti anche alle code che rimangono segnalate sulla 1 nel tratto Bivio A11, Firenze-Pisa Nord, Firenze-Impruneta. In direzione sud, questa coda di 3 km dovuta ad un cantiere di lavoro. È stato spento il veicolo in fiamme che poco prima del giornale della mezzanotte segnalavamo sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla, non ha creato né code né rallentamenti. Una coda di 3 km resta sulla A13, è segnalata tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova, perché il tratto successivo è chiuso, e anche lo svincolo di Ferrara Nord chiuso in uscita, con code in uscita provenendo da Padova per il tratto chiuso come detto. E poi sulla A10 resta una coda tra l'inizio e la fine della Complanare di Savona in direzione Ventimiglia. Queste le notizie al momento, avremo i GR intorno all'una e naturalmente allo scoccare di ogni ora. Io ringrazio Alessandro Rosi che si occuperà della messa in onda questa notte e il nostro Massimiliano Mattia che fin qui ha curato la parte tecnica, giustamente con questo pezzo firmato da Sara Brightman e Andrea Bocelli. Vi do la buonanotte, perché il pezzo si intitola Time to Say Goodbye. Davide Santirocchi vi augura buon viaggio.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Se dovesse accadermi qualcosa, la risposta sarà devastante. Così Trump risponde all'informativa israeliana su un piano per ucciderlo organizzato dall'Iran e precisa: mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Poi il presidente americano annuncia la ripresa dei colloqui con Tehran, pur sostenendo che il cessato il fuoco nel Golfo è saltato. Al funerale degli Ayatollah Khamenei è segnalata la presenza di una persona mascherata, potrebbe trattarsi del figlio Mojtaba, suo successore, ma apparso in pubblico dalla sua nomina di 4 mesi fa. Passiamo al fronte russo-ucraino. 4 le vittime di un raid russo nel Donetsk, sotto attacco anche il porto d'Odessa, dove c'è stato un morto, e c'è un'altra vittima anche a Zaporizhia. Venezuela sale ad oltre 4.000 il bilancio delle vittime del sisma che ha colpito il paese il 24 giugno. È arrivato a 4.118, secondo una nota del governo, che invece lascia invariato il numero dei feriti, 16.740. Terrore sul volo Ryanair dalla Grecia a Monaco di Baviera. Esplode un finestrino ed un passeggero rischiato di essere risucchiato fuori, salvato da altri passeggeri. L'attentato a Sigfrido Ranucci, diversi punti da chiarire secondo la procura, come il ruolo di Gomes Clesio Tavares, tuttofare di Lavitola ha ritenuto il collegamento con i 4 esecutori, si troverebbe in Africa nel suo paese di origine. Secondo le indagini anche Lavitola, presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia. Si attendono le analisi sul materiale acquisito in casa del faccendiere ex giornalista. Meteo: il caldo che attanaglia l'Europa, in Andalusia almeno 12 morti e 23 dispersi per gli incendi. Temperature in aumento anche in Italia. Weekend da bollino rosso a Firenze e Perugia. La terza ondata di calore dell'estate è destinata a durare almeno 2 settimane, con temperature fino a 43 gradi sulle isole maggiori e al centro. Sport, calcio, mondiali americani. La Spagna batte il Belgio 2-1 con un gol di Merino a pochi minuti dalla fine e martedì si gioca l'accesso alla finale contro la Francia. Tennis, il torneo di Wimbledon. Sinner batte in 3-set Djokovic e domenica si gioca il trofeo con il tedesco Zverev. Federà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Se dovesse accadermi qualcosa, la risposta sarà devastante. Così Trump risponde all'informativa israeliana su un piano per ucciderlo organizzato dall'Iran e precisa: mi vogliono morto da anni e ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Poi il presidente americano annuncia la ripresa dei colloqui con Teheran, pur sostenendo che il cessato il fuoco nel Golfo è saltato. Al funerale dell'ayatollah Ali Khamenei è segnalata la presenza di una persona mascherata. Potrebbe trattarsi del figlio Mojtaba, suo successore, ma è apparso in pubblico dalla nomina di 4 mesi fa. Sul fronte della guerra russo-ucraino ci 6 le vittime di diversi attacchi russi, 4 nel Donetsk, 1 ad Odessa dove è stato colpito il porto ed 1 a Zaporizhia. Venezuela sale ad oltre 4.000 il bilancio delle vittime del sisma che ha colpito il paese. Il 24 giugno è arrivato a 4.118 secondo una nota del governo, che invece lascia invariato il numero dei feriti a 16.740. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair in Grecia: si rompe un finestrino, un uomo rischia di venire risucchiato fuori dall'aereo.
2: Il volo Ryanair, partito da Salonicco e decollato da poco, è in fase di ascesa quando si sente un botto dal motore sull'ala destra. Un frammento colpisce un oblò e finisce in pezzi. Un passeggero serbo di 61 anni che sedeva accanto al finestrino viene attratto dal risucchio. La moglie e gli altri passeggeri lo trattengono a fatica per diversi minuti finché non riescono a tirarlo dentro. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, lo ha salvato la cintura, raccontano i testimoni. Panico a bordo, calo di pressione in cabina, scattano le mascherine per l'ossigeno. L'aereo, un Boeing 737, fa marcia indietro, rientra in aeroporto. Il passeggero viene ricoverato con ustioni da attrito. Non è grave, forse è stato l'impatto di un uccello a provocare il danno al motore, indaga l'autorità per la sicurezza aerea greca. Il precedente, nel 2018, negli Stati Uniti, con la morte di una donna risucchiata per metà fuori dal